0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio.

molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine su, gli eroi su tutti i giovani e belli, gli eroi su tutti i giovani e belli, gli eroi su tutti i giovani e belli. Conosci invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere? Noi prima del secolo macchinista ferroviere. I tempi in cui si cominciava la vera santa dei pezzenti, sembrava il treno anch'esso mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava forse un mostro strano, che lo dominava con il pensiero e con la mano.

La bomba planetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.

grido d'animale, la macchina un po' la piglia e lava, esplode contro il cielo, contro lo spazio, vero, ora accorso che ancora respirava, ora accorso.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato.

0: e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti: dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio Plus, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

divano, letto e pure ufficio, senza alzarsi, mica male. In affitto, ovviamente, così se vuoi da un giorno all'altro te ne vai. Tipo un'offerta di lavoro via mail. Ti sposi e voli a Dubai. Vita

capo delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sai che so anche cantare io?

vino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: cosa.
1: Sì, iniziano veramente ad avvicinarsi, perché davanti al fatto che noi compriamo, diciamo, normalmente adesso più mobilità, no? Che non veicoli veri e propri, mentre invece anche solo anche veicoli semplicissimi, storici, quali la Vespa e il Ciao, stanno diventando dei icone in cui i ragazzi ritrovano delle origini caratterizzanti, e questo è molto importante, perché sono comunque degli oggetti che ti fanno sognare, imparano anche come con altri veicoli storici a quello che era un sogno realizzato, quindi quella che era la genialità italiana era riuscire a realizzare delle cose sia in campo automobilistico che motociclistico incredibile. E questi mezzi li raccontano ai giovani, quindi danno ai giovani di avere il coraggio di fare cose nuove, di non aver paura degli errori e di guardare avanti, sicuri di poter scegliere la loro strada, essere creativi, ma con una creatività che serve di più e che è sempre stata caratteristica dell'Italia. E noi qua ci siamo.
0: Ed è meraviglioso anche questo avvicinamento della generazione Z, ma le posso chiedere, tra tutti i modelli che saranno esposti in questa mostra, ce n'è uno che preferisce, quello che proprio le ha conquistato il cuore?
1: Allora, beh, io non voglio citare, perché sono dei modelli delle collezioni ASI che sono veramente fantastici, però siccome collaboriamo anche con alcuni collezionisti locali per questa mostra, cito la Benelli 350 GT di Eugenio Lazzarini, che aveva fatto, guidata da Pasolini, aveva raggiunto dei risultati enormi, compreso appunto vincere 3 motomondiali, quindi è una cosa fantastica. Oltre a questo, però, anche il protocollo d'intesa che abbiamo con la RAI, il fatto di esporre 2 moto della RAI che seguivano il Giro d'Italia, quindi la Guzzi 850 di 3 e la BMW K100 RT del 95, cioè quindi delle moto che avevano fatto la storia anche attraverso la RAI Radio Televisione Italiana. Ecco, c'è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso.
0: È vero, è giusto che lo ha ricordato. Siamo anche molto contenti di avere questa media partner, infatti sui nostri social poi saranno pubblicati tanti contenuti, quindi se siete curiosi, i nostri ascoltatori molto affezionati, potete andare lì e vedere, darvi, ecco, farvi un'idea di quello che vi aspetterà se andrete a questa mostra, giusto Presidente?
1: Assolutamente sì, ci sarà sui vostri social e anche ovviamente sui nostri una descrizione, ma è un momento anche di creare quell'aggregazione che ci vuole tra un mondo di passione che condivide dei valori, che sono dei valori identitari molto positivi attorno a cui veramente credo che, guardate, il mondo degli appassionati italiani è di 7-8 milioni di persone, quindi direttamente coinvolti superano 1 milione di persone, vuol dire che hanno un veicolo storico, e quindi è una passione assolutamente diffusa, ed è da sfatare il fatto che bisogna essere ricchi collezionisti per essere parte di questo mondo, perché basta essere proprietari di un, per appunto, Piaggio Ciao per essere più che mai parte della nostra grande famiglia.
0: Questo è molto bello, è molto bello, e vogliamo ricordare, insomma, a tutti i nostri ascoltatori, quindi la mostra da quando a quando e dove?
1: Da oggi al 27 di settembre, Musei Civici di Palazzo Mosca, Museo della Bicicletta e la Chiesa dell'Annunziata.
0: Perfetto, è stato veramente chiarissimo. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi, però la prossima volta lo aspettiamo in studio, lo vogliamo qui presente nei nostri studi in Via Asiago.
1: Molto volentieri, quando volete io ci sono.
0: Bene, bene, grazie ancora Presidente, in bocca al lupo insomma per questa mostra, visto che comincerà oggi, e noi continuiamo invece le nostre good vibes con Anna Gasolina.

c'è anche lui su Rai Radio Tutta Italiana, Vasco Rossi, Un Senso. Sono le 9:55, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono Chiara Cacciopoli e cominciamo ufficialmente la nostra ora e mezza, il nostro tempo di oggi. Come state amici, come è iniziato il vostro risveglio questo venerdì? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Siete in partenza magari verso le vostre mete estive o dovete ancora partire? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, il nostro numero di telefono per interagire live con me. Poi vi ricordo sempre che potete farlo, potete scriverci anche attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi rispondo e vi leggo in diretta proprio così live. E come sempre poi, visto che vi chiedo della vostra di mattinata, vi racconto anche la mia, che è cominciata malissimo oggi, proprio non poteva andare peggio di così. No dai, scherzo, abbiamo recuperato alla grande. E poi ragazzi, io non capisco una cosa, perché è di Roma? E questa domanda è un po' diciamo limitata a chi si trova in questo momento a Roma. Questa mattina per arrivare in sede, ragazzi, ma c'era un traffico pazzesco, ma com'è possibile? Io mi ero già abituata alla Roma deserta, che poi tra l'altro è il momento più bello di tutto l'anno, perché insomma è di Roma, penso che abbia capito a cosa mi riferisco, perché ragazzi penso che agosto è proprio il momento dove ti puoi godere al 100% la città. Arrivi in 10 minuti in ogni parte, in ogni quartiere, non c'è traffico, ci sono parcheggi ovunque, quindi questo è proprio momento che io personalmente mi godo Roma. Però niente, oggi c'era un sacco di traffico. Comunque, nel mentre che aspetto che poi mi raccontiate anche le vostre di mattinate, cominciamo con le notizie più curiose. Cominciamo con questa nuova tendenza che sta portando avanti, pensate, la generazione Z, e riguarda le uscite fuori, le uscite la sera. E sembrerebbe che l'uscita preferita e più desiderata della generazione Z sia rimanere a casa. A dire tutto ciò, infatti, è uno studio che dimostra anche che il 54% degli under 30 ha ridotto in maniera consapevole il consumo di alcol. E poi oggi i giovani appunto preferiscono addirittura organizzare una serata a casa piuttosto che uscire, scegliendo la dimensione domestica come punto nevralgico della propria socialità. Per questo fenomeno definito come home tending, ossia cura della casa, una serata tra amici è diventata quasi una dimostrazione di gusto, attenzioni dedicate alla cura dell'ambiente e un nuovo modo di spendere. Il report inoltre evidenzia che il 28% degli intervistati preferisce bere meno. Questo è un principio del cosiddetto fluid drinking, cioè una tendenza che consiste nell'alternare bevande alcoliche e quelle analcoliche durante la stessa serata. Questo fenomeno rappresenta l'evoluzione naturale della sobria curiosità, questo movimento che incoraggia a ridurre il consumo dell'alcol senza rinunciarvi però del tutto. Quindi se prima magari bere era spesso parte integrante, ecco, di una serata fuori, per la generazione Z è semplicemente una delle tante opzioni che abbiamo. Gli under 30 infatti dichiarano di trascorrere più tempo a casa per vivere momenti più autentici, tutelando il proprio benessere mentale e sottrarsi così alla pressione sociale. Una tendenza che ovviamente sui social ha diviso completamente il web, creando due correnti di pensiero per ovvie ragioni opposte. C'è chi non è per nulla d'accordo e attribuisce questa tendenza semplicemente al cambiamento che stiamo attraversando come società, e poi invece c'è chi è molto d'accordo, dichiarando che le serate tra amici sono proprio quelle che preferiscono, dove riescono a godersi le loro amicizie, potendo parlare e raccontarsi tutto quello che gli è successo magari sul proprio divano di casa, sulla proprio così tutta comodità sul proprio divano. Fatemi sapere la vostra, perché sono molto curiosa, ne parleremo tra pochissimo qui sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana. E come state sentendo, sta arrivando penso la regina di tutte le hit estive che ci fanno ballare ogni estate. Avete capito benissimo, sta arrivando Annalisa con Sinceramente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di prima pagina alla scomparsa di Francesco Guccini, poeta, scrittore e cantautore amato trasversalmente da sinistra a destra. Titoli anche per l'audizione di Conte in commissione Covid e poi il caldo e richiami a diverse interviste sui vari temi naturalmente di attualità. Cominciamo dal Corriere della Sera. Addio Guccini, maestro e poeta della canzone e d'autore. Aldo Cazzullo ne scrive il ritratto. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto a cercare la verità. Il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine, scontro in commissione, Fratelli Italia fa comizi. Poi l'intervista al ministro Nordio, non si può violare la vita più intima per le chat. A sentirlo è Virginia Piccolillo. Ancora le proteste in aula, bende, cartelle, capi sventurate parlamentari, resta la bagarre. E ancora il caldo, l'Italia l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni. L'editoriale, firma di Angelo Panebianco, sicurezza, paradosso europeo. La Repubblica. Il volto di Guccini in primo piano, prende tutta la prima pagina di Repubblica. Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. E qui i vari approfondimenti da Michele Serra, Viola Ardone, Gino Castaldo, Maurizio Crosetti, Luigi Mancone, Emilio Marrese. Ancora Covid, Conte accusa il governo 100 milioni per mascherine finte. Poi la meglio gioventù con Spin Time, le idee di Elena Stancanelli. La Stampa. Tra la via Emilia e l'infinito, addio a Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni, un rivoluzionario senza la rivoluzione, scrive Maria Corbi. Danni record per il caldo, in Piemonte già 2 miliardi, SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. E poi il Papa contro i potenti della terra, inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo, e giovani riuniti ad Assisi assicura, voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. Per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra la Porziucola dove è nato il francescanesimo. E il commento di Maurizio Di Giovanni, il leone, la forza gentile del dialogo. Ancora in prima pagina sulla Stampa, Covid, Conte contrattacco, salvato l'Italia. Il Sole 24 Ore. La borsa oltre il muro dei 54.000 punti, BCE allarme inflazione, shock da caldo. E poi generali utile record, donne tuteleremo integrità del gruppo. Leggiamo anche Ex Ilva, ricorso contro lo stop delle aree a caldo al Tribunale di Milano. Poi naturalmente l'addio a Guccini, il poeta maestrone di Francesco Crista. E poi intervista al sottosegretario del Presidente del Consiglio con delega per il Sud Luigi Sbarra. ZES, servono 4 miliardi rinnovabili tra le filiere del primo piano. Andremo a leggere qualche passaggio di questa intervista. Il Messaggio, l'addio di Cirano, oltre alle ideologie di sinistra, amato a destra, Marco Aiello. I ricordi, Prodi, l'ultimo incontro, pensiamo a un libro sui gatti, poi Vecchioni cantò la nostalgia in una lotta di classe, quell'amore inatteso tra Roma e il maestrone. Ancora, in prima pagina, Messaggero, Covid, Conte, da me nessun illecito, l'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine e alta tensione nel centrodestra. L'intervista a Elly Schlein, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, dice Ernesto Menicucci che l'ha sentita. E poi a parlare anche Ignazio La Russa, il presidente del Senato, ma il centrosinistra non ha un'agenda comune, Vannacci si è autoescluso, intervistato da Ileana Scialla. E Sciarra. Avvenire, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani ad Assisi, abbattete i muri, andate, anzi andiamo a costruire dove ingiustizia e prepotenze negano l'identità di troppi, il mondo cerca in voi i nuovi santi. Vicenda del Mastro, Bignami sbaglia bersaglio, quel fango su Scalfaro per giustificare se stessi. E poi l'editoriale, Luca Mazza, noi immigrati a Marcinella, tragedia in Belgio e l'Italia di oggi. L'altro editoriale, Marina Corradi, che titola una ballata del Novecento, noi cresciuti con le parole di Guccini, dove appunto si ricorda il suo avvenire, anche la scomparsa del cantatore poeta, definito qui della nostra inquietudine. Poi Covid, Conte contrattacca in commissione e procura. Il Giornale. Il compagno che conquistò il cuore della destra, il fiume Reno e le perle calde, nel mio ultimo libro, il brano inedito. Ancora vergogna Svizzera, la strage di Crans Montana, la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia, morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. L'editoriale, Tommaso Cerno, la libertà in esilio, Francesco Guccini meritava sorte migliore, scrive che finire imbalsamato in Italia conformista che la sinistra ha partorito. E questo dunque, chi volesse approfondire l'analisi e il punto di vista, lo trovate su Il Giornale. Oltre a Covid, Conte parla ma fa 4 autogol e lui fa spiare in O Global Casarini. Dubbio. Ora Trump diventa l'AES che dà la caccia alla sinistra radicale. A Washington c'è una task force contro il terrorismo interno, pronta in realtà a colpire gruppi progressisti. E ancora nessun vincitore, il rischio che la riforma elettorale non allontana, l'intesa e dubbi. E poi parla Pasquino, ma col pareggio Schlein avrebbe un problema, si chiama Conte. Anche qui chiaramente ricordate in prima pagina Guccini. Domani, mascherine. Conte al contrattacco, le accuse alla SPA pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione della Commissione sulla gestione della pandemia, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dell'azienda risarciti con 100 milioni. Piero Ignazzi, la sua analisi, se l'ex premier non cambia può scordarsi di governare, il leader 5 Stelle e l'alleanza. E poi Lucia Malatesta, grande caos alla Casa Bianca, Trump furioso sul fronte Iran, il secolo di Guccini e anche qui il ricordo del cantautore. Il Foglio. Il direttore Cerasa, manuale di resistenza contro la sinistra che non si oppone alla trasformazione in bersaglio del popolo ebraico, clonare Fetterman, grazie. E ancora il vero mistero di Giuseppi, le mascherine dalla Cina a prezzi inferiori al mercato, le carte alla Guardia di Finanza che scagionano contro Arcuri. E poi Giuliano Ferrara, a volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare e può trasformarlo in ciclope, dice. E ancora il Conte Dei, l'ex premier attacco su Covid, colpi di teatro, con documenti inediti della distanza da Draghi. Parla Bignami, Fratelli d'Italia, il capogruppo meloniano rinancia, Scalfaro è divisivo, Conte si sta mangiando il PD. E poi Prodi. Un casino, il professore sul campo largo e sul safe, uno dice una cosa, uno l'altra, decidano, e c'è una mini chiacchierata appunto con Prodi. L'ANAC di Salvini si libera a settembre, la carica che può favorire la staffetta al Viminale con Piantedosi. E questo era il Foglio, il manifesto. Illuminava l'aria, l'immagine è quella vista dal palco di uno dei suoi concerti, e si riferisce naturalmente a Guccini. Ha messo la musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni storia del paese, popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni, musico e poeta Francesco Guccini è morto. E poi ricordo Alberto Piccinini, la sulla locomotiva da pubblico a comunità. E altre note, la narrazione epifanica di un inventore. Poi si ricorda la questione Spin Time, a rischio la proprietà fa muro, la trattativa col Comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, il suo editoriale che oggi va a guardare la questione ucraina. La guerra cambia, noi no, è il titolo. E poi Conte contro Mister 100 milioni, le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, quanto avvenuto in commissione Covid. E poi chat, il nuovo terremoto, possibili reati di ministri per quanto riguarda la vicenda del Mastro. Andiamo a leggere invece gli approfondimenti, e lo facciamo proprio con l'audizione nella commissione ad hoc sulla gestione del Covid con Conte. Ne scrive tra gli altri La Repubblica Giuliano Foschini. Doveva essere la prova regina contro il governo Conte durante la pandemia e rischia di trasformarsi nel più grande problema della commissione parlamentare che su quella stagione sta indagando. La sua storia è quella di JC Electronics, la società finita al centro del contenzioso sulle mascherine. Per mesi la maggioranza l'ha indicata come il simbolo degli sprechi e delle presunte irregolarità dell'emergenza Covid. Ma oggi il quadro rischia di complicarsi con l'arrivo della magistratura. C'è una transazione da oltre 100 milioni di euro firmata al governo Meloni. Ci sono i rapporti tra quell'azienda e Fratelli d'Italia già raccontati da Repubblica. E adesso c'è anche un verbale depositato da Conte in procura che potrebbe mettere in discussione perfino la qualità delle forniture per cui lo Stato ha deciso di chiudere il contenzioso. E questa è la novità emersa durante l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio davanti alla Commissione Covid. Conte ha annunciato di avere consegnato ai magistrati un verbale del 14 aprile 22 ricevuto in forma anonima. 10 pagine redatte dalla struttura commissariale insieme all'Agenzia delle Dogane dopo una verifica sulle mascherine fornite da JC Electronics. Da quel documento emerge che le mascherine importate dalla società erano diverse da quelle dichiarate e che le certificazioni contenute nei lotti erano differenti da quelle dichiarate. Questo è il punto, ha detto rispondendo ai parlamentari di Fratelli d'Italia, per questo ha deciso di trasmettere tutto alla procura. Ora quel documento è nelle mani dei magistrati e io da ex premier avevo l'obbligo di diffidare la presidenza del Consiglio. La domanda che Conte pone suona più o meno così: perché lo Stato ha deciso di chiudere con una transazione da oltre 100 milioni di euro una casa relativa a forniture sulle quali almeno secondo quel verbale esistevano ancora elementi da approfondire? Guardate che avete dato 100 milioni a quella società, c'è da approfondire parecchio. Se avete tanto a cuore l'uso corretto delle risorse pubbliche, spiegateci come è stato possibile trovare 100 milioni per un imprenditore privato mentre gli italiani aspettano da anni altre misure. Per capire perché questo verbale può cambiare la storia bisogna tornare al marzo 2020. un foglio a quattro lasciato alla reception della Protezione Civile. È così che Dario Bianchi ha raccontato davanti alla Commissione l'inizio della sua storia. Il 18 marzo arriva la lettera di commessa per 10 milioni di mascherine, poche ore dopo il governo nomina Domenico Arcuri commissario straordinario e la fornitura si interrompe. Per la struttura commissariale è JC Electronics a non rispettare gli impegni contrattuali. Per l'azienda è lo Stato ad avere bloccato legittimamente il contratto. Comincia così la battaglia giudiziaria. Nel novembre 24 il Tribunale di Roma condanna lo Stato a risarcire JC Electronics con oltre 203 milioni di euro. L'avvocatura presenta appello e chiede la sospensione della sentenza, ma il 31 ottobre 25 il governo Meloni firma una transazione da 100.221.429 euro e chiude definitivamente il contenzioso. È da quel momento che la vicenda assume contorni ancora più singolari. Mentre la commissione continua a utilizzare il caso Jesi come una dei principali filoni di indagine sulle gestioni Conte, Dario Bianchi diventa uno dei testimoni simbolo dell'accusa insieme alla partecipata all'iniziativa Fratelli d'Italia. Nella sua ultima audizione racconta ancora la causa e il valore del risarcimento ottenuto in primo grado, non dice però che da mesi quella causa è stata chiusa con un accordo transattivo, un accordo che, come Repubblica ricostruita, non viene mai comunicato alla Commissione parlamentare. Ora il deposito del verbale in procura rischia di riaprire tutta la partita e JC Electronics respinge la ricostruzione dell'ex premier. In una nota rilanciata dalla deputata Alice Buonguerrieri, la società sostiene che il documento richiamato da Conte non è una novità e richiama le sentenze favorevoli ottenute e gli accertamenti di INA e le agenzie delle dogane sulla conformità delle mascherine. Conte però non arretra. Il punto non è questo, replica. Da quel documento emerge che le mascherine importate erano diverse da quelle dichiarate. Poi rilancia: com'è possibile che lo Stato non aspetti il giudizio cautelare liquidi 100 milioni quando non trovate 6 milioni per le mammografie? La storia italiana del Covid riparte da qui. Così Giuliano Foschini ci racconta l'audizione di Conte appunto su la questione dell'emergenza e la gestione del Covid quando Conte era Presidente del Consiglio. Adesso un'intervista a parlare il Ministro della Giustizia Nordio, lo fa sul Corriere della Sera. La vicenda, le dichiarazioni sono quelle relative a Delmastro, le chat. Intervistato da Virginia Picconillo, dice qua la domanda: ma la Camera ha negato le sue chat con Carocci e PM, non era contento? Lui dice: affatto, non era lui a non volerle dare, le aveva già consegnate PM, sa di aver non fatto nulla di male, non è come me, ovvero mi hanno detto che avevo le mani insanguinate per Almasri, che ero piduista per il referendum, ma io queste cose le prendo con filosofia, mi viene da ridere, le ignoro, so che la politica è fatta anche di aggressioni più o meno violente, lui è più emotivo e le soffre. Lei è proprio certo che i suoi rapporti con la Camorra non abbiano nulla a nascondere? Strasicuro, replica Nordio, conoscendo la vita e il vissuto di Delmastro, se c'è un paladino dell'antimafia che ha fatto della lotta alle cosche la sua vita è lui. Più volte ci siamo scontrati sul mio garantismo, ad esempio sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che io giuridicamente guardo con diffidenza, ma lui invece è stato granitico nel difendere. Altra domanda: ma lasciando segrete le chat, non resta il dubbio che qualcosa da nascondere ci sia, come dice Schlein? Balle, replica Nordio, la segretezza è il lato simmetrico della nostra libertà, tanto che la Costituzione dice che la segretezza della corrispondenza è inviolabile. Anche l'opposizione ha chiesto il voto segreto. Perché? Avevano qualcosa da nascondere? No, perché il segreto si è più liberi. E il voto ne è la massima espressione, tanto che portare il telefonino nelle urne è un delitto. Ma allora perché avete negato quelle chat e PM che le ritenevano necessarie? Perché, replica Nordio, non si possono mettere fuori le chat come dicono loro? Perché per tirarle fuori le dovrebbero individuare. Dunque, se avessimo accolto questa loro richiesta generica, avremmo dovuto consegnare non solo le chat, ma tutto il contenuto del telefonino che ormai racchiude foto, video, chat, a volte anche intime, cartelle cliniche, conti correnti, la vita intera di un individuo e non solo, perché c'è la funzione in oltre. E quindi ci sono situazioni che coinvolgono terzi, l'amico che ti ha mandato il documento riservato, i colloqui altrui che vengono girati e chi visiona e vede anche quelle. È cambiato il mondo rispetto alle vecchie intercettazioni, ora ci troviamo nella contraddizione per cui avere i tabulati il PM deve avere l'autorizzazione del giudice, mentre per i device che contengono un miliardo di informazioni in più no. C'è un principio di civiltà giuridica che nessuno ha capito, quale? Non è ammissibile che un magistrato entri anche nella vita più intima di un individuo per trovare le chat che gli interessano, vale per tutti i cittadini, figuriamoci per i parlamentari, le cui comunicazioni non possono essere viste se non previa autorizzazione perché tutelate dall'articolo 68 della Costituzione. Ma il PM chiedeva solo le chat con Carroccia, sottolinea Piccolillo, replica Nordio, a parte che la richiesta era del tutto generica e comunque io che Garanzia o che una volta sbloccato il telefonino non apra anche le chat fra Delmastro e Meloni o fra Delmastro e Nordio, fra Delmastro e il suo collegio elettorale o magari con l'opposizione, sottolinea il giornalista. Tutti parlano con qualche collega dall'altra parte, le chat possono essere interpretate in modo ambiguo, non si rendono conto che lì dentro c'erano chat anche loro. Quindi la soluzione è negare ogni acquisizione? No, personalmente non sarei contrario all'acquisizione delle chat, particolarmente a queste in cui non si era opposto neanche Delmastro, ma bisogna trovare il modo in cui nessuno, neanche il PM, venga a vedere cose in cui non debba venire a conoscenza. Ma come può il PM individuare ciò che gli interessa se non può vederle tutte? Io la soluzione l'avrei, dice Nordio, mettere il PM e l'interessato in via riservatissima da soli in una stanza per selezionare ciò che davvero interessa all'indagine, ma con la sanzione assoluta se quelle cose dovessero uscire il PM sarebbe destituito dalla magistratura. E ancora andiamo avanti. Le opposizioni ricorreranno alla consulta contro Nordio il presidente Fontana a visionare il chat? Sbagliano? Dice Nordio, la consulta definisce i limiti entro cui le norme devono essere applicate, ma Fontana ha fatto bene. Una cosa è mettere a disposizione il cartaceo di conversazioni, ma che ne sapevano cosa ci fosse in quel DVD? Siamo da capo, per saperlo qualcuno avrebbe dovuto visionarle. E poi anche la procura valuta un conflitto alla Corte Costituzionale perché dice che non ha fondamento. Come si fa ad elevare il conflitto in Corte Costituzionale contro la Costituzione? L'articolo 68 che tutela i parlamentari, bisognerebbe cambiare la Costituzione, credo siano solo voci, conclude Nordio a questa intervista sulla vicenda del Mastro. E vediamo rapidamente cosa dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera intervistato da Repubblica da Gabriella Cerami sull'immunità parlamentare, che dice Cerami è diventato uno strumento nelle mani della maggioranza, come sostengono anche alcuni giuristi. Replica Costa: il nostro stile è di non guardare la casacca politica del parlamentare interessato, ma di soffermarci esclusivamente sui profili giuridici delle questioni. Stupisce che un alto magistrato come Salvi insinui che queste prerogative siano utilizzate a tutela della maggioranza e non del Parlamento. È come se mi permettessi di sostenere che lui da procuratore abbia perseguito le persone secondo logica di corrente e non sulla base di criteri giuridici. Altra domanda: la procura però non ha potuto approfondire proprio perché non ha avuto accesso alle chat. Replica Costa: le Camere sono chiamate a verificare i requisiti di legalità costituzionale. La richiesta della procura a nostro avviso è stata generica, non si è attenuta a questi profili, non ha individuato un arco temporale preciso per quanto riguarda le chat, non ha indicato parole chiave, criteri tecnici e parametri idonei. È stata una richiesta indeterminata. E poi una domanda sulla audizione e sull'emergenza Covid di Conte. Dice replica Costa: Conte, pur essendo un avvocato su Delmastro, ha affrontato il tema in una chiave tutta politica e si è disinteressato dei profili giuridici, ha fatto un comizio populista contro il governo. Piuttosto invece è fondamentale regolamentare in modo organico il tema del sequestro delle chat. In che modo? Noi dobbiamo fornire alla magistratura un quadro normativo chiaro in cui muoversi. È necessario che l'utilizzo delle chat venga disciplinato dalla legge e non lasciato in mano alla giurisprudenza con interpretazioni ondivaghe. Dentro un telefono c'è la vita di una persona che non è giusto che finisca. E naturalmente vista tocca comprende altre domande. Noi per questioni di tempo lasciamo Costa e andiamo invece a leggere la legge elettorale, il punto, visto che naturalmente il Parlamento ha chiuso per le ferie estive, per il periodo estivo. Vediamo qual è il punto in cui si lascia la legge elettorale. Lo facciamo con Manuela Perrore sul Sole 24 Ore. Piovono malumori sull'intesa della maggioranza per cambiare la legge elettorale. Quelli delle donne che apertamente nel centro-sinistra e dietro le quinte nel centro-destra attaccano la modifica sull'alternanza di genere, e quelli degli esperti delusi del nuovo no al ballottaggio. La soluzione trovata mercoledì dagli sherpa di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, tutti uomini come molte tengono a sottolineare, e vidimata dal vertice del leader Tajani, Salvini, Lupi a casa della Premier Meloni, non soddisfa nessuna. Nel mirino c'è la mancata previsione di un sistema di equilibrio per i capilista bloccati delle liste, per i collegi plurinominali, liste nelle quali, insieme alla facoltà di esprimere tre preferenze, è stato introdotto solo l'obbligo dell'alternanza di genere dei sette candidati. Se il capilista è uomo, il secondo a preferenze dovrà essere una donna. E così via. Il criterio del 60-40 interviene solo per i listini circoscrizionali bloccati per il premio che la riforma riconosce chi supera maggiormente il 42% dei consensi, con l'obbligo che i candidati debbano essere capilista nelle liste per i collegi. L'effetto è che nel listone della Camera di 70 seggi, 35 quelli spettanti al Senato e alla coalizione che ha diritto al premio, le donne dovranno essere 28 espresse da diversi partiti. Ognuna di loro deve essere capolista bloccata in un collegio fino a un massimo di 5, sorpagliandosi tra i 49 collegi nazionali. Il punto è quali? Se è quasi certo che Fratelli Italia e PD scatteranno in tutti i 49 eleggendo almeno il capolista bloccato per i partiti medi come Forza Italia, Lega, VS, la gara è difficile. Quindi se si è in cattiva fede, ragionano alcune deputate, le donne saranno piazzate nei collegi che non scattano, eliminando a priori dal gioco. La modifica dalle segreterie è uno strumento molto forte per governare la presenza delle donne, sintetizza una parlamentare di centrodestra. A interpretare il pensiero di molte, Isabella De Monte, Forza Italia, sarebbe più sensata avere la quota nei capilista perché sarebbe vera, più equa, ma per ora sono solo indiscrezioni. Confermate ieri però da fonti di maggioranza, con due precisazioni. La Lega, rappresentata dal ministro Calderoli, ha posto un'altra non negoziabile a qualunque altro tocco sul genere, e i gruppi, inclusi gli azzurri di Craxi, hanno dato il loro assenso ai leader. L'accordo in sintesi è dato per blindato. Da centro e sinistra partono gli attacchi. Per Bonetti, presidente di Azione e prima firmataria della lettera appello bipartisan per la parità nella riforma, se si fanno i conti si vede bene che l'effetto penalizzante sulle donne sarebbe molto grave, addirittura permetterebbe ai partiti, sia che si presentino in coalizione che da soli, di blindare ed eleggere solo gli uomini. L'ex ministra vede il pericolo di disattendere l'articolo 51 della Costituzione. Sarebbe interessante se il governo alla fine inciampasse proprio sulle donne. Dal PD la capogruppo alla Camera Braga parla di bluff, senza la garanzia di rispettare l'equilibrio di genere nei capilista bloccati sarebbe solo una farsa che non garantisce la norma antidiscriminazione presente nell'attuale legge e sarebbe dunque peggiorativa. Se il costituzionalista Ceccanti ricorda come per le comunali in molte regioni c'è la doppia preferenza di genere, non si capisce perché inserire la tripla, che può squilibrare, anche uno dei massimi esperti di sistema elettorale come Calderisi riconosce che la ricetta si presta a distorsioni. Con una coalizione composta da 4 partiti sarebbero 196 posti di capolista, 49 includendo il Trentino per 4 e il 60-40 previsto per i listini, per il premio garantisce solo un genere per il 40% di seggi alla Camera, cioè solo il 28 su 196 candidature. L'ex parlamentare però avverte: non c'è sistema che possa offrire reali garanzie di equilibrio, conta molto di più la volontà politica. E poi, dove Calderisi, come Ceccanti e altri, non transige sul ballottaggio, riesaminato dagli Sherpa e poi accantonato, caro anche al senatore di Fratelli d'Italia Pera, dopo l'iniziativa bipartisan di Libertà Uguale e Magna Carta, è già pronto un emendamento in vista della scadenza del 1 settembre. Stesso lavoro in casa PD, ad opera dei senatori Bazoli, Verini e Zampa. Per Calderisi il secondo turno è indispensabile per scongiurare il doppio rischio: il pareggio, con tutto ciò che significa in termini di instabilità, e il pericolo di avere coalizioni ancora più polarizzate verso le estreme di quanto già non lo siano. Per il centrodestra a traino, Meloni, a suo avviso, con il turno unico, l'alternativa sarà con altissima probabilità perdere senza Vannacci o perdersi con Vannacci. Questo dunque il punto, la fotografia di Manuela Perrone su, abbiamo detto, la Stampa, sul Sole 24 Ore. Abbiamo sentito citare Marcello Pera e riprendiamo Il Foglio, dove appunto il senatore Fratelli d'Italia, ricordiamo ex presidente del Senato, parla proprio di legge elettorale e dice serve il ballottaggio, e lo fa con un appello. Ora noi prendiamo un passaggio di questo che troviamo su Il Foglio. E ora il ballottaggio era previsto nel disegno di legge originario, ma poi è scomparso senza che si sia capito perché. Osservo: in presenza del bicameralismo paritario, che ormai è diventato un mostro costituzionale temuto da tutti, al punto che ormai lo si evita votando realmente persino la legge di bilancio in una Camera sola, in presenza inoltre di due coalizioni principali, quasi equipollenti per suffragi, ma entrambe da sole non autosufficienti per la formazione di una maggioranza di governo, in presenza infine del rischio di un esito elettorale incerto che trasformerebbe il Parlamento in una sede di scambi, mercimoni, manovre post-elettorali per formare una maggioranza di governo che sarebbe comunque fragile. Il ballottaggio presenta almeno seguenti vantaggi, dice Pera. 1. Il ballottaggio è nemico della palude. Questa si produce inevitabilmente quando il risultato elettorale non offre una maggioranza chiara e solida e i gruppi parlamentari sono poi costretti a trovarne una. Certamente è vero che, dato il bicameralismo paritario, neppure il ballottaggio garantisce la formazione di una maggioranza di governo certa, nessuna legge elettorale può farlo, ma è altrettanto vero che il ballottaggio minimizza il rischio di maggioranze occasionali, non omogenee, nemica della stabilità di governo. Secondo punto, il ballottaggio è trasparente, dà la parola agli elettori, li fa arbitri, li rende decisori effettivi ultimi del governo. Il giorno del ballottaggio gli elettori sanno che il loro voto è solo da quello dipenderà da chi saranno governati. Terzo punto, il ballottaggio è coinvolgente. Se l'elettore sa che il suo voto conta ed è decisivo, la sua inclinazione ad astenersi dal voto perché si sente emarginato e ininfluente diminuirà e avrà motivo di recarsi alle urne. L'astensione cresce quando l'elettore pensa di essere chiamato a compiere solo un rito, diminuisce quando comprende che lui è l'arbitro che pronuncia la sentenza. Quarto punto, il ballottaggio riduce i ricatti politici. Attualmente le coalizioni principali, non sentendosi sufficientemente forti, hanno necessità di farsi larghe e per farlo si alleano con questa o quella forza politica radicale, estrema, che dal punto di vista aritmetico lo rafforza. Ma l'aritmetica non fa una politica. Alleandosi con le coalizioni principali, le piccole forze estreme esercitano ricatti sul governo nascituro e lo rendono instabile. Una sciagura quando, come già accade, la instabilità riguarda un punto centrale dell'attività di governo, cioè la politica estera e la nostra collocazione internazionale. Infine, dice Pera, la previsione del ballottaggio si trova come proposta condivisa nei due più importanti documenti ufficiali di riforma delle nostre istituzioni, la commissione bicamerale D'Alema, firme di Mattarella, Berlusconi, Nania, Salvi, Cossutta, Pieroni, eccetera, e la commissione di esperti del governo Letta. 42 costituzionalisti e tecnici, era una proposta bipartisan. Perciò concludo, lasciamo le vergini politiche al loro destino noto. Il ballottaggio si può fare, gli stessi vantaggi uguali per tutti, dunque si dovrebbe fare, ben inteso, se la saggezza si ispirasse. E questo è l'intervento di Marcello Pera. Andiamo a leggere ancora invece su Il Dubbio cosa dice rapidamente il professor Pasquino. Allora, al quale viene chiesto da Giacomo Puletti cosa accadrebbe nel caso in cui nessuna delle due coalizioni dovesse raggiungere il premio di maggioranza. Se nessuna delle due coalizioni arriva al 42% si torna al proporzionale e non c'è premio di maggioranza, che sarebbe una cosa buona comunque, e poi si faranno coalizioni in Parlamento. Ma in quel caso il centrodestra, che aveva promesso di fare uno stabile e duraturo attraverso il premio, non ci riuscirà. E ancora, come reagirebbero le due coalizioni in caso di mancato raggiungimento del premio? Al momento è probabile che entrambe rimangano sotto, dice Pasquino, ma il problema è la capacità di stare comunque insieme. Il centrodestra ha mostrato di poterci stare nonostante le contraddizioni di Lega, Forza Italia, mentre il campo largo non l'ha dimostrato per niente, anzi le posizioni assunte da Conte stanno creando uno sconquasso che ha radici profonde. Insomma, il problema è cosa fare con Conte. E cosa farà il PD? Non so cosa farà il centrosinistra ed è per questo che penso che il governo si farà in Parlamento. Prima delle elezioni è difficile dire Conte di stare in coalizione perché lui vuole una posizione di rilievo che Schlein non può concedergli. E questo è un passaggio della dichiarazione del Pasquino Pensiero, mettiamola così, per andare a leggere poi che cosa? Un'intervista a Andrea Romano, esponente appunto dei Dem, ex deputato e condirettore dell'Unità e ora esponente della sinistra riformista, intervistato sul giornale Oara Borselli, che dice: professore Conte sta diventando leader del campo largo, come è successo? Non lo so se sta diventando il leader, certo sta provando a invadere il campo, è un arruffapopoli che usa gli strumenti dell'imbroglio retorico per fare politica, anche per questo è degno leader dei 5 Stelle, l'espressione massima della retorica populista. Sta pensando all'Ucraina? Quando Conte sostiene che bisogna scegliere tra burro e cannoni, come fa anche Vannacci, dice una falsità, fa finta di non vedere che la questione centrale del nostro tempo è la minaccia putiniana all'Europa, alle nostre libertà e democrazia, fa credere che esista un gruppetto di bellicisti che vogliono affamare gli italiani per comprare armi. Ma lei cosa pensa del PD? Io sono un sostenitore del PD, però penso che Schlein abbia commesso degli errori. Quali? Bisogna fare alleanza con i 5 Stelle per ragioni elettorali? Ok, ma si può fare in tanti modi. Come l'ha fatta Schlein è burocratico. Avrebbe dovuto sottolineare ogni giorno le posizioni del PD e far valere l'egemonia del partito più forte, invece ha insistito solo sul concetto testardamente unitari. Come se la testardaggine fosse una categoria politica. Così ha impedito al PD di governare Conte. Se lo ha fatto se lo è fatto sfuggire di mano, e Conte sta usando questa debolezza di navigazione di Schlein. E questo è un passaggio appunto della lunga intervista di Andrea Romano su Il Giornale. Abbiamo sentito citare anche Vannacci e adesso sentiamo invece cosa risponde il presidente del Senato Ignazio La Russa al Messaggero, un'intervista a tutto campo rilasciata a Eliana Sciarra. Allora partiamo dalla legge elettorale. No, parliamo da quella prima domanda. La Russa per Meloni, Vannacci è fuori dal primo della maggioranza, scelta giusta. Vannacci faceva parte del centrodestra, non siamo noi che lo abbiamo espulso, è lui che è uscito e ha ripetutamente votato col centrosinistra. È ovvio che ci sono delle conseguenze inevitabili. Domanda: con lo Stabilicum però il generale rischia di essere decisivo per il bis a Palazzo Chigi, rischiate di farvi male da soli. Decisivi sono gli elettori, dice la Russa, non Vannacci. Gli elettori saranno chiamati a decidere se vogliono un governo di centrodestra o centrosinistra, stando attenti a non favorire col proprio voto anche involontariamente quelli che si vogliono battere. Chiede Sciarra, sulla legge elettorale il PD vi accusa di aver introdotto un premierato mascherato. Replica la Russa, non capisco di cosa ci accusino, ma so cosa vuole questa legge elettorale. Vuole evitare la palude, vuole evitare il pareggio, vuole evitare che governi gente senza aver avuto il mandato degli elettori. Sarà una legge che avvantaggia la stabilità dell'Italia e riconosce il voto ai cittadini. Ancora. Lo Stabilicum prevede l'indicazione del candidato premier nel programma. Chi vede a sinistra? A sinistra ci vorrebbe la palla di vetro per indovinarlo, perché sono l'uno contro l'altro. Schlein non vuole Conte, Conte non vuole nessuno che non sia se stesso. Oggi abbiamo anche la novità con il duo che poi il comico non è Bonelli fra Togliani che alza la voce. Poi c'è Renzi che, come un parente povero che tengono nascosto dietro un paravento da tirare fuori eventualmente all'ultimo. Dietro l'angolo si affaccia anche Grillo, che ogni tanto spunta per dire la sua in questo bel am. Più che indovinare chi sarà o non sarà il candidato, dovremmo chiederci: ci sarà o non ci sarà un campo largo con tutti questi soggetti? E ancora di più, avranno mai un programma comune? Una domanda poi sulle preferenze. Stavolta il centrodestra reggerà in aula. Avrebbe retto anche la volta scorsa se non ci fosse stata la leggera comprensibile sottovalutazione. La maggioranza è andata sotto per un voto, non per una cinquantina. Ciò non toglie che al Senato ci sarà un alibi di meno con il voto palese. Ognuno dovrà dire veramente come la pensa. La trasparenza è la miglior cosa. Io confido che responsabilmente la maggioranza non avrà problemi anche dopo i piccoli correttivi come quello sulle donne che sono stati inseriti. E poi una domanda sulle frizioni riarmo sul safe, assolutamente si terrà e non andrà in difficoltà, dice la Russa. Anche poi una domanda sulla legge di bilancio, detassare le tredicesime, abolire il bollo auto, aumentare le pensioni, qual è la mossa giusta? Replica così la Russa, premesso che la legge di bilancio sarà il massimo possibile per gli italiani, non cercherei una mossa giusta, ma piuttosto rivendicherei la coerenza della politica del centrodestra. Le difficoltà incontrate vanno spiegate, una tra tutte la guerra, con la conseguenza sui prezzi dell'energia. Non andrei, come di abitudine 5 Stelle, a cercare di comprare il voto con una mossa doc. Noi dobbiamo fare una legge di bilancio che si attenta ai bisogni degli italiani, rivendicare la coerenza delle scelte fatte, spiegando le difficoltà affrontate e superate. E poi una domanda su Ceuta e su Schengen. Molti accusano il governo Meloni di avere fatto una mossa meramente ideologica. E dice la Russa: guarda, l'iniziativa della Meloni della Danimarca è stata seguita da 20 paesi, altro che Schengen e non Schengen. Poi, commissione Covid. Ha ascoltato Conte. L'ex premier ha definito l'organismo parlamentare un plutone di esecuzione. Replica la Russa, sono stati rispettati tutti i parametri previsti dal regolamento e anzi sono intervenuto personalmente con Fontana, tenendo in debita considerazione anche le richieste di Conte. Non c'è nessun plutone e garantisco che la Camera e il Senato sono tutti a rispettare il regolamento fino all'ultima lettera. E questo, diciamo, sono alcune domande poste da Liana Sciarra al Presidente del Senato. Troverete l'intervista integrale su Il Messaggero. Andiamo invece a leggere adesso su Il Foglio cosa dice l'esponente Fratelli Italia Bignami. Il titolo è: la scelta tra Meloni e Schlein, Vannacci marginale. Ieri avete avuto una nuova occasione per rinnovare lo scontro in commissione Covid. Secondo Conte, quell'organismo non è altro che una clava politica creata apposta per colpirlo e senza fare luce sull'operato delle regioni. Risponde Bignami. Il leader del 5 Stelle è affetto da egocentrismo. Il lavoro svolto dalla commissione, previsto dalla normativa sanitaria internazionale, si chiama revisione dopo l'azione. È un obbligo giuridico. Ma per lui è un complotto. Noi vogliamo solo accertare la verità, capire se qualcuno ha approfittato del suo ruolo per fare affari nascondendosi dietro l'emergenza. Passiamo alla maggioranza. Mercoledì sulla NEC, sullo scostamento di bilancio per energia e difesa, ci sono state frizioni. La Lega si è impuntata, ha chiesto modifiche sul passaggio relativo al safe, minacciando di non votare. Replica Bignami. La risoluzione ci andava bene prima e l'abbiamo votata anche dopo. La sostanza è rimasta inalterata. Però quel prestito europeo da usare anche per le armi potrebbe diventare un problema. Crosetto e Salvini non sembrano vederla esattamente allo stesso modo. Così Bignami, il safe è uno strumento a disposizione, in base all'andamento dei fatti decideremo come usarlo, come del resto è scritto nella risoluzione maggioranza. L'opposizione che si è divisa un'altra volta, quello che è successo nel PD è sintomatico del fatto che Conte si sta mangiando il partito Dem e fanno polemica per nascondere la loro inadeguatezza. Anche dalle vostre parti, tuttavia, ci sono questioni da chiarire. Oltre alle tensioni che aumentano dalla Lega a Forza Italia sui vari provvedimenti, c'è Vannacci che cresce nei sondaggi e calza il governo, anche riportando in cappio il Parlamento. Come è accaduto proprio nel dibattito sul SEFI, può essere decisivo per le prossime elezioni, vi preoccupa? Replica Bignami, io credo che il futuro nazionale abbia un'esigenza di visibilità dovuta alla loro marginalità politica, ma l'anno prossimo la vera scelta sarà tra Meloni e Schlein. Confidate insomma nel voto utile? Certo, nel senso, spiega Bignami, che quello per Fratelli d'Italia è un voto utile, evitare che l'Italia diventi un'enorme Ceuta che riapre i confini con una spesa da oltre 5 miliardi l'anno per l'immigrazione, per esempio. Sono posizioni che anche i futuristi sostengono, le convergenze non sembrano impossibili. Vannacci dice di aspettare la chiamata da Meloni, Bignami esclude un'alleanza, chiede il giornalista. Anche 2 giorni fa sul decreto giustizia hanno votato contro la fiducia e non è la prima volta. È come chiedere da WS se fosse disponibile a fare un governo con Meloni, sorride il capogruppo, spiegando che Vannacci utilizza i sondaggi che valgono molto relativamente e certa stampa per guadagnare spazio. E poi andiamo a leggere invece una domanda sulla legge elettorale. Nel frattempo la maggioranza ha trovato, almeno così pare, l'intesa sulla legge elettorale tra preferenze e alternanza di genere, dice Bignami, e di questo siamo soddisfatti. Una legge che porterà stabilità nell'interesse degli italiani, non ci saranno più giochi di palazzo a cui qualcuno sta già pensando. E questo qui era qualche passaggio dell'intervista su Il Foglio. Andiamo adesso, abbiamo sentito parlare anche di Vannacci, andiamo a prendere questo articolo su Il Dubbio di David Allegranti, che titola "Ora futuro nazionale tende la mano al Movimento 5 Stelle, nascerà il Grillacci?". Magari è solo una buttata estiva, non sarebbe una novità trattandosi infatti di un sottogenere politico letterario consolidato, ma l'invito del think tank di Vannacci, Rinascimento Nazionale, chissà quanto think, di sicuro molto tank, a Grillo, non può che attirare la curiosità antropologica e giornalistica. È un progetto al quale stavamo lavorando da tempo, ha detto a Repubblica il presidente del Centro Studi che fa capo Futuro Nazionale. Poi lo scontro pubblico fra Grillo e Conte ci ha preso prestato il fianco per accelerare. In effetti l'attacco dell'ex comico alla sua creatura via Sacro Blog è stato sontuoso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco. È il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi, le intenzioni che lastricano la strada per l'inferno con tanto di pedaggio. Praticamente un vaffadei contro 5 Stelle. I punti di contatto fra i due populisti, Grillo e Vannaccio, sono evidenti. Lo ha sottolineato anche il politologo Tarchi di recente in un'intervista. Ci sono elementi comuni non solo nei toni ma anche nei contenuti del messaggio. Come Grillo, Vannacci nel fondo un populista. Chi ha letto il libro che ha fatto uscire dalla nominato Il Mondo al contrario si sarà reso conto che si tratta forse del primo manifesto simile ideologico del populismo, il cui destinatario è il classico uomo qualunque, tendenzialmente apolitico, con tutte le sue insoddisfazioni, fobie, insofferenze, nostalgie e voglie di reazione contro il mondo in cui vanno le cose e i dogmi del politicamente corretto. Il problema, ha detto ancora Tarchi, è che Vannacci insiste molto sul suo essere di destra, si capisce perché, termini che ai populisti non dice più niente. Un'intesa anche solo culturale dei Grillacci, mostro mitologico della politica italiana, è palmare. Nonostante una mente brillante come Danilo Toninelli, l'ex ministro dei trasporti lo neghi. Nessun paragone, Vannacci è il vuoto assoluto, ha detto a Radio Cusano. Eppure basta ascoltarli, Vannacci e Grillo. Sulla Russia e sul tutti a casa rivolta alla classe dirigente o sui migranti, di Vannacci è noto lo slogan sulla remigrazione, di Grillo altrettanto note le piroette a seconda del periodo, chissà in quale fase adesso. Potenzialmente esplosivo il dinamico duo regalerebbe gioia al pubblico da casa che non va più a votare da quando è finita la stagione insurrezionale del 5 Stelle. C'è però una questione tutt'altro che secondaria. E Dibba? L'ex parlamentare sembra essere sempre sul punto di dare via un partito tutto suo, con una piattaforma molto grillina, anzi da grillismo delle origini. Il cofondatore dei 5 Stelle, con l'attacco a Conti di qualche giorno fa, sembra avergli dato una mano. Chissà come finirà con l'invito di Rinascimento Nazionale. Ancora in vero non è successo niente, perché Grillo ha ricevuto soltanto la missiva del Centro Studi. Ma il popolo che mandava a fanculo tutti e che a un certo punto si è ritrovato con Paolo Taverna con la nuova acconciatura, Luigi Di Maio nel centro-sinistra e Mario Draghi come presidente del Consiglio, può sognare di nuovo la rivoluzione. Il generale in pensione nel frattempo dribbla la questione, dice di non avere mai interloquito con il cofondatore 5 Stelle, ma domanda precisa lo incontrerebbe? Risponde così, parlando alle agenzie di stampa. Ho sempre detto che parlo con tutti e incontrerei chiunque, poi dopo aver parlato si deciderà. Però, ripeto, la cosa che è valida per tutti è che chiunque entri in futuro nazionale si adegua integralmente a quelle che sono le sue posizioni. Al momento non ho interlocuzioni con nessuno. E vabbè, che cosa deve dire di diverso? Vannacci funziona perché sta con se stesso, perché non si aggrega con nessuno, anche se, da come parla di solito, sembra che potrebbe piacergli da matti stare nel destra-centro. Probabilmente per avere il potere di farlo fallire come Jeep Gambardella con le feste. Questa strategia isolazionista tuttavia ha ragione di essere, perché il futuro nazionale continua a crescere costantemente e forse può crescere solo così, senza aggregarsi alla coalizione meloniana, ma restando fedele alle proprie teorie estremiste e sfruttando qualsiasi occasione mediatica. Anche la lettera del centro studi vannacciano potrebbe rientrare nella strategia del purché se ne parli. Il leader di futuro nazionale d'altronde ha capito da tempo come funziona il cortocircuito politico-giornalistico. Grillo abboccherà, e con questo interrogativo Davide Allegranti conclude il suo articolo. Adesso abbiamo un'intervista importante, un'intervista alla segretaria del Partito Democratico Schlein sul Messaggero. Risponde alle domande di Ernesto Menicucci.

del paese e dare il nostro contributo. Sottolinea il giornalista, di strada ne ha fatta molta, replica Schlein. Dopo la sconfitta del 22 c'era chi ci dava per spacciati, c'era chi scommetteva su Scissoni o sulla fine del PD. Siamo cresciuti in tutte le tornate elettorali, siamo cresciuti dai sondaggi del 23 che ci davano il minimo storico del PD al 14% fino al 24 delle europee. Al contempo abbiamo anche lavorato per costruire un'alleanza progressista che nel 22 non c'era, perché sia con i 5 Stelle che con i moderati non ci si parlava più. Oggi governiamo insieme bene. Regione e città. Le stanze dei riformisti? Io penso alle priorità del Partito Democratico e quando le ho delineate già abbiamo puntato sui temi su cui è possibile costruire convergenze con tutte le forze di opposizione. Sanità pubblica, scuola, ricerca, università, lavoro dignitoso. Poi le politiche industriali per guidare le grandi transizioni, digitale ed ecologica. Anche il tema climatico va affrontato, il governo non ha messo un euro sul cambiamento climatico e lascia da sole le città a fare quello che possono. La quinta, perché devono starci sulle dita di una mano, sono i diritti della democrazia su cui abbiamo fatto tante cose insieme, tra cui vincere un referendum che dicevano che sarebbe stato impossibile vincere. Domanda. La crisi migratoria umanitaria di Ceuta in Spagna ha infuocato il dibattito estivo. Che idea si è fatta? Così Schlein, che intanto è una grave crisi umanitaria nella quale hanno perso la vita più di 100 persone, risolta in 48 ore, nelle quali Sanchez ha fatto molti più rimpatri di Meloni in 4 anni. Il governo ha risposto con delle buffonate propagandistiche, litigando con le cartine geografiche, Ceuta è un'exclave spagnola, dalla quale non si può circolare liberamente nella penisola spagnola, figuriamoci in Europa. La chiusura di Schengen è un precedente pericoloso per l'Europa e il nostro paese. Pensi se facessimo così gli altri paesi con noi, visto che in Italia nel primo anno di Meloni sono arrivati 157.000 migranti. Domanda. Però 22 paesi europei si sono schierati con l'Italia, Sanchez esente da critiche. C'è una disinformazione di contenuti social che cioè si potesse passare liberamente le frontiere e passare in Spagna. Sanchez non c'entra, c'è stato un vertice dei ministri europei da cui è emersa solidarietà alla Spagna. Fosse lei al governo, cosa farebbe sul fronte migratorio? Quello che avevo già fatto da europarlamentare, modificare le regole di Dublino per dire che chi entra in Italia entra in Europa e ogni paese deve fare la sua parte sull'accoglienza. Il governo italiano ha mollato questa battaglia. Ma la revisione di Dublino, sottolinea il giornalista, è stata fondata anche dai veti di diversi paesi europei, specie nel nord e nell'est. In ogni caso l'Italia ha rinunciato andando poi a spendere milioni per le prigioni in Albania, risponde Schlein, un modello illegale che ha fallito per centri rimasti vuoti, oltretutto 536 persone in 2 anni. Sul fronte della sicurezza cosa farebbe da premier? Intanto riportare in Italia gli 800 milioni spesi per l'Albania, assumere più forze di polizia, mancano 22.000 tra poliziotti e carabinieri per aumentare le presidi nelle città. La sicurezza è un bene comune dei cittadini e chi ha responsabilità di garantirla è di governo. È il governo, senza scaricare sui sindaci, invece da noi il fronte di 6 decreti sicurezza, reati del 23-24, sono aumentati e la risposta del governo è solo propagandistica. Ma la sua ricetta, i pilastri sono due, repressione e prevenzione, perché accanto ai presidi delle forze dell'ordine servono quelli sociali, educativi e culturali. La sicurezza a sinistra è stata sottovalutata, non mi esprimo per il passato, ma da quando guido il PD ci siamo sempre occupati di questo tema, abbiamo fatto il primo grande evento con tutti i nostri sindaci a Bologna su questo. E ancora, un governo a guida Schlein confermerà gli aiuti militari all'Ucraina. Da settembre lavoreremo al programma, ma in politica estera abbiamo fatto forti convergenze, dice. E poi serve una figura delle istituzioni europee, scelta comunque dai 27 Stati membri, che sarebbe più forte di una decisione in formati intergovernativi. L'Europa è un progetto di pace, dopo le 2 guerre mondiali non può ricadere in preda ai nazionalismi. Stop anche all'unanimità. Con l'unanimità non si gestisce neanche un condominio, serve un salto in avanti sull'integrazione, come ricorda spesso il presidente Mattarella. Altrimenti l'Europa verrà messa ai margini delle superpotenze, dice Schlein. E poi, sulla difesa, contraria alla corsa al riarmo di 27 singoli stati ma favorevole a costruire una vera difesa europea, abbiamo ribadito anche la contrarietà all'aumento al 5% del PIL della spesa militare. E ancora poi dopo, dice più avanti Schlein, in questa veramente lunga e approfondita intervista, sanità pubblica, salario minimo immediatamente, dice, ci sono 6 milioni di italiani cresciuti di 1,5 milioni tra il 23 e il 24 che rinunciano a curarsi perché le liste sono troppo lunghe o non se lo possono permettere. Ma questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi difendiamo la sanità di Tina Anselmi, che cura chi da solo non ci riesce. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei, aiutato a reggere il colpo dell'inflazione che ha rubato il potere d'acquisto alle famiglie italiane. Dato Istat, negli ultimi 4 anni gli stipendi degli italiani hanno perso 9 punti percentuali. I beni alimentari, quando si va a fare la spesa, costano il 25% in più. Questo è il paese dopo 4 anni di governo Meloni, crescita zero, calo della produzione industriale da 3 anni
consecutivi, salari 3.

passi d'Europa, le bollette tra le più care, la fotografia di un fallimento. Andiamo a fondo di questa intervista. Schlein, se fosse premier non sceglierai direttori TG1, TG2 eccetera. Giorgia Meloni, l'ultima presidente del Consiglio ad aver lottizzato la RAI. E poi per chiudere, prima il leader del centro-sinistra o prima il programma? Prima il programma, poi faremo un accordo, chi prende un voto in più oppure per le primarie. Prima il programma perché poi chi vince ma anche chi perde lo deve rispettare. Esatto, conclude Schlein, perché chi vince le primarie deve guidare tutta l'alleanza e non solo il suo partito. Intervista che potete leggere integralmente su Il Messaggero. E adesso andiamo a leggere invece sul Domani. Daniela Preziosi, cosa scrive? Riguardo il titolo Schlein prova a blindare la coalizione, c'è la roadmap per il programma e primarie, dunque restiamo in tema e approfondiamo con Daniela Preziosi. La notizia di un PD spaccato è fortemente esagerata, così con una battuta che ieri ha parlato con Schlein dopo il voto alle Camere sullo scostamento di bilancio, prova a chiudere la polemica interna sui voti riformisti finiti e sulle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa, che chiedevano l'utilizzo del fondo SAFE per le spese alla difesa. Una manciata viene spiegato da un dirigente vicino alla segretaria, politicamente pesanti? Nel partito pesano per il 4% la risposta non per sottovalutare il pluralismo interno, ma per prendere atto che sulla risoluzione PD 5 Stelle US la segretaria ha portato il 96% del partito. Un partito spaccato, un partito diviso in due, non è in questo il caso. In più oggi il PD ha spostato il suo asse sul no all'aumento delle spese militari, ha cambiato linea sull'immigrazione, insomma una linea ben diversa da quella del 22. Ieri Schlein ha incontrato da remoti sindacati dell'ex Ilva di Taranto, una notizia che è stata fatta circolare tanto per far sapere a chi di dovere che i 5 Stelle, che non incontra solo i vertici di Confindustria, Draghi e insomma solo l'establishment. Certo, le difficoltà non mancano e l'alleanza è tutta in salita, ma chi parla di un leader che non ha curato il partito l'invito a citofonare a Michele Fina, tesoriere. In queste ore Fina ha preparato un report sui risultati appena arrivati dei primi 6 mesi del 2 per 1000, dopo l'approvazione in direzione del miglior bilancio degli ultimi 15 anni. Il 2026 è un anno record, il risultato a fine luglio è di 524.840 persone che hanno scelto di optare per il finanziamento al PD per un valore di 8.113.976 euro. Fina è soddisfatto. Lo scorso anno siamo cresciuti di 204.000 euro, quest'anno di ulteriori 374.000. Già nel 24 e nel 25 i valori economici erano da record, ma sul numero di scelte la cifra più alta risale a luglio 2019, quasi 522.000. Quest'anno le abbiamo superate. C'è un dato ancora più interessante, spiega: nel 26 raccogliamo in 6 mesi quello che nel 23 appena arrivati raccoglievamo in un intero anno. La spiegazione sta in una scelta importante compiuta da Fina per conto della segreteria, un patto con i territori che oggi ricevono una percentuale importante 2 per 1000, dal 20 al 25%. Questo ha attivato tutta la nostra comunità, le strutture territoriali quasi ovunque hanno messo in ordine i conti, avviato il riacquisto delle sedi. È il caso di Bologna, dove il PD ha accumulato un debito imponente grazie a un accordo con la fondazione che detiene gli immobili, saranno pagati 2 milioni di arretrati in 20 anni e regolarizzati i contratti di affitto. A Roma è stato sottoscritto un accordo tra Futuro Storico, l'associazione proprietaria di una parte importante degli immobili che ospitano i circoli di PD di Roma, compreso Ponte Milvio, la sezione Berlinguer e Piazza Bologna, quella di Ingrao. E perfezionato gli accordi con i DS, che avevano intentato una causa con il rischio che tutti gli immobili fossero venduti all'asta. Il partito romano tornerà a disporre di 10 immobili destinati ai circoli, anche grazie a una raccolta fondi molto partecipata. In più, alla sede nazionale sono uscite dalla cassa integrazione i dipendenti che lo sono stati per 8 anni, tanto che il PD può persino progettare di ricomprarsi la testata dell'unità. E poi il nodo Kiev. Morale: chi presenta Schlein come una movimentista, una massimalista, una da centro sociale dovrebbe darle atto, ha gestito il partito con la capacità dell'amministratrice che è stata in Emilia Romagna e ha portato a casa un risultato impensabile 4 anni fa. Certo, la sfida di Conte per le primarie è iniziata e non bene. Mercoledì il presidente 5 Stelle nell'aula di Montecitorio si è talmente messo la testa di un'alleanza contro riarmo, ma anche il PD è contro riarmo nazionale a favore di una difesa comune europea come Conte, e Schlein stessa spiega che il suo lavoro principale è consolidare la coalizione e proteggere il principio e l'unità, come dire, a differenza di chi sottopone l'alleanza a continui scossoni. Resta il nodo della leadership.
Dunque, no, quello delle primarie, inevitabile allo Stato. Dal Nazareno non si vede la possibilità di un passo indietro delle sue sfidan delle du dei due sfidanti a favore di un nome condiviso, perché non c'è. Non è quello di Silvia Salis, la sindaca di Gemona, né quello di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che resta una riserva dell'Alleanza. Dunque, dopo l'approvazione del Mellonellum, la roadmap vede che il programma venga chiuso ad ottobre, che i gazebo si aprono fra dicembre e gennaio. Prima le regole: 1 o 2 turni, voto online, dunque più piattaforma certificata, albo degli elettori. Scelte cruciali, non tecniche. Ma quando mai? Ma mai quanto quella sull'invio delle armi in Ucraina, che resta il vero unico scoglio del programma. Anche su questo la segretaria ha capito ormai che la soluzione non arriverà dal cielo o per la forza del destino. Prossimi 2 step, il dibattito alla festa di AWS con Conte, Bonelli e Fratoianni e poi la chiusura della festa nazionale dell'unità il 13 settembre a Reggio Emilia. Da qui è vietato sbagliare, da subito, dopo qualche giorno di ferie, il lavoro sarà individuare un denominatore comune, potrebbe essere l'assicurazione di restare al fianco di Kiev, anche militarmente, ma di condizionare questa scelta a una forza di azione diplomatica. Conte, del resto, in questi giorni propone un tavolo di trattative tra Ucraina, Russia e Unione Europea. Dice: a quel tavolo il nostro governo progressista difenderà il popolo ucraino con le unghie e con i denti. Una frase che Schlein si è annotata sul taccuino. Conclude Daniela Preziosi questa panoramica all'interno del PD. E abbiamo ancora qualche minuto. Andiamo a leggere questa intervista sul Sole 24 Ore, riguarda le ZES, sono zone economiche speciali. A parlare è, chiedo scusa, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Sbarra, che ha la delega per il Sud, intervistato da Carmine Fotina. Il governo sta impostando una strategia in vista del DOP PNRR. Il Mezzogiorno in questi anni non ha navigato soltanto con il vento favorevole del PNRR, replica Sbarra. A sostenere la crescita hanno contribuito anche le misure messe in campo dal governo Meloni, incentivi alle imprese, sgravi per l'occupazione, investimenti infrastrutturali e detassazione del lavoro. È una strategia costruita su più direttrici che continueremo a portare avanti anche nei prossimi mesi con l'obiettivo di consolidare una crescita che possa proseguire anche oltre il PNRR. Attendiamo naturalmente i risultati. E ancora, con il nuovo Dipartimento per il Sud, chiede il giornalista, è prevista la definizione di un piano strategico per il Mezzogiorno, oltre all'aggiornamento del piano ZES unica. A che punto siete e cosa conterranno questi documenti? Il piano strategico, replica Sbarra, sarà la cornice di riferimento per coordinare tutte le politiche dedicate al Mezzogiorno. Abbiamo già mappato le misure destinate al Sud per renderle più integrate ed efficaci. Quanto al piano ZES, quello già vigente, scadrà il prossimo anno. Credo che un ragionamento da fare riguardi l'inclusione anche delle energie rinnovabili tra le filiere produttive. E poi, la crescita del Mezzogiorno, ancora il giornalista, è stata trainata principalmente dalle costruzioni per effetto agli investimenti pubblici, del superbonus prima e del PNRR dopo, a servizi grazie al turismo. Secondo Svimez, nel 27 gli investimenti totali cresceranno solo dello 0,7% contro l'1,7% del centro-nord, i consumi delle famiglie dello 0,6% contro lo 0,9%. Prevedete misure e incentivi mirati per correggere questo trend? Così Sbarra. Lo ZES unica continuerà ad essere il principale strumento di sviluppo del Mezzogiorno anche nei prossimi anni e a questo scopo credo sia opportuno pensare a un suo rifinanziamento con la prossima legge di bilancio che quantomeno replichi lo schema dell'ultima manovra, significa almeno 4 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio. La ZES funziona perché integra misure complementari, autorizzazione unica per ridurre la burocrazia, credito d'imposta per attrarre investimenti, sgravi contributivi per favorire l'occupazione, un plafond dedicato da 300 milioni di euro per il potenziamento infrastrutturale. Secondo le stime di Ambrosetti, nel 2024 produrrà un impatto economico di circa 60 miliardi di euro e quasi 70.000 posti di lavoro, contribuendo ai circa 500.000 nuovi occupati registrati durante il governo Meloni. L'occupazione cresce, dice, sottolinea il giornalista, ma in particolare nel Mezzogiorno i salari restano bassi e il potere d'acquisto delle famiglie continua a soffrire, replica Sbarra. Sulla politica salariale il governo è già passato dalle riflessioni ai fatti, penso al sostegno finanziario per agevolare i rinnovi contrattuali nei settori privati, alla sottoscrizione di tutti i contratti nazionali dei lavori con parte pubblica in anticipo rispetto alle scadenze al decreto lavoro che stanzia 1 miliardo di euro per gli sgravi contributivi con una particolare attenzione al Mezzogiorno, di incentivi rafforzati esclusivamente dedicati. Con il salario giusto per la prima volta le imprese potranno accedere ai contributi solo rispettando il trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva. E ancora una domanda, lei e la Premier avete prospettato l'estensione della ZES a livello nazionale, in quale forma e con quali tempi potrebbe concretizzarsi?
Il successo della ZES unica ha reso una strategia di riferimento per l'intero paese, tanto che il presidente Meloni ha indicato la possibilità di estendere il modello relativamente alla semplificazione autorizzativa. Quanto ai tempi, è un'ipotesi sulla quale il governo sta lavorando proprio in queste settimane. C'è un tema di governance tra livello centrale e regionale molto articolato che richiede delle valutazioni. E dunque questo è il sottosegretario Luigi Sbarra che ci ha portato in questo approfondimento proprio perché lui detiene la delega per il Sud sulle zone economiche, chiedo scusa, speciali. Non abbiamo tempo per fare questo approfondimento che avevo preparato su sicurezza, giustizia e anche carceri, per cui andiamo a leggere l'iniziativa sul dubbio dell'indagine conoscitiva di Forza Italia. Leggiamo su questa mattina, ieri, su richiesta di Forza Italia, l'ufficio di presenza della Commissione Giustizia ha deliberato l'avvio della procedura per l'indagine conoscitiva sullo stato delle carceri. La proposta ha l'obiettivo di acquisire dati certi sul sistema carcerario italiano, dal sovraffollamento che a giugno 26 ha raggiunto, secondo i dati del DAP, un tasso del 139,5%, allo stato di avanzamento del programma di edilizia carceraria, dalle modalità di espiazione della pena al fenomeno dei suicidi, infine alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria e di quanti operano nelle carceri. Abbiamo chiesto l'indagine per accendere i riflettori su un tema che attiene al rispetto dei diritti costituzionali, sul quale troppo spesso ci sono state strumentalizzazioni o sterili annunci. Ad annunciarlo in una nota i deputati di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera. Il sovraffollamento, spiegano i proponenti, incide negativamente sulle modalità di espiazione della pena che rischiano di confliggere con l'articolo 27 della Costituzione e con le direttive stabilite dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, delle Pene o dei Trattamenti Inumani e Degradanti, esponendo il nostro Paese a procedure di infrazione dell'Unione. Tali condizioni critiche alimentano il fenomeno dei suicidi e dei tentati suicidi da parte delle persone detenute e si ripercuotono sul lavoro e sullo stato di salute di chi opera nelle carceri, a cominciare dagli agenti di polizia penitenziaria. Le condizioni di sottorganico degli agenti li espongono a situazioni critiche e pericolose dall'aggressione subita, allo scenario emerso in alcune inchieste nel quale esponenti della criminalità organizzata continuano ad operare dall'interno del carcere fino alla diffusione di sostanze stupefacenti, concludono. A replicare via social il deputato di maggioranza è stato in modo singolare Giuseppe Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, criticando apertamente l'iniziativa degli azzurri. Non si può fare populismo su questi temi attivando indagini conoscitive. Il Ministero ha tutti i dati reali e l'onorevole Calderone poteva accertarsene. L'altra cosa è cercare insieme di individuare le giuste misure, ha affermato commentando sul suo profilo Facebook il post dell'azzurro sul punto. Bartolozzi ha poi rivendicato l'operato del governo Meloni, ricordando che Via Renula ha già varato un piano strategico articolato su quattro pilastri: copertura delle piante organiche, riorganizzazione amministrativa, miglioramento infrastrutturale e reinserimento sociale. L'ex capo di gabinetto ha richiamato gli investimenti messi in campo, tra cui fondi per l'assistenza psicologica e mediatori e le risorse per accesso alle misure alternative, finanziamenti per detenuti tossicodipendenti e 270 milioni di fondi dell'Unione Europea destinati all'inclusione sociolavorativa. E questo dunque concludiamo la nostra rassegna stampa, lasciamo aperto e vi invitiamo a approfondire sul tema della sicurezza le interviste a VS Grimaldi, a Rampelli, Fratelli d'Italia. Il tema è appunto sempre quello della sicurezza e poi anche un'ultima intervista sempre sul tema a Franco Gabrielli, ex capo della Polizia. Dunque noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, un ringraziamento a regia ad Adriano Lippi, Roberta Gentilini vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Cultura del Senato con l'audizione di Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, sulle disposizioni in materia del sistema calcistico italiano. Buon ascolto.
2: Oggi siamo qui con il presidente Malagò sul DDL 1902, disposizioni in materia di sistema calcistico italiano. Iniziamo oggi questo ciclo di audizioni e chiaramente non potevamo che iniziarlo con la disponibilità del Presidente. A riguardo informo che sono in corso di assegnazione anche i disegni di legge numero 1973, disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano, e il numero 1980, recante disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo per il riordino normativo del settore. Io darei la parola subito al Presidente Giovanni Malagò, che ha un tempo di circa 10 minuti, per poi riservare a ciascun gruppo chiaramente degli interventi, quindi un collega per ogni gruppo potrà intervenire e replicare poi al limite in maniera sintetica lo stesso Presidente. Prego.
3: Senatore Marti, Presidente, buongiorno, grazie a voi per questo invito, convocazione. Al quale aderisco, lo dico con molta franchezza e non certo per rispetto alla Commissione, al vostro ruolo, per l'attenzione e la sensibilità che viene data a temi e argomenti che ovviamente mi coinvolgono, ma soprattutto coinvolgono il mondo che mi onoro di rappresentare. Sono arrivato nello sport come il senatore Galliani e anche il senatore Versace sanno molto bene da tanti anni, però anche se ci ho avuto degli intervalli, delle parentesi nel mondo del calcio, in genere mi sono occupato più di quello che è, diciamo, la multidisciplinarità del sistema sportivo, che peraltro poi in qualche modo di rimbalzo, diretto o indiretto, sicuramente interessa delle tematiche che adesso andremo a vedere. Eletto il 22 di giugno, come credo ognuno di voi si rende conto, uno deve andare in priorità, però le priorità sono state molte, non è solo quello del commissario tecnico o del presidente Club Italia, ma insomma è di vario tipo. Siamo anche impegnati, scusate, rubo veramente qualche secondo, in questi giorni con tutto quello che sono la rivisitazione dei bilanci, che è un argomento che sicuramente impatta molto forte con gli articoli, almeno alcuni di qui sopra, ma anche e soprattutto siamo in scadenza proprio ad horas, al 31, del dossier da mandare all'UEFA per gli europei 2032, con tutta una peculiarità legata al ruolo che non è solo della federazione, ma soprattutto il ruolo infrastrutturale degli impianti, degli impianti che devono essere indicati e poi verificati e certificati per poter ospitare la competizione nel 2032. Questo disegno di legge 1902 del senatore Marcheschi, lo dico con molta franchezza, ha degli aspetti interessantissimi. L'ho detto anche a lui, non credo che debba questo rimanere un segreto, perché tocca dei punti che molto prima di me, i miei predecessori, non so se inascoltati, non so se erano dei contesti storici, congiunturali che non lo consentivano, magari riveduti e corretti, hanno più o meno spesso evidenziato. Alcuni aspetti che ovviamente passano da questioni normative, legislative, che solamente voi, solamente chi rappresenta la vostra categoria può fare, e perdonatemi, anche su questo voglio sottolineare ancora una volta l'esperienza del senatore Galliani, non può certo fare con delle dinamiche di attuazione di norme endofederali il sistema sportivo, per cui noi abbiamo bisogno, molto bisogno, non voglio usare la parola disperato bisogno, che qualcosa succeda, perché non c'è dubbio che il sistema è un dato obiettivo, ne ha una grande necessità di modificare alcune regole del gioco. Ci sono anche all'interno di questi articoli alcune norme, adesso entrerò nel dettaglio, sarò nei 10 minuti che mi sono stati indicati dal Presidente, oggettivamente riteniamo che vanno proprio a sbattere in clash completo con quello che sono ovviamente i principi dell'autonomia sportiva. Che se magari c'è qualche cosa che pubblicamente non la posso raccontare, dove il mondo dello sport vorrebbe arrivarci, però oggettivamente non potrebbero essere accettati non solo da chi rappresenta l'istituzione nel nostro paese, ma anche a livello europeo e internazionale. Qualche spunto. Allora, punti di forza. C'è una volontà precisa da parte del disegno di legge del senatore Marcheschi di individuare delle risorse per il nostro mondo, per il sistema calcio. Questo è chiarissimo, che al tempo stesso è chiaro non debbano ricadere sul bilancio dello Stato e che debbano essere destinate alla valorizzazione del sistema dei vivai del settore giovanile. Perché dico non debba ricadere sui bilanci dello Stato? Non mi permetto di fare i conti che non mi riguardano, però spesso e forse anche volentieri negli anni passati, forse anche decenni, molte cose che sembravano ben fatte si sono stoppate, si sono fermate, si sono interrotte, perché non c'era la famosissima, oramai che conoscono anche i ragazzi della prima elementare, copertura finanziaria, per cui bellissimi propositi poi si sono arenati su qualche spiaggia. E qui c'è, diciamo, una traccia di idee che onestamente molto apprezziamo. La prima è che ovviamente voi sapete che uno dei grandi temi riguarda l'aspetto della pirateria. Penso che ognuno qui sia laureato nelle più grandi università, perché qualcosa ne avete molto trattato, proprio potreste fare dei trattati su questo tema. Io ho visto nel giro di pochi giorni, per visite di cortesia, gli amministratori delegati, ma anche gli azionisti di chi oggi ha i diritti su questo tema. Pensavo che le cose andassero un po' meglio. Onestamente, numeri alla mano, assolutamente no, nel modo più assoluto. Devo anche dire, con mio stupore, che qualche paese considerato molto più rigoroso, molto più serio, è cominciato a copiarci, e ci sono anche incidenze in stati a me sospettabili che hanno preso questa non bella abitudine. Mi dicono che le leggi ci sono state fatte. Mi dicono che non c'è proprio l'attuazione per ciò che riguarda la sanzione, per ciò che riguarda oggettivamente una forma, se volete, di deterrenza nei confronti di chi magari viene perseguito, e mi dicono che ci sono anche delle dinamiche di trasmissione proprio fisica, cartacea, su nominativi che spesso sono, ne parlavo proprio con l'avvocato Viglioni l'altro giorno, sono a migliaia che vengono depositati dopo queste indagini, fa la Guardia di Finanza, mi sembra, no? Sì, la Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica, che mi rendo conto che se non ha, diciamo, qualche elemento aggiuntivo in termini di organizzazione, di struttura, più di tanto non può fare. Però qualcosa in termini di sanzioni sull'antipirateria è stato fatto. Il senatore Marcheschi propone che il 10% di questo fondo, logicamente articolo 3, debba e possa essere destinato a favore del sistema calcio, sempre a favore della valorizzazione dei settori giovanili, non, consentitemi di dire, per comprare un ennesimo giocatore magari straniero. Bello, se posso, visto che questi sono, scusate, dei fondi che vengono presi e vengono detratti al nostro sistema, e quindi lo Stato fa semplicemente, consentitemi di dire, il suo diritto dovere di pubblica sicurezza, di ordine, di organizzazione del sistema. Secondo me questa percentuale, una volta che si entra in questo ordine di idee, Insomma, voglio dire che deve essere al 100%, ma non ho capito perché qualcun altro debba beneficiare una volta, tra virgolette, requisiti questi fondi, non debbano andare, non dico per intero, ma quasi per intero. Ci si può mettere anche qualche situazione, oltre che i giovani, magari che riguarda il sociale, anche per dare dei segnali che non ci sia una reiterazione del reato. La seconda questione è, udite, udite, diciamo, il casus belli che accompagna, posso dire, dall'epopea del presidente Berlusconi e Adriano, la storia relativa alla percentuale delle scommesse che gravano ovviamente su, che dovrebbero gravare sul sistema calcio e che però non hanno mai trovato una sua chiave concreta di soluzione. Andiamo sui benchmark. Non esiste da quasi nessuna parte al mondo che, se ci sono dei protagonisti, se fai conto c'è un incontro di taekwondo tra Francesco Boccia e Giusy Versace, e ci stanno delle scommesse su Francesco Boccia e Giusy Versace sul ring. Ma secondo voi può esistere uno sport dove Francesco Boccia e Giusy Versace non prendono un euro di tutte le persone che scommettono su di loro? Lo trovate giusto? Lo trovate corretto? Lo trovate normale? E stessa cosa la potrei declinare sotto tutti i punti di vista. Ma attenzione, uno può anche dire, non li diamo direttamente a Francesco Boccia, così come se ci sono delle scommesse su un singolo tennista, non hanno a favore il tennista, ma a favore di un sistema, sì, perché quella società ovviamente deve investire in qualche modo infrastrutture, impianti sportivi, ritorniamo sui vivai, sgravi fiscali, non lo so. E quindi il senatore Marcheschi tocca perfettamente, diciamo, il tema, e indica in una percentuale del 2%, che più o meno è sempre stata quella suggerita, e ripeto anche qui con grande rispetto da chi mi precedeva, e però proprio per evitare, questo non è un mio compito, che ci sia il tema appunto della copertura finanziaria, indica che questa cifra debba essere riconosciuta dai concessionari. Lì mi sembra che sul testo, all'articolo quello specifico che si fa riferimento, il 4, appunto, lo stavo guardando, e che i soggetti sarebbero ex Totocalcio. Questo secondo me va un attimo rivisto, ne abbiamo parlato, perché in realtà sono state molte evoluzioni in questi anni. Insomma, Totocalcio non è più certo quello che ha accompagnato un pezzo della mia vita e anche di molte persone che sono qui. Oggi ci sono dinamiche di reti di concessionari che non sono Totocalcio, ma invece hanno scommesse importanti nel mondo del calcio. E questo sarebbe una cosa meravigliosa. Questo sistemerebbe praticamente tutto. Sistemerebbe anche, scusate, quello che sarà, e non credo che vi sfugga, quello che sarà l'inevitabile conseguenza di una certa, non possibile, non probabile, riduzione del monte diritti che avverrà dopo il prossimo bando da parte ovviamente della Serie A. Ma non perché, insomma, tutti abbiamo le nostre colpe, anche la Serie A avrà le sue, però il contesto congiunturale mondiale, anche della stessa famosissima Premier, ha aumentato moltissimo i ricavi, ma non certo ovviamente sul mercato interno, perché ci sono oggettivamente una dinamica di saturazione, ma anche di concorrenza di altre emittenti su altre discipline, non solo, che praticamente gli spettatori sono quelli, non è che tu puoi contemporaneamente alle 3 di pomeriggio, alle 5 di pomeriggio e guardare 1, 2, 3, 5 spettacoli sportivi. No, io ce l'ho presi, grazie. E quindi darebbe tranquillità, perché anche tutta, questo è un tema importante, anche tutta l'incidenza valoriale dei numeri relativi alla legge Melandri, che oggi, voi sapete, è stato trattato anche il discorso del DL sul famoso 1%, che è partito dal governo, che poi si è diviso in 0,5 di qua, col professionismo delle donne, 0,5 sulla Lega Pro, il mondo dei settori giovanili. Occhio alla penna, attenzione, perché questi numeri non saranno più corrispondenti a valori sul quale noi nella nostra testa, soprattutto nei nostri bilanci, siamo abituati, perché è la percentuale su un valore assoluto che è andata a scendere. Quindi quello che era, scusate se ve lo dico, magari l'1% di 1,3 miliardi, vuol dire che c'è 13 milioni. Se tu c'hai l'1% su 800 milioni, vuol dire che c'hai 8 milioni. E 8 milioni sicuramente nell'ambito di una redistribuzione, fai conto di una componente, che può essere in questo caso, non lo so, la Dilettanti o la Lega Pro, è diviso per tutte quelle bocche da sfamare, è un grande problema. Per cui questa sarebbe oggettivamente qualcosa di eclatante. Poi c'è un problema che a noi ci sta molto a cuore. Anche qui, scusate se ridico l'esperienza del Presidente Galliani con le sue società, Milan, Monza, quello che sia. Io penso che voi sappiate, io stesso mi sono stupito, se voi comprate un'automobile all'estero, sono un mestiere che qualcosa conosco, te la paghi, diciamo, in esenzione d'IVA. Passi da dogana e matricoli, paghi l'IVA, e l'IVA la paghi esattamente come una macchina italiana. Queste sono le regole del gioco. Se la compri in Italia c'è l'imponibile più IVA, finito. Nel calcio non è così. Nel calcio è incredibile. Cioè, nel calcio sono due cose che sono assurde. Uno, in qualsiasi ragionamento lo fai al netto. Giocatori, allenatori, dirigenti non tanto. Ok. E che succede nel calcio? Se tu compri un giocatore, ma la comunità europea anche, non nel Congo, sia chiaro. Cioè, quanto costa? 1 milione. Tu paghi 1 milione e non versi l'IVA. Questo è un dato di fatto. Come è giusto? Perché il giocatore rimane sostanzialmente estero, oppure pagando specificatamente le tasse contributive, previdenziali, assicurative del nostro paese. Se tu invece compri un giocatore in Italia, tu paghi l'IVA. Ma l'IVA diventa automaticamente un costo. Poi finisce in quel meraviglioso mondo di Quark, che sono, diciamo, le dinamiche di compensazione dell'IVA con altre partite. E quindi, senatore Marcheschi, anche qui tocca un argomento che è molto molto molto sentito, soprattutto nel calcio professionistico, e dice che ci deve essere l'azzeramento dell'IVA esclusivamente sui trasferimenti dei calciatori professionisti. Articolo 11, né più né meno, come c'è con gli stranieri. Poi parla degli agenti sportivi. L'opinione pubblica, sappiamo quello che pensa, le società sportive sanno quello che pensano. Perché ho citato questi due casi? Perché l'opinione dicono: questi reclamano supporto e poi danno XYZ a un signore che porta un giocatore che magari spesso non corrisponde neanche alle aspettative o al valore, e si sentono cifre molto importanti. Cioè, c'è un mercato che è fortemente condizionato da questi signori, e quindi magari qualcuno, giustamente, anche solo in questa stanza, dice: io perché devo provare a fare qualcosa quando questi signori danno questi XYZ a dei signori che, diciamo, spesso non hanno neanche uno, c'è gente internazionale, gente locale, il mediatore, il broker, la famiglia, lasciamo perdere. E quindi, siccome qui ci muoviamo dentro dei canali che sono leggi dello Stato italiano, ma anche e soprattutto norme internazionali, norme FIFA, dove aderiscono ovviamente questi agenti dei procuratori sportivi, poi c'è un altro problema con l'albo, lasciamo perdere, ok. Ragazzi, individuate qualcosa, io non sono capace a farlo, legislativamente, che tiene, su cui si individua un equo compenso, né più né meno come se fossi un agente immobiliare. Qualcuno addirittura dà, che ne so, l'1% e qualcuno dice al massimo io do il 5%. In modo che c'è la motivazione, la giustificazione a loro di non andare, se volete, sotto ricatto se devono prendere un certo giocatore. Bisogna rispettare il lavoro di queste persone, perché sono sicuramente dei player che sono indispensabili, però aiutano anche spesso le società a non andare fuori dei binari. Completo. C'è il discorso della famosa legge 36/2021, il vincolo sportivo e i premi di formazione, articolo 6 e articolo 7. Qui è bellissimo, è una cosa fantastica. Serie A, Serie B, Lega Pro, Associazione Cacciatori, Associazione Allenatori, Lega Dilettanti, tutti d'accordo. Vi prego, dateci una mano a rivedere questo discorso del vincolo. C'è un grido d'allarme pazzesco, perché vai a investire sui settori giovanili, vai a potenziare i vivai, sì, ma se non c'è un minimo di tutela e arriva Mario Rossi e Giorgio Bianchi, che magari sono bravissimi, cosa che è successo anche con delle società straniere nei confronti di certe nostre società, vedi il caso del Borussia Dortmund con l'Atalanta, quello è stato, diciamo, il caso più eclatante, e portano via in età, consentitemi di dire, abbondantemente minorile dei giocatori, diciamo, diventa molto complicato. Voi, se foste proprietari di un SD e fate scuola calcio, investireste su dei buoni allenatori, rifareste il campo in erba sintetica, rifareste l'impianto magari legato a energie alternative per fare le docce, il piazzale, il bar per tenere i genitori, sapendo che praticamente non avete quasi nessuno strumento per trattenere il ragazzo dopo che voi l'avete formato? Questo è stato un errore che è stato fatto, onestamente, non da voi, perché sull'onda, consentite di dire, di una specie di sacro Graal su cui, diciamo, i ragazzi non dovevano essere imprigionati a vita all'interno di una società, come spesso succede, si è passato da una cosa esattamente a qualcosa che il sistema non lo può sopportare. Per cui ci sono delle riflessioni importanti anche in termini dell'età. E questo si può agganciare anche molto al discorso di quello che ho completato, questo nuovo corso che vogliamo dare, soprattutto con i giovani, che non necessariamente devono essere legati al risultato sportivo, alla tattica, così forse magari si asperano un po' meno le abitudini di certi genitori oltre che giocatori, e secondo me può aprire proprio tutto un nuovo processo culturale per il nuovo calcio italiano, che è quello che io avevo intenzione di fare. Tre norme vanno contro l'autonomia sportiva. Quel discorso dell'obbligazione della convocazione della squadra primavera di formati da almeno 3 anni, noi lo spiegheremo, cercherò di fare un gentleman agreement, cercheremo di dare anche delle forme di incentivi, ma tu non lo puoi obbligare. La seconda, la storia delle società professionistiche. Non c'è nessuno in Italia che pensa che è normale avere 100 squadre professionistiche. Per esattezza sono 97, sono 3 seconde squadre, Inter, Atalanta e Milan, Juve, Inter e Atalanta. La Milan dovrebbe fare così, quindi sono tre. Ho finito. E però non lo puoi fare con un colpo, diciamo, politico. E l'ultima, il discorso della missione premiale per società che utilizzano giovani 23. Su questo ci stiamo muovendo, ma non credo debba essere un provvedimento legislativo. Chiedo scusa se sono andato un po' lungo. Grazie.
4: Grazie Presidente, chiedo scusa se ho interrotto, siccome la situazione è complessa e delicata ed è anche molto, ma molto, come vede, partecipata, io ritengo che non sia sufficiente, ahimè, questa audizione, ma bisognerà aggiornarla, e siccome non la si può aggiornare alla settimana prossima, perché non sarebbe né logico, non solo per la sua assenza, come giusto che sia, ma anche forse per qualcuno di noi, dovremmo chiaramente rinviarla alla settimana, all'apertura di settembre, secondo le sue disponibilità, perché sarebbe importante. Però oggi ritengo che, come sono presenti anche numerosi presidenti di gruppo del Senato della Repubblica, io possa dare ciascuno di loro per 2 minuti di flash e anche elaborare alcuni punti che magari lei per iscritto possa iniziare a poter rispondere successivamente con calma prima dell'altra audizione. Quindi, diciamo, cerchiamo di dare così una metodologia. Quindi ho iscritto a parlare per qualche minuto, solo perché siamo purtroppo veramente in ritardo ed è colpa anche, soprattutto mia, perché l'ho fermata 5 minuti lì dentro, e al presidente Boccia.
5: Sì, grazie presidente Marti, ma ma lei sa, in 2 minuti si riesce solo a rinviare al disegno di legge che il gruppo del Partito Democratico ha depositato, così come gli altri gruppi. Ma provo, presidente Malagò, a porle alcune.
6: Perché è depositato.
5: Ma si figuri se le chiedo una risposta su un disegno di legge che non ha letto, no. Però volevo sottoporre al presidente Marti, alla maggioranza, al collega Marcheschi, le valutazioni che tutti i gruppi di opposizione hanno fatto e che hanno spinto poi i gruppi di opposizione a presentare altri disegni di legge. Vede presidente, la cosa principale che noi chiediamo ovviamente la chiediamo al governo, alla maggioranza, che ha i numeri poi per consentire al Parlamento di fare dei passi in avanti, e di perimetrare questa crisi, perché tale è, intanto per non perdersi, se non ci siamo già persi, e di dividere, cosa che noi riteniamo che il DDL Marcheschi non abbia fatto, la crisi della nazionale maschile, sottolineo maschile, che coincide con la crisi dei talenti, dei vivai, delle scuole calcio, dell'integrazione a cui lei ha fatto riferimento, e che per l'opinione pubblica diciamo è figlia della tripla consecutiva mancata qualificazione mondiale, che è troppo eclatante sul piano sociale per essere derubricata ad una cosa avvenuta per una congiunzione astrale. I calciatori italiani dell'Under 21 selezionabili giocano per meno del 2% dei minuti di Serie A, siamo il 49esimo campionato al mondo su 50 per impiego di giovani nazionali, 89 italiani, di cui 10 portieri, hanno giocato almeno 30 minuti a partita nell'ultimo campionato. Perché le do questi numeri? Perché non mettere sullo stesso piano, ed è la cosa che avevamo chiesto a Marcheschi, alla maggioranza, devo dire, e anche al governo, quando si mettono le mani su uno sport con una forte rilevanza sociale come il calcio, senza aprire una discussione sulla crisi del campionato di Serie A, sulla crisi del valore competitivo del prodotto, su quello che è successo al calcio italiano in questi anni, se leghiamo, diciamo, la Serie A alla Liga, alla Bundesliga, alla Premier League, e se non prendiamo atto che ce la giochiamo alla pari con campionati che 20 anni fa non erano paragonabili a quello italiano, penso al campionato turco, ma non lo dico offendendo il campionato turco, dico semplicemente che probabilmente è successo qualcosa a noi in questi anni. Allora, le due crisi, Presidente Malagò, richiedono risposte diverse. Evito di ricordarle quanto, e anche nel documentarlo, tanto lei i dati ce li ha, quanto sia stato strutturale il calo relativo all'aggiudicazione dei diritti TV. Il mercato domestico è andato giù a picco. Le modalità con le quali oggi vengono valutati i ricavi, la differenza tra il nostro sistema e quello dei paesi a cui ho fatto riferimento. Ecco, il disegno di legge Marcheschi, noi riteniamo che confonda i due piani e li affronta con argomenti sbagliati. Chiudo, Presidente, chiedendole davvero una riflessione sulla nostra forte critica al finanziamento del calcio attraverso il betting, perché anche lei ora, aggrappandosi a quelle percentuali, ci fa passare l'idea che è l'unica opzione possibile. Noi non riteniamo che quella sia l'unica opzione possibile, perché altrimenti dovremmo pensare che la funzione dello Stato regolatore non c'è più, e invece noi pensiamo che sull'integrazione mancata, sulle barriere economiche all'accesso alle scuole calcio, che sono diventati luoghi di business, su una serie di misure che il Parlamento può fare se fosse unito, serve dirsi le cose come stanno, perché se noi le due crisi non le distinguiamo e le affrontiamo come se fossero cose sganciate, io penso che non facciamo un buon servizio alla condizione nella quale oggi siamo. Chiudo davvero. Noi chiediamo davvero che il calcio italiano non si riformi solo dentro i palazzi, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Chiediamo che si riformi nei territori, chiediamo che non sia solo di chi può pagare, perché ci sarà un motivo se in atletica abbiamo ragazzi di seconda e terza generazione, la pallamano abbiamo ragazzi di seconda e terza generazione, praticamente tutti tutti gli sport che lei conosce bene per aver avuto un ruolo, diciamo, nella gestione del CONI negli anni che abbiamo alle spalle, anche nella trasformazione di molti sport cosiddetti, diciamo, non mi piace proprio la parola minori, gli sport, diciamo, che hanno meno attenzione del business globale, mettiamola così. E lei li conosce bene, perché è stato protagonista anche di passaggi importanti al nostro paese, penso alle ultime Olimpiadi. Ecco, Presidente Mago, noi ci aspettiamo che la Federazione, incalzando anche il governo, provando a far partire da questa discussione il DDL Marcheschi, che noi non abbiamo condiviso, altrimenti non avremmo presentato ogni gruppo un DDL diverso, e speriamo si possa arrivare ad un... Presidente Marti, le affido a lei questa istanza, che si possa arrivare ad un testo unico, condiviso, ma dopo aver sentito tutti, aver sentito soprattutto i mondi diversi. Non sentiamo parlare di calcio femminile, questo ci dispiace molto, anche perché non è giusto che debba pagare la crisi di quello maschile. E tornando ai fondamentali, siccome i ragazzini iniziano a fare sport tutti, a partire dal calcio, da quando iniziano ad andare a scuola, probabilmente ricordarsi che partire dai fondamentali, forse la funzione principale alla quale dovremmo assolvere noi tutti, la funzione, il ruolo dello Stato, forse ci fa bene. Certo, non tocca alla FIGC farlo, ma probabilmente tocca al Parlamento indicare alla FIGC la strada maestra per ripartire dai fondamentali. Grazie.
4: Grazie Presidente Boccia. Prima di passare la parola adesso al senatore Occhiuto, così facciamo uno a gruppo di maggioranza e opposizione e li alterniamo, io volevo precisare questo. In questa convocazione c'è l'apertura delle audizioni, è avvenuta in maniera estemporanea, velocissima, e abbiamo però comunicato, lo dico per chiarezza, al Presidente in data 27 luglio alle ore 11:23 il disegno di legge Pirondini, quindi Movimento 5 Stelle. Abbiamo inviato il 24 luglio 2026 quello del senatore Paganella, manca quello del gruppo del PD perché ancora di fatto non è, diciamo, stato depositato, ma quando abbiamo mandato la convocazione dell'audizione al Presidente Malago ancora non era presente. Qui i colleghi degli altri gruppi, compreso il senatore Pirondini e Paganella, non debbano, diciamo, risentirsi del fatto che è stato preso come punto d'appoggio quello, in quanto, come voi sapete, l'ufficio di presidenza ha assemblato nella giornata di ieri già gli altri provvedimenti che si sono ormai incardinati sullo stesso canale. Quella è la base con cui il Presidente Malago credo che abbia iniziato ad attivare i percettori di comprendere se c'è realmente un'iniziativa di carattere parlamentare legislativa reale o è un disegno di legge appoggiato come tanti negli anni e nei decenni si sono susseguiti. Volevo, da uomo fuori dal mondo dello sport ma da uomo però delle istituzioni e della politica, come molti di voi mi conoscono, dirvi che proprio per questa neutralità di sistema e di percezione questa commissione ha volontà realmente, come in altri temi importanti ha portato fino alla fine, affrontare, e non credo di avere la presunzione di risolvere perché è talmente tanto forte la risoluzione, ma provare a dare un contributo di risoluzione legislativa parlamentare, e per farlo lo vogliamo fare, non me ne voglia neanche il ministro Abodi, in maniera seria. Per farlo in maniera seria io mi sono, diciamo, autonominato relatore del provvedimento e intendo, già che lo dico adesso, ne approfitto che c'è la presenza del Presidente, ma soprattutto che c'è la presenza di tanti autorevoli colleghi che hanno ruoli importanti all'interno del Senato, intendo fare un comitato ristretto che abbia dei componenti efficaci anche da un punto di vista politico per abbracciare il tema dal Senato ma anche alla Camera, perché se questo provvedimento realmente si vuole portare avanti fino alla fine il comitato ristretto deve abbracciare
6: diciamo, delle integrazioni che servano per chiudere un provvedimento unico, tenendo conto di tutte le idee che sono arrivate attraverso i provvedimenti, su Senato e in seconda lettura, ahimè, in questo caso ne facciamo tante con critiche feroci, anche di utilizzare molto il monocameralismo, ma in questo caso farlo perché vuol dire poterlo chiudere con la nostra finalità legislativa. Quindi saranno questi i passaggi che intenderei, se siete d'accordo, portare a termine nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e quindi passerei la parola adesso al senatore Occhiuto per il suo intervento.
7: Grazie Presidente, voglio ringraziare e salutare anche il Presidente Malagò anche per i contenuti, diciamo, della sua relazione e le indicazioni sull'ottimo DDL del collega Marcheschi. Vorrei soffermarmi su uno dei punti che non è stato toccato, proprio per allargare, diciamo, l'orizzonte dei temi che riguardano il provvedimento. Giustamente il collega Marcheschi nel suo ottimo provvedimento vuole premiare nella distribuzione dei diritti televisivi la qualità delle infrastrutture, ma molti club, soprattutto nei territori più fragili, Presidente, molti club non sono proprietari degli impianti. Presidente Malagò lo sa bene, insomma, io l'ho visto quando ero sindaco, presidente della provincia, che questo, molti club dipendono dai comuni e i comuni non hanno risorse e non hanno neanche capacità amministrativa, hanno diverse, diciamo, capacità amministrative e diverse capacità anche di risorse. Allora, come si può evitare che un criterio che è nato, diciamo, per incentivare gli investimenti sostanzialmente finisca poi per premiare chi è già più forte e magari invece penalizzare chi in qualche modo parte indietro, no? Cioè io le chiedo Presidente Malagò se secondo lei sarebbe necessario magari affiancare a questo provvedimento ottimo anche un piano nazionale sugli stadi e sugli impianti sportivi che possano semplificare, diciamo, il quadro anche dal punto di vista delle procedure amministrative, burocratiche, e anche incentivare la partecipazione dei privati, no? Con PPP. Io fra l'altro ho depositato qui un disegno di legge su questo tema e glielo farò avere, voglio dire, ma al di là del disegno di legge, quei contenuti, se in qualche modo, voglio dire, possano essere ripresi anche affiancandoli a questo ottimo provvedimento. Grazie Presidente.
4: Prego Presidente.
8: Mi permetterei, Presidente, di aggiungere Gagliani una cosa a quanto detto il Presidente Malagò, e condivido tutto quello che ha detto. Uno degli altri problemi che fa sì che le società preferiscono acquisire giocatori stranieri e non italiani non è solo l'IVA, è anche il fatto che nel sistema calcistico italiano tu compri un giocatore, lo paghi in più anni e devi mettere garanzie fideiussori. Andrebbe secondo me costituito un fondo di garanzia, vediamo in che modo eccetera, per far sì che non ci sia più questo obbligo, perché le società scelgono i giocatori stranieri per due motivi: non paghi l'IVA e non metti garanzie. Le garanzie bancarie sono difficili da ottenere, andrebbe costituito un fondo credito sportivo, vediamo come fare, magari con contribuzione dei club, per far sì che i giocatori arrivino e non ci sia l'obbligo di mettere le garanzie fiduciarie. Questa è, forse non è come l'IVA, ma è una problematica grande, grande, grande, che Marcheschi, dovremmo trovare una soluzione di trovare un fondo di garanzia per evitare che i club debbano mettere le garanzie.
4: C'è previsto, Presidente, è nel testo Marcheschi. Prego Presidente Birondini.
9: Grazie Presidente. Buongiorno Presidente Malagò, credo che il calcio, insomma, rappresenti un po' bene questo paese, no? In cui deve sembrare che cambi tutto perché in realtà non cambi mai niente. Insomma, assistiamo da alcuni giorni ad una vicenda un po' particolare, no? Lei si è insediato e, come dire, le auguriamo oggettivamente i migliori successi da italiani, da appassionati sportivi e di calcio. però diciamo l'inizio non è stato dei migliori, Presidente, insomma questo lo sa benissimo, e siccome noi crediamo che al di là di cambiare un allenatore o un altro, se si vuole modificare il sistema del calcio va cambiato il sistema e vanno toccati anche un po' di argomenti scomodi, quindi io vorrei farle anche qualche domanda magari meno conviviale, però magari come va a toccare determinati punti, no? C'è stato il suo insediamento, lei ha scelto due dirigenti che hanno scelto un allenatore che poi ha detto di no, dopodiché è stato scelto un altro allenatore che poi è stato messo da parte per motivi, lei ha dichiarato, di opportunità, e oggi arriviamo a, come dire, a un'altra scelta ancora. Abbiamo assistito anche a una querelle, diciamo, pubblica tra lei e il ministro Abodi, qualcuno lo chiamerebbe dissing, ma noi lo chiamiamo querelle, che insomma in francese suona meno duro, no? In cui il ministro Abodi dice si è fatta una brutta figura, e lei dice beh, dipende chi l'ha fatta questa brutta figura. Il ministro le risponde ancora, presidente Malagò sembra Gigi Proietti, richiamando, no, un vecchio, no, permettete, faccio un intervento che ritengo io, insomma. E quindi la domanda che le faccio è: in questo florilegio di dimissioni, di nomine mancate, insomma, e di errori di un inizio oggettivamente non positivo, le volevo chiedere se anche lei ha valutato di rassegnare le dimissioni, perché, come dire, l'inizio non è stato dei migliori, condito da una sorta di ipocrisia di fondo rispetto a un tema, e poi arrivo al disegno di legge così i colleghi non si irretiscono. Viene scelto Andrea Pirlo come allenatore della nazionale, ma viene detto che poi non può più fare allenatore nazionale perché ha una collaborazione con una società di betting russa. Lei dice per motivi di opportunità lui non ha potuto più fare il CT della nazionale, ma l'opportunità era legata al fatto che collaborava con una società di scommesse in qualche modo, o che quella società di scommesse era russa? Cioè, se quella società fosse stata israeliana, ad esempio, sarebbe stato diverso o non sarebbe stato diverso? Cioè, l'opportunità e i valori etici valgono sempre, valgono per tutti o valgono soltanto in alcuni casi? Guardi, chi le parla pensa che un cittadino nazionale non debba essere scelto in base, come dire, a quelle dinamiche, ma semplicemente al merito, al fatto se è un bravo allenatore, se è un bravo allenatore. E chi le parla, come dire, vede in Roberto Mancini il massimo del massimo, anche per fede sportiva mia personale. Però, volendo fare una provocazione, dico, Mancini ha allenato lo Zenit San Pietroburgo, che è la squadra del cuore di Putin. Questo è un problema per voi o non è un problema? Lo Zenit San Pietroburgo è finanziato da Gazprom, il colosso di stato del gas russo. Questo per voi è un problema o non è un problema? Cioè, è stato un problema solo per

che in alcuni punti, come dire, ha una. Se posso, in alcuni punti trova anche, come dire, delle collimature con il disegno di legge del senatore Marcheschi. Alcuni punti li abbiamo trattati anche nei tempi, nei mesi scorsi, però ci sono dei punti che sono fondamentali che in qualche modo nel nostro disegno di legge si vanno ad aggiungere a quello del testo del senatore Marcheschi. Ad esempio, le chiedo questo: oggi le società sono trasparenti rispetto alle proprietà, cioè noi sappiamo con certezza di chi sono le società del calcio italiano. Questo è un problema o non è un problema? Secondo lei, vuol dire, è un tema che va affrontato, quello della trasparenza delle proprietà delle società di calcio, o no? Per evitare, come dire, che diventino anche, come dire, un'opportunità magari per non troppo ben intenzionati rispetto ai valori dello sport, ma magari per altri interessi. Questo è un tema che lei si può porre, Presidente. Abbiamo toccato il tema dei procuratori perché il testo di Marcheschi lo tocca e fa una proposta, come dire, più dettagliata, no? Specificando quale percentuale di provvigione deve essere diciamo, data ai procuratori in base al tipo di operazione che viene fatta. Studiare un limite, e poi capiremo quale, ma un limite per le provvigioni ai procuratori è secondo lei una strada da poter percorrere? Perché i numeri stanno diventando veramente molto molto sensibili, no? Parliamo nel 2025 250 milioni di euro di provvigioni in aumento rispetto al 23, rispetto al 24, cioè a fronte di un sistema calcio che chiede ad esempio di togliere il divieto alla pubblicità del gioco d'azzardo perché porterebbe alle casse delle società di Serie A 100 milioni, che diviso 20 società fa 5 milioni a testa. Pensare che da una parte si voglia introitare 100 milioni per il gioco d'azzardo, ma se ne spendano 250 per i procuratori. È normale. E poi che ruolo hanno oggi i procuratori nelle società di calcio italiane? L'altro giorno ho visto un giornalista che in una querelle pubblica con un procuratore lo accusava in qualche modo o velatamente alludeva al fatto che addirittura i procuratori in alcuni casi prendono i soldi che dà la provvigione, in qualche modo li rigirano i direttori sportivi. Io non ho idea se questa cosa sia vera o no, penso che se uno avesse evidenza di questo dovrebbe andare in procura a denunciarlo. Ma questo, se lei è ipotizzabile, un sistema di questo tipo, e forse va presa qualche iniziativa per contrastare eventualmente questo tipo di situazione. E l'elenco l'ultimo, velocemente, punto che per noi però è fondamentale all'interno di una proposta seria di riforma del calcio, che è il ritorno di fatto al decreto dignità, cioè il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, che non vuol dire il divieto della possibilità di scommettere, cioè noi non siamo proibizionisti, diciamo che se uno non vuole scommettere non possa farlo. Diciamo che lei prima faceva l'esempio dell'incontro di Taekwondo tra Boccia e la senatrice Versace, no? È giusto che magari una parte di quelle giocate finisca al sistema che in qualche modo genera quell'indotto. Forse non è giusto che durante quell'incontro ci sia qualcuno che mi ricorda 750 volte in 10 minuti di scommettere, perché il costo sociale che ha l'azzardopatia è straordinariamente superiore a ciò che potrebbe portare al mondo dello sport, al mondo del calcio, in questo caso il togliere il divieto sul gioco d'azzardo. Parliamo di nel 2025 di 165 miliardi giocati in Italia, 165 miliardi. Gli italiani hanno perso nel 25 21,9 miliardi. Scommettendo, cioè ogni euro che entra in tasca lo Stato sono 2 euro che perdono i cittadini. Lo Stato incassa 11,4 miliardi dalle scommesse e il costo sociale è stimato tra i 5 e i 7 miliardi, cioè il 7% del PIL. La sanità pubblica è al 6,4. Allora, forse dire che uno è libero di scommettere, ma che forse non è corretto che il calcio e in generale il nostro paese lucri sulla debolezza delle persone, sulla fragilità delle persone, peraltro generando un costo sociale straordinariamente più alto di quello che sarebbe l'introito. Forse non sarebbe il caso di dire che la pubblicità del gioco d'azzardo va vietata durante le partite per evitare che la gente si rovini e per evitare di mettere qualche spiccio nelle società di calcio che poi spendono 200, più del doppio, 250 milioni di euro per pagare i procuratori. Quindi questo è un po' il tema. Ho fatto un intervento meno conviviale, come dire, ha generato anche qualche reazione, mi dispiace da parte di alcuni colleghi, però la novità deve essere questa, Presidente. Noi, come dire, toccare alcuni temi che sono scomodi, toccare alcuni temi che sono oggettivamente un problema, no? E non parlare soltanto di allenatori o di la Fidius, sono temi importantissimi, però è un sistema, quello del calcio, che ha bisogno di un profondo rinnovamento. Non tutti sono convinti che lei rappresenti questo rinnovamento, però noi siamo disponibili anche a ricrederci, se lei ci darà contezza e, come dire, prova del fatto che invece la sua figura può essere legata ad un rinnovamento, perché il tema non è cambiare allenatori della nazionale, ma è cambiare un sistema che oggettivamente è fallito.

0: Sta fallito dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo. E quindi noi ci auguriamo che lei abbia questa libertà e anche questo coraggio.
1: Grazie, non si preoccupi Presidente Pirondini, perché il Presidente Malagò è uno abituatissimo, sono il primo ad avergli fatto un'interrogazione e a stare qui a collaborare, perché è un uomo del fare che sa comprendere quali sono le giuste e legittime provocazioni che servono per mutare realmente e cambiare le cose. Io purtroppo devo dare la parola adesso al senatore Marcheschi, perché uno a gruppo, no, purtroppo vi devo chiedere, purtroppo io so che sarà una cosa importante, lo deve fare in pochi minuti veramente, perché purtroppo, perché so che la sto lasciando residuale e so che ne vorrà, mi vorrà
2: rapido. C'è il signor Lotito che reclamava.
1: È chiaro, glielo devo dare, come faccio?
3: Allora dagli la prima, guarda,
2: una volta tanto di essere seduto.
1: No, come 5 minuti?
2: 3
1: secondi. Vabbè, io ho, allora,
4: voglio fare solo un intervento di
1: io non sono nelle condizioni di non dare la parola al presidente Lotito, non me ne vogliate, perché altrimenti diventerebbe un problema dal minuto dopo che verrà.
4: Io vorrei recepire in senso positivo tutte le istanze che sono state rappresentate dal PD, da 5 Stelle eccetera, partendo dal testo base di Marcheschi. Ha ragione che serve un cambiamento radicale, sostanziale, non solo economico, sportivo e quant'altro. Diciamo anche, oserei dire, in alcuni contesti anche morale, dal punto di vista che sono alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti che sicuramente non ricadono nella logica. Però è altrettanto vero che noi poi dobbiamo calare sul piano pratico le scelte, e queste le deve fare il Parlamento. Quindi la presenza del Presidente Malagò è una presenza importante, perché potrebbe in qualche maniera fare un elenco di quelle che sono le criticità che noi già sappiamo eccetera, e questo elenco noi oggi abbiamo la possibilità di risolverlo e di dargli risposte, cosa che in passato non è stato mai fatto. Io questo lo proposi già nella vecchia commissione, ricordate? Noi insieme potremmo oggi fare un combinato disposto, partendo dal testo di Marcheschi, che è un testo base, e andare ad affrontare tutta una serie di temi che oggi obiettivamente sono ormai superati dagli anni. Io quando dissi che noi avevamo ancora un impianto che è stato poi, al di là che qualcuno ha detto che è stato modificato, ma la verità è quella, era 81.
1: Va bene, grazie. Quindi, scusi, però senza essere scortesi, è uno a gruppo. Quindi, uno a gruppo, io gli ho dato la parola,
4: però, ecco,
1: per
4: questo,
1: due minuti,
4: che questo fosse
1: per
4: ricevuto,
1: due minuti Paolo Marcheschi,
4: questo appello da parte di tutti per
1: Marcheschi
4: risolvere il problema.
5: Velocissimo. Allora, l'impianto, intanto ringrazio tutti per l'attenzione, ovviamente immagino l'attenzione sia rivolta a tutto, al mio disegno di legge, no? Alla presenza del Presidente Malagò, tutto questo parterre che ha fatto onore, quindi grazie. Alle 9 la mattina, anzi le porto i saluti del Presidente La Russa, che sapeva che lei stamattina era qua, voleva venire a salutarla, appena saputo era alle 9 ha detto salutamelo te, va bene, questo era un po' il ragionamento, l'ha detto caldamente che arrivo più tardi. E questo intanto diciamo per ringraziare, per condividere l'impostazione che ha accennato il Presidente Marti live poco fa, l'ho appresa poco fa anche io, condivido si debba fare un gruppo di lavoro ristretto ma anche allargato anche alla Camera, così abbiamo più certezza, perché quello che diciamo stamattina colgo con molto piacere, al di là ovviamente che sappiamo chi ha partecipato ai lavori di questa commissione, che il mio è un testo base perché mi sono avvantaggiato sul percorso, ma erano attesi tutti i disegni di legge e i contributi degli altri partiti, quindi ci confronteremo diciamo sul cercare di integrarli in un atto unico, perché quello che emerge è che c'è una volontà di arrivare fino in fondo e che farebbe onore non solo alla commissione ma anche al Parlamento. Quello che ovviamente è necessario, lo dico per noi, ma lo dico anche per il Presidente Malagò, perché nelle audizioni, cioè non è che io o gli altri ci siamo inventati qualcosa, il contenuto di questi testi sono la raccolta di un anno di lavoro della Commissione derivante dalle audizioni dei settori del calcio. Ecco, quindi tutti i problemi che ci hanno illustrato noi cerchiamo di dare delle indicazioni per risolverli. Quindi credo che noi dobbiamo fare sicuramente uno sforzo per trovare una sintesi politica all'interno dei partiti, per trovare un disegno di riforma concreto, reale, E lo stesso sforzo si deve chiedere al calcio. Lei è presidente da poco, quello che è apparso evidente è che fra i settori all'interno della federazione c'erano degli interessi confliggenti e per questo c'era una paralisi. Quindi se la politica può aiutare anche a superare alcune delle problematiche che ci sono all'interno della federazione, ecco, insomma, la legge cornice possiamo fare noi rispettando l'autonomia. Quindi
1: comprendete che è iniziata l'aula, io devo mandare la vicepresidente Cosenza a relazionare su un provvedimento perché non posso andarci io.
5: Quindi rispettando l'autonomia e laddove l'autonomia non è rispettata, ecco, ci atterremo a quanto è dovuto. Quindi iniziamo un percorso con tutte le audizioni che saranno necessarie rifare nuovamente sui testi anche che arriveranno. Grazie.
1: Grazie allora senatore Paganella per un saluto, poi come vi avevo già preannunciato il presidente Malagò vi saluterà e ci darà l'occasione attraverso le segreterie nella prima giornata utile di ritornare con un lavoro già chiaramente partito del comitato ristretto che andremo poi a realizzare e a iniziare a collaborare con noi in maniera
6: quindi,
1: seria.
6: Quindi ho capito bene Presidente, io non posso dire nulla, posso replicare le domande. No?
1: Proprio due minuti sì, però senatore Paganella vuole fare un saluto.
7: Allora il mio non vuole essere un saluto ma vorrebbe essere un intervento, però mi rendo conto che siamo agli sgoccioli, quindi diciamo che riformuleremo l'invito al Presidente Malagò per essere qui. Ricordo al Presidente che abbiamo presentato, il sottoscritto ha presentato come Lega un proprio disegno di legge e quindi io mi riservo a questo punto di parlarne in un prossimo intervento, visto che non abbiamo i tempi per intervenire, e lascio magari due minuti di replica.
6: Al senatore Boccia dico che condivido lo stato dell'arte e la critica che parte sicuramente dalla Nazionale A e che abbiamo molto chiaro quello che sono gli obiettivi, bisogna vedere se ci riusciamo. Senatore Boccia, io non sto dicendo che è la soluzione, la panacea a tutti i mali, però siccome sono stato chiamato qui a giudicare la proposta Marcheschi, in termini finanziari era quella che ci dava la soluzione ai nostri risposte, per cui se trovate un'alternativa all'aspetto del betting che poi comunque vada è a carico di un'altra categoria che è quella di quegli operatori, io sono solo che felice, però io mi sono limitato a dare un giudizio su quello che ho visto. Sul calcio femminile non ho toccato nulla perché appunto nella specificità non c'era nell'ambito della proposta, ma voi sapete benissimo che io ho fatto sul DL recente un intervento dicendo può anche andare bene l'1% preso dalle società professionistiche che poi sono 12, una è rappresentata qui anche dal senatore Lotito, solo 3 sono indipendenti, però c'è tutto un movimento che è in proporzione molto ma molto ma molto più in sofferenza che quello del calcio di base del femminile che poi deve creare i presupposti su quale io ho chiesto al ministro Abodi di rivisitare il discorso di dare almeno 1,05 proprio per queste società. Senatore Occhiuto, grazie perché questo piano nazionale infrastrutture così si crea spesso una contrapposizione tra i proprietari dello stadio che sono 95-96% sono comunali e quello che sono la volontà, in realtà lo vedete ovunque anche nelle zone dove tu hai la tua rappresentanza politica, magari ci fosse un vero piano Marshall. Se andate a guardare le mie dichiarazioni del Presidente del CONI, questo non riguarda solo il calcio perché poi nei stadi del calcio si fanno tante altre discipline a cominciare dal rugby, lo stesso ovviamente calcio femminile, il rugby 7 che è uno sport olimpico, addirittura il football americano, l'hockey su prato e quant'altro. Senatore Galliani, scusa se non l'ho citato io, ma non ho potuto citare io il discorso ovviamente relativo alla fiduzione, proprio un nome e un cognome, la garanzia che deve dare la società nel momento esatto in cui c'è il trasferimento di un calciatore italiano. E non l'ho citata per un motivo molto semplice, perché qui nella proposta c'è scritto si deve creare un fondo a carico della Federcalcio. Noi già stiamo come stiamo, no, scusate se ve lo dico, cioè invece di andare avanti andiamo indietro. Se poi invece questo fondo che è proposto è gestito dal credito sportivo, scusate se lo dico, io credo sportivo c'ho una considerazione immensa sotto tutti i punti di vista, il presidente, l'amministro legato. Ma qui bisogna vedere chi mette i soldi a coprire le garanzie delle fiduzioni, perché non può essere certo il sistema che le invoca. Questo ecco perché mi sono limitato a dire che c'è qualcosa che non quadra. Al senatore Pirandini, a me piace molto il discorso dell'etica, se volete facciamo anche una chiacchierata, non so, qui o informale, quello che voi volete. Onestamente sono stato invitato per parlare delle proposte di Marcheschi e non di altri discorsi, ma non mi sottraggo, purtroppo non c'ho tempo, posso anche raccontare la genesi di tutto quello che è successo. Non mi è mai capitato, sarò venuto 40-50 volte in Camera e Senato in audizione, sono sempre stato invitato a parlare sugli argomenti che erano oggetto, ma questo non vuol dire che non ci debbano essere anche spunti non conviviali, assolutamente. No, non dico altro, però sul tema dei procuratori siamo allineati, l'ho detto anche nel mio intervento, sul tema invece del decreto dignità possiamo potenzialmente anche essere allineati, però se ci sono delle alternative certe, non si può dire no in assoluto quando fuori dai nostri confini noi andiamo a giocare contro squadre che sapete perfettamente che hanno sulla maglia, che hanno a bordo campo, che hanno gli spot, che hanno sistemi di promozione, perché questo ci mette in condizione di non essere competitivi. Per cui io faccio parte di quella categoria che è troppo facile dire che alcune cose non vanno, e posso anche condividere che forse queste non vanno, però bisogna trovare il modo di trovare delle risorse, perché purtroppo il sistema, e questo consentitemi, è un fatto analitico, è un fatto tecnico, è un fatto numerico. Oggi il mondo del calcio, che a qualcheduno riconosce anche giustamente delle critiche, dà molto di più al paese in termini finanziari di quello che riceve. E questo, scusate se ve lo dico, non lo trovo una cosa giusta. Grazie.
1: Grazie, grazie Presidente Malagò, grazie a tutti quanti voi. Dichiaro conclusa così l'audizione.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Le commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera hanno svolto diverse audizioni in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Buon ascolto.
10: È aperta la seduta in congiunta prima e seconda commissione, quindi saluto anche i colleghi della prima. L'ordine del giorno reca l'audizione informale. Le audizioni relativamente allo schema di decreto legislativo di adeguamento normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Unione Europea, regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Ivano Gabrielli, direttore del Servizio di Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, Vito Mercadante, vicequestore della Polizia di Stato, che entrambi saluto, e non so se connessi o se ci raggiungono a seguire poi i generali Carlo Ragusa, capo sesto reparto affari giuridici legislativi del comando generale, Marco Tolla, sempre del comando generale della Guardia di Finanza. Ricordo preliminarmente che le audizioni sono svolte consentendo la partecipazione in videoconferenza. Se non vi sono obiezioni, dispongo l'attivazione della web TV della Camera dei Deputati e darei quindi la parola al direttore Ivano Gabrielli, pregandolo di contenere il proprio intervento nei 7 minuti congiuntamente al collega Vito Mercadante. Prego.
11: Grazie Presidente, grazie, ovviamente porgo i saluti del capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, grazie dell'opportunità di poter in qualche modo rappresentare quello che è il quadro attuale ed esigenziale che ha determinato e sta determinando sia a livello normativo ma anche a livello operativo l'implementazione di un quadro giuridico e quindi di un quadro tecnico operativo che permetta alle forze di polizia di poter accedere a quello che sono le potenzialità dell'innovazione tecnologica più importante che viviamo e stiamo vivendo in questi ultimi anni, cioè quella dell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale che possano in qualche modo coadiuvare le attività delle forze dell'ordine nell'adempimento di quelle che sono le missioni istituzionali. Il mio punto di riferimento, il mio quadro è quello della prevenzione del contrasto al cybercrime, forse il settore che dal punto di vista operativo offre uno spaccato già realistico di ciò che potenzialmente può essere messo in atto da chi sfrutta in maniera criminale sistemi di intelligenza artificiale e che quindi necessita in qualche modo di una risposta operativa adeguata. Il provvedimento che oggi è in sede di discussione di fatto legittima e dà base normativa all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. È un provvedimento che evidentemente è stato curato in fase ascendente anche dalle strutture operative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come quella che dirigo, ed è stato curato in buona parte anche dagli uffici, dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale, cioè la struttura legale che supporta il Capo della Polizia anche nella valutazione e nella scrittura di provvedimenti a portata tecnica come questo. Il provvedimento è un provvedimento che attua di fatto una delega già prevista nella legge 132 che si è data al nostro Paese tra i primi nel regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ossequio ai principi definiti dal regolamento, il cosiddetto AI Act, il regolamento sull'intelligenza artificiale europeo, e di fatto dà la possibilità di costruire una cornice giuridica nel quale poter dare la possibilità alle forze di polizia di poter attingere a strumenti di intelligenza artificiale. Quali sono i principi? I principi non sono che quelli che di fatto già vengono ribaditi dalla normativa europea e da quella italiana, quindi si punta in qualche modo a garantire l'antropocentrismo come momento di validazione, di revisione qualificata, affidata ad operatori che non ricevono in maniera acritica quello che è il risultato, il prodotto di sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle attività investigative, principio rafforzato dalla previsione di momenti di formazione dedicata e specifici che debbono essere implementati nelle strutture che formano gli operatori di polizia, approccio risk-based, cioè che valuta ogni qualvolta venga implementato un sistema di intelligenza artificiale quali possono essere gli impatti sui diritti fondamentali dei cittadini, il rispetto assoluto dei principi cardine della Costituzione, della CEDU e quindi della Carta dei diritti dell'Unione Europea, e quindi di fatto attorno ad una cornice di principi così ben definita si muove un modello che parte legittimando e autorizzando quindi la possibilità per le forze dell'ordine italiane, analogamente a quanto succede a livello europeo, di poter sperimentare, dando quindi una cornice giuridica, sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell'attività investigativa, di contrasto e preventiva, dando la possibilità quindi alle forze dell'ordine di poter accedere attraverso protocolli all'Accademia, quindi alle università, evidentemente a tutto ciò che oggi porta con sé la frontiera più avanzata dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, avendo sempre cura della tutela del dato. Vi è una norma che espressamente perimetra all'interno di tali framework operativi di sperimentazione la conservazione del dato stesso, si dà la possibilità quindi di poter sviluppare in qualche modo sistemi che potranno essere utilizzati in sede di prevenzione e contrasto. Accanto quindi a norme così generiche e così ampie che legittimano l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, vengono ad essere curate poi in maniera più specifica e più verticale quei sistemi di intelligenza artificiale oggi applicabili attraverso l'interpretazione delle biometrie e quindi ai sistemi di sorveglianza, andando a curare particolari momenti di impiego con una possibilità di impiego in tempo reale e una possibilità di impiego ex post che comunque, come si può ben leggere attraverso l'impiego normativo, prevedono l'intervento sostanziale dell'autorità giudiziaria a validazione di quelli che sono provvedimenti di richiesta motivata, circoscritti nello spazio, circoscritti nel tempo e solo su presupposti ben precisi e ben definiti, sia nella prevenzione per quel che riguarda il contrasto a possibili attività di matrice terroristica o che comunque comportino rischi per l'incolumità, ovvero nell'ambito della ricerca di persone scomparse o vittime di tratta di esseri umani o di sfruttamento sessuale, ovvero a margine ex post, qualora vi sia stato un reato, nella possibilità di poter ricostruire una scena del crimine con l'intervento di strumenti di intelligenza artificiale. Questo per darvi una cornice più ampia e ovviamente offrendo la disponibilità piena a rispondere a quelle che possono essere le domande, e lascio la parola al dottor Mercadante magari per una più verticale illustrazione della parte normativa. Grazie.
10: Grazie. In realtà dei 7 minuti le restano 20 secondi, quindi confido nel dono della sintesi. Prego.
12: Io per salutare gli enti presidenti e gli onorevoli deputati, credo di non dover aggiungere nulla a quello che ha già ben illustrato il direttore Gabelli. Il provvedimento effettivamente ha due anime, una parte più programmatica che richiama i principi, quello che è veramente il firmamento valoriale, sia fissato dal regolamento, ma in realtà presente anche già nella nostra Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e invece poi una seconda parte è molto attento alla formazione, che considera proprio una precondizione, direi sostanziale, per l'utilizzo poi dei sistemi da parte degli operatori di polizia, e invece poi ha una seconda parte che invece è più operativa, ma limitata a degli usi specifici, che sono quelli proprio che il regolamento chiede di allo Stato membro di disciplinare con delle norme più dettagliate. Sono quelle che noi abbiamo cercato di introdurre in questo provvedimento. Siamo a disposizione per le vostre domande. Grazie.
10: Grazie, chiedo se vi sono domande da parte dei colleghi. Onorevole Colucci.
13: Grazie Presidente, io rivolgerei una richiesta agli auditi, una loro riflessione sui sistemi di identificazione biometrica che vengono introdotti con questo provvedimento in relazione alla possibilità concreta di valutazione del contenimento dell'utilizzo di questi sistemi all'interno dei limiti che pure il provvedimento prevede e l'impatto che possano avere su forme di controllo di massa della popolazione. Grazie.
10: Grazie, chiedo se vi sono altri interventi. Onorevole Caffiero De Rao.
14: Grazie Presidente. Diciamo che la mia richiesta è rivolta a un tema che è molto generale, è un tema che anche negli Stati Uniti si pose in relazione all'intelligenza artificiale. Quali dati sono inseriti, quale sia la fonte, qual è il modo poi per controllare il tempo e le modalità attraverso le quali sono stati inseriti i dati che poi vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale, perché quel che era emerso dall'esperienza degli Stati Uniti è che il risultato può cambiare o può essere influenzato dal inserimento dei diversi dati e dalle modalità attraverso le quali questi dati poi vengono ripescati. Ecco, questo credo che sia uno dei temi più difficili da risolvere. Quel che però forse è da riconoscere è possibile poi valutare in che modo si riesce ad attingere alle fonti dei dati utilizzati. Esiste la possibilità effettivamente di controllare quali dati hanno consentito all'intelligenza artificiale di arrivare a quel risultato e quali sono state poi le modalità, i tempi e tutto ciò che può in qualche modo influenzare il dato e quindi il successivo e finale utilizzo che poi determinerebbe il risultato. Grazie.
10: Grazie, chiedo se vi sono altri interventi, così facciamo un unico giro di domande e do quindi la parola al direttore Gabrielli o al vicequestore Vito Mercadante per le risposte.
11: Partirei da quest'ultima domanda, quella del dell'onorevole Cafiero De Lao. Il sistema stesso, la stessa normativa prevede la possibilità di poter sperimentare, quindi di andare a costruire quelli che saranno i sistemi utilizzati dalle forze di polizia all'interno di una cornice di sperimentazione. Questo consentirà in qualche modo di verificare appieno quelle che possono essere potenziali bias o allucinazioni eventualmente sviluppate nell'ambito di sistemi di questo tipo. Sono previsti momenti di controllo successivo, così come sono previsti momenti di formazione adeguate sia per chi svilupperà sia per chi utilizzerà. E io credo che quella che venga ad essere valorizzata in maniera importante, ed è di fatto poi uno dei pilastri attorno al quale si muove la legislazione che stiamo discutendo, quindi il provvedimento normativo, è per l'appunto la presenza costante della validazione qualificata di soggetti che ancor prima di poter emettere qualsiasi tipo di provvedimento incisivo sui diritti dei cittadini debbono criticamente valutare quello che è il prodotto. Si parla di un supporto alle decisioni, non di sostituzione nella decisione. Stiamo parlando di strumenti che evidentemente oggi mirano a potenziare quella che è già l'attività investigativa che i singoli soggetti oggi svolgono nel momento in cui analizzano dati come dati risultanti ad esempio da perquisizioni informatiche, dal sequestro di enormi materiali di tipo documentale, piuttosto che dalla collazione di immagini importanti nel numero qualora si avviene al sequestro di materiale pedopornografico. Parliamo quindi di un supporto utile a che ciò che oggi viene svolto da pochi operatori purtroppo nell'attività investigativa possa essere svolto efficacemente da quei pochi operatori potenziati dalla possibilità di poter attingere a strumenti di questo tipo. Sistemi di controllo interno che riguardano evidentemente anche la possibilità di bias cognitivi ne sono previsti, l'attuale livello tecnologico permette momenti di revisione costante di quello che poi è il prodotto, ma come ho già detto è un prodotto che nel momento in cui dà un output deve essere validato e verificato da operatori che devono essere adeguatamente formati. È il prerequisito quello della costruzione sia in sede di sperimentazione sia in sede di formazione del personale che renderà in qualche modo la bontà di quello che poi è il sistema di intelligenza artificiale che andremo ad implementare in sede investigativa. Magari per la domanda lascio la parola al dottor.
12: Grazie. Allora, per quanto riguarda invece l'individuazione biometrica in tempo reale, noi siamo assolutamente consapevoli che si tratta di una tecnologia nuova, inedita ovviamente. Il regolamento la annovera tra le pratiche di IA vietate proprio perché la considera ad altissimo rischio. Tuttavia però lo stesso regolamento prevede un'eccezione per delle finalità molto tassative che i Stati membri devono disciplinare in modo altrettanto circostanziato. Queste finalità sono diciamo, riconducibili a tre categorie fondamentalmente. Prevenzione, ma non prevenzione generica, prevenzione di minacce specifiche, concrete e imminenti di natura terroristica o contro la vita o contro l'incolumità di una persona. Ricerca di persone scomparse di cui si ritiene sia in pericolo la vita o l'incolumità. Ricerca di specifiche vittime di alcune fattispecie incriminatrici, parliamo di tratta, sfruttamento sessuale, oppure finalità legate alle indagini preliminari, attività quindi investigative di accertamento penale, ma soltanto per alcune fattispecie molto gravi, sono quelle indicate proprio nel regolamento. Parliamo di fattispecie associative, traffico illecito di stupefacenti, di armi, omicidio volontario, quindi diciamo già il regolamento mette già dei paletti molto importanti e noi abbiamo implementato questa possibilità, crediamo che sia molto importante oggi poter intervenire tempestivamente laddove vi sia la notizia di una minaccia, di un attentato terroristico, piuttosto che di una minaccia che può porre in pericolo beni fondamentali come la vita di una persona, però l'abbiamo fatto, devo dire, con delle norme che prevedono un coinvolgimento di autorità, come ovviamente quella giudiziaria, parliamo giudiziaria, intendiamo non solo del pubblico ministero, ma anche ovviamente il giudice, ma anche del garante. Le norme che abbiamo configurato non sono, usando un linguaggio comunitario, self-executing, sono norme che necessitano di provvedimenti ulteriori che dovranno declinare in modo molto dettagliato anche tutta una serie di condizioni di utilizzo e queste condizioni dovranno essere condivise non soltanto con il Ministro della Giustizia, ma anche con l'Autorità Nazionale di Intelligenza Artificiale, quindi ad esempio con ACN e con Agit e con il Garante. Tra queste condizioni credo sia importante richiamare proprio quello che diceva l'onorevole Caffaro De Rao, cioè il fatto che i provvedimenti attuativi di queste norme, quindi i decreti, ma anche le valutazioni di impatto, perché voglio ricordare che per queste tecnologie alla classica valutazione di impatto sulla protezione dati, la DPA, bisognerà aggiungere un'ulteriore tipologia di valutazione di impatto sui diritti fondamentali, la cosiddetta FRIA, quindi sono due valutazioni che si integrano. Entrambe ovviamente devono essere vagliate e validate dalla garante per la protezione dei personali. Successivamente andrà fatto poi un decreto e in quel decreto bisognerà anche individuare tutti i meccanismi anche di mitigazione dei bias che possono ovviamente coinvolgere questi sistemi. Quindi noi riteniamo che sia una tecnologia assolutamente utile e importante a fini operativi, fini di prevenzione e di investigazione. Tuttavia abbiamo costruito delle norme che secondo noi sono perfettamente in linea con il regolamento e che prevedono comunque il coinvolgimento sia in fase diciamo amministrativa ma anche poi in fase proprio applicativa di autorità come quella giudiziaria e come quella per la protezione dei dati personali e con, aggiungo, anche un meccanismo comunque di revisione e costante di quelle che sono le misure di sicurezza di questi sistemi e che impediscono anche l'accesso illecito ai dati, perché ovviamente c'è un tema molto importante non soltanto della qualità dei dati ma anche di non consentire accessi illeciti oppure sfiltrazione di dati personali.
15: Bene, grazie. A questo punto ringrazio il direttore Gabrielli e il vicequestore Mercadante per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa la loro audizione. Grazie, arrivederci. Anche diritti digitali. Passiamo alla successiva audizione. Rinviamo in coda l'audizione di Carlo Ragusa e Marco Tolla, non ancora pervenuti, e passiamo invece all'audizione dei rappresentanti di Meta e del rappresentanti della rete diritti umani digitali. Prego, sì. Allora passiamo all'audizione informale dei rappresentanti di Meta, ricordando preliminarmente che diciamo, le audizioni possono anche essere svolte in videoconferenza, che se non vi sono obiezioni manteniamo il collegamento con la web TV della Camera dei Deputati. E saluto quindi Flavio Arzarello e Margherita Albini, rappresentanti di Meta, che mi stupisce siano in presenza, perché per definizione chi dovrebbe essere da remoto, scherzi a parte, sarebbe proprio una struttura che per definizione vive online. Comunque ci fa piacere invece vedervi di persona.
16: Grazie.
15: Allora vi do la parola precisando che, come già sapete, di contenere il proprio intervento in complessivi 7 minuti per lasciare poi spazio a domande.
16: Saremo molto attenti al rispetto dei tempi. Grazie Presidente e grazie agli onorevoli deputati qui presenti per questa opportunità. Io voglio iniziare dicendo che noi condividiamo l'obiettivo generale del decreto e cioè specificatamente quello di garantire un alto livello di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale per gli utenti. Tuttavia, nella sua formulazione attuale ci sono aspetti che noi pensiamo possano non aiutare appieno l'ecosistema italiano dell'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale e di generare un'incertezza giuridica che andrebbe oltre quanto previsto dal regolamento europeo l'AI Act. Io ho avuto modo anche in sede di audizioni parlamentari nei mesi scorsi, commentando il recente Digital Omnibus, di sottolineare alcuni aspetti dell'AI Act che invece di regolare i use cases, i casi d'uso, si focalizzano sulle tecnologie di per sé. Oggi vorrei focalizzarmi, rispetto al decreto in discussione, su alcuni aspetti che dovrebbero essere corretti, secondo noi, in maniera puntuale. Lo schema di decreto legislativo introduce una responsabilità penale ampia e, secondo noi, senza precedenti, tra cui cito dal testo del decreto, la reclusione da 3 a 10 anni per omissioni relative alle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. È importante sottolineare che al momento in cui ci troviamo oggi non è del tutto chiaro né cosa si qualifichi come sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio né gli specifici requisiti, dal momento che le linee guida della Commissione europea su questo non sono state finalizzate e la stessa Commissione europea completerà gli atti delegati sull'allegato 1 dell'AI Act proprio riguardante i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e solo entro il 2 agosto del 2027. E quindi in questo momento, oltre alle incertezze della norma in sé, vi è anche una significativa incertezza sull'ambito dei soggetti e dei servizi impattati. La fattispecie penale richiederebbe ai giudici di determinare, a posteriori naturalmente, se le misure tecniche adottate da uno sviluppatore fossero misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti. Di nuovo questo è dal testo del decreto. Il decreto non fornisce, tuttavia, alcun parametro oggettivo per tale valutazione, nessun riferimento a standard armonizzati, nessun criterio tecnico di riferimento. Ne consegue che i giudici dovrebbero pronunciarsi autonomamente sull'adeguatezza delle misure di sicurezza. Ed è ragionevole immaginare che tribunali diversi potrebbero raggiungere conclusioni non uniformi sulla stessa tecnologia e, nella peggiore delle ipotesi, decisioni prive di un adeguato approfondimento tecnico, e questo creerebbe, come capite, una incertezza giuridica per tutti, sviluppatori, investitori e, in ultima analisi, anche per i cittadini che beneficiano delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. E dal punto di vista del potenziale imputato, egli non sarebbe in grado di conoscere ex ante, quindi prima che si apra la fase processuale, quale sarebbe lo standard di condotta che dovrebbe rispettare. Infatti le misure tecniche idonee, che è l'espressione usata nel decreto, non sarebbero note al momento della progettazione e dell'immissione sul mercato del sistema. E quindi l'imputato, lo ribadisco, scusate, si troverebbe di fronte a uno standard costruito unicamente in sede processuale. Sul piano della responsabilità civile ci sono due aspetti che ci preoccupano. Il decreto attribuisce ai tribunali la facoltà di disporre, su istanza della parte che allega di aver subito il danno, la divulgazione della documentazione tecnica nelle cause di responsabilità civile e prevede esplicitamente, questo è un punto che voglio sottolineare con forza, che la conformità all'AI Act, la cosiddetta compliance, anche in presenza di piena certificazione attraverso lo specifico regime di valutazione della conformità per i sistemi di intelligenza artificiale, non esclude di per sé la responsabilità civile. Quindi la situazione è che un'azienda potrebbe trovarsi di fronte alla situazione di aver fatto una piena compliance con l'AI Act e essere esposta comunque alla responsabilità penale e alla responsabilità civile. Capite che tutto questo genera un'architettura processuale tale per cui il convenuto si trova in una posizione di sostanziale impossibilità di liberarsi dalla responsabilità. E sebbene il decreto preveda formalmente un criterio di proporzionalità e tutele in materia di segreti commerciali, l'inadempimento di un ordine di esibizione per qualsiasi motivo ritenuto ingiustificato dal giudice comporterebbe l'ammissione dei fatti allegati dall'istante. Combinata la disposizione per cui la piena conformità all'AI Act non costituisce difesa nelle cause civili, i convenuti si presentano in giudizio privi sostanzialmente di una difesa praticabile. Quindi io adesso voglio, anche nel rispetto dei tempi, darvi, come dire, qualche spunto che secondo me potrebbe migliorare il decreto, specificatamente in vista del parere che la Camera e parallelamente anche il Senato esprimeranno. La responsabilità penale dovrebbe essere riservata a condotte intenzionali che causano un danno grave o ne creino un rischio manifesto e non per ogni omissione. Decisioni tecniche, la cui adeguatezza può essere valutata solo a posteriori sulla base di criteri non pienamente definiti, dovrebbero invece essere affrontate attraverso strumenti di vigilanza amministrativa e meccanismi di supervisione più proporzionati ed efficaci nel promuovere standard elevati di sicurezza. La responsabilità penale, inoltre, dovrebbe seguire i principi ordinari di causalità e colpevolezza. La conformità, questo è un punto su cui tengo molto a ribadirlo, l'ho già detto, ma la conformità, cioè la compliance con l'AI Act e in particolare alla lunga lista di oneri previsti per i sistemi ad alto rischio, e vi assicuro e vi invito a, come dire, approfondire questo punto, ma è una lista di oneri davvero significativa che va dalla notifica alle autorità competenti, alla mitigazione del rischio, alla supervisione umana. Quindi, dicevo, la conformità a queste misure dovrebbe garantire una tutela e una certezza giuridica per le aziende che sviluppano intelligenza artificiale, sia sul piano penale sia sul piano civile. Infine, laddove i tribunali debbano valutare l'adeguatezza dell'intelligenza artificiale, dovrebbe essere garantito il coinvolgimento di esperti tecnici o il rinvio alle determinazioni dell'autorità di regolamentazione. Questi sono i punti. Ho concluso. Ultima frase per sottolineare il cuore dell'intervento. Io credo che, pur noi avendo, come dire, criticato o comunque suggerito degli aspetti che possono, che potevano in particolare attraverso l'Omnibus migliorare l'AI Act, questa norma va molto al di là, e quello che noi suggeriamo è che invece ne tenga maggiormente conto, in particolare garantendo una maggiore tutela alle aziende. Grazie mille.
15: Grazie, chiedo se ci sono domande da parte dei colleghi. Onorevole Caffiero De Raro.
14: Sì. Bene, grazie innanzitutto per le sue riflessioni, che anche noi riteniamo che siano sicuramente utili per un migliore approfondimento. La norma penale non può essere generica, deve avere dei parametri molto precisi, perché la condotta che viene poi riconosciuta come reato deve necessariamente essere stata predeterminata in modo tipico, quindi tipizzata. E questo in realtà, come lei ha detto, manca. Ma quel che più preoccupa però, e quindi le faccio la domanda, è che quando alcune norme vengono composte, esse come se non fossero sostenute da un approfondimento tecnologico che consenta di individuare esattamente il quadro attraverso il quale poi ciascuno deve attenersi per garantire quel sistema di sicurezza che non sia ad alto rischio. Ecco, voi in questo, devo dire, avete delle tecnologie molto avanzate, d'altro canto siete stati proprio voi a individuare quegli accessi abusivi in WhatsApp e avete consentito di far nascere quella che è stata quella grande indagine che poi in parte ha consentito di arrivare a risultati, in altri un po' meno. E quel che vorrei chiedervi è, attraverso i sistemi che voi andrete comunque a adottare, sarete sempre in grado di individuare poi, diciamo, quegli elementi specifici che consentiranno all'intelligenza artificiale di intervenire senza, come dire, essere influenzati da confusioni che possono trovare causa nella mole di dati che di volta in volta vengono inseriti. Come dicevo poc'anzi anche al direttore della Polizia Postale che è intervenuto, è esperienza degli Stati Uniti quella che l'intelligenza artificiale finisce poi per determinare a volte dei risultati ambigui, soprattutto quando il quadro utilizzato è un quadro che non è composto da elementi individuati e verificati in modo specifico, ma la mole dei dati finisce poi per poter influenzare il risultato finale. Allora, la mia domanda: da un lato avete delle indicazioni che potreste dare in modo più specifico per poter arrivare a un inquadramento che sia privo di ambiguità con riferimento ai sistemi ad alto rischio? Cioè, potreste anche voi contribuire, collaborare? Lei sa bene che quando viene portata avanti un disegno di legge, quel disegno di legge di volta in volta viene poi integrato anche attraverso i suggerimenti che coloro che, come in questo caso, vengono auditi, sono in grado di dare dei suggerimenti. E quindi quei suggerimenti finiscono a volte, non dico molto spesso, ma a volte, per essere essi stessi fonte per un'integrazione della normativa, che è appunto utilissima proprio per correggere il tiro. E per quanto riguarda poi l'altro aspetto, che in realtà ricade sempre sul tema sistema ad alto rischio, quando una condotta potrebbe ritenersi in violazione delle norme, quando potrebbe, secondo una disposizione penale che sia effettivamente rispondente ai criteri di tipizzazione propri della norma penale, è in grado di punire quelle condotte di cui la norma si occupa, ma che probabilmente non è in grado di precisare perché mancano a monte quelle precisazioni tecnologiche che forse sarebbero il primo punto di partenza per arrivare poi alla tipizzazione della condotta. Sono stato forse un po' anch'io confuso nella rappresentazione, ma diciamo che molto semplicemente, quali sistemi ad alta sicurezza secondo voi e secondo le vostre esperienze da un lato e quali i criteri che potrebbero governare una norma penale specifica? Grazie.
10: Grazie, chiedo se ci sono altre domande, chiedo uno sforzo di sintesi nelle domande per lasciare spazio
14: ha
10: poi
14: ragione,
10: alle...
14: Ha ragione Presidente,
10: alle...
14: che parlando ci si chiarisce ciò che si
10: infatti,
14: vuol dire molto
10: infatti,
14: spesso,
10: infatti.
14: Non sempre è facile, grazie, però grazie. Mi rendo conto sicuramente.
10: Grazie onorevole Colucci, allora così facciamo un giro unico.
17: Sì Presidente, sarò estremamente sintetico perché avendo le idee ancora più confuse di quelle dei colleghi mi aggrappo alla sintesi. Allora le chiederei gentilmente, siccome si fa riferimento in questa normativa all'esistenza di banche date che raccolgono dati, ad esempio dati biometrici ai quali poi si può attingere per fare una rilevazione di confronto, anche peraltro talvolta in ragione di urgenza, che affidabilità hanno queste banche dati e che garanzie tecniche e tecnologiche abbiamo sul loro corretto utilizzo, perché sono dati fortemente sensibili relativi alla persona. Grazie.
10: Bene, grazie, non vedo altri interventi, quindi do la parola ai rappresentanti di Meta per la risposta.
18: Allora, grazie mille per le domande, per gli spunti e per gli stimoli. Allora, innanzitutto partiamo da un punto. I sistemi ad alto rischio è una l'idea di sistemi ad alto rischio è una classificazione che viene dall'AI Act, che appunto utilizza una serie di valutazioni basate sul rischio e che vengono definite dall'utilizzo e dall'applicazione dei sistemi. Quindi diciamo così, per capire esattamente che cos'è un sistema ad alto rischio, i giusti interlocutori non siamo noi, diciamo così, ma è il processo legislativo europeo che l'ha definito e lo definirà, perché come dicevo le linee guida è un percorso ancora non concluso e le linee guida saranno emanate nella versione finale ad agosto 2027. Per quanto riguarda gli strumenti di intelligenza artificiale che vengono sviluppati da Meta, noi abbiamo un approccio per cui la mitigazione del rischio avviene by design e quindi tutti i prodotti di intelligenza artificiale, a partire dai modelli e dai sistemi che noi sviluppiamo, hanno come dire, una valutazione del rischio e delle mitigazioni in atto che vengono appunto messe in campo dalla progettazione del sistema. E questi aspetti di mitigazione del rischio hanno anche a che fare ad esempio con le banche dati che noi utilizziamo per addestrare i nostri modelli di intelligenza artificiale. Mi interessa focalizzarmi invece sull'aspetto che è stato richiamato di che stimolo potremmo dare noi rispetto alla, diciamo, alla fattispecie penale. Io diciamo, ribadisco quello che ho detto in partenza, cioè l'AI Act sui sistemi ad alto rischio fornisce un quadro che si sta sviluppando ma che è abbastanza definito rispetto agli obblighi, diciamo così, per chi sviluppa e distribuisce e mette sul mercato sistemi ad alto rischio. Credo che quel tipo di compliance, che è molto onerosa per l'azienda, debba essere una salvaguardia sufficiente, diciamo così, rispetto alla responsabilità penale. E un'altra sottolineatura che io mi sento di fare, che dovrebbe essere specificata meglio nel decreto, è che la responsabilità penale dovrebbe esplicitamente riferirsi a comportamamenti di tipo doloso. Rispetto ai dati biometrici, noi utilizziamo i dati completamente in conformità di quello che è
16: possibile fare in Europa e in Italia. Sull'aspetto specifico io oggi non ho una risposta, perché non è uno dei temi onestamente su cui ci eravamo focalizzati. Noi depositeremo però una memoria a seguito di questa audizione e sarò contento di approfondire questo tema nell'ambito della memoria. Grazie mille.
15: Bene, grazie. Allora ringrazio i rappresentanti di Meta per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiaro conclusa la loro audizione.
16: Grazie mille.
15: A risentirci. Bene, passiamo ora all'audizione informale dei rappresentanti della rete diritti umani digitali. Saluto quindi Laura Ferrari e Bianca Stella Bruschi. Non so chi delle due. Chi? Perfetto. Quindi manteniamo il collegamento con la Web TV. Darei quindi la parola alle rappresentanti della rete di diritti umani digitali per un tempo complessivo di 7 minuti che vi suddividerete tra voi come preferite.
19: Buongiorno a tutte le deputate e deputati presenti e connessi da remoto. Vi porto il ringraziamento per questo invito da parte della Rete per i diritti umani digitali. La Rete è la coalizione delle organizzazioni della società civile impegnata appunto nella difesa per i diritti digitali ed è composta da The Good Lobby, che sono qua a rappresentare io, e insieme a Privacy Network, che è rappresentato dalla collega, Hermes Center, Strali, Period in Tank, Amnesty International Italia, Slow Web, Comunicazione Pubblica, Antigone e Italiani senza cittadinanza. Allora, vado velocemente all'analisi. Noi ci concentreremo su quella parte dello schema di decreto che riguarda il riconoscimento biometrico, quindi i primi articoli. In particolare io parlerò dell'articolo 10, che prevede, lo ricordo, una generale possibilità di sottoporre al riconoscimento biometrico a posteriori tutte le persone che accedono a luoghi o eventi per i quali si invocano delle esigenze di sicurezza pubblica. Ecco, diciamo che a nostro parere quelli che sono i punti principali dal punto di vista, le principali problematiche relative all'articolo 10 sono quelle che concernono appunto i presupposti applicativi, che noi consideriamo che siano caratterizzati da grande ampiezza e grande indeterminatezza. Dico ampiezza perché queste modalità applicative dei sistemi di riconoscimento biometrico, così come previsti dall'articolo 10, portano a impattare su delle platee immense di persone, perché pensiamo a tutte quelle che accedono a uno stadio per vedere una partita di calcio, tutte quelle che si recano a un concerto. Ecco, in questo modo si va a normalizzare, a nostro avviso, una forma di identificazione biometrica di massa, che proprio perché è così indiscriminata e su larga scala riteniamo incompatibile con i principi di necessità e proporzionalità, e quindi riteniamo che questa incompatibile con i principi di necessità, proporzionalità, e quindi di conseguenza si vadano a porre in contrasto con quello che è l'impianto normativo europeo in materia. Bene, dicevo quindi ampiezza perché si riferisce a una moltitudine di persone che si recano a quell'evento e in quel luogo, e poi indeterminatezza proprio perché il comma 3 dell'articolo 10 parla in un modo assai poco preciso di luoghi, di eventi, di esigenze di ordine, di sicurezza pubblica, che così declinati risultano essere dei concetti eccessivamente generici che abbiamo il timore poi possono aprire la strada a dei rischi proprio di sorveglianza di massa, soprattutto durante eventi e manifestazioni pubbliche, con particolare considerazione per quelle che poi possono essere delle manifestazioni pubbliche a carattere politico, che dalla lettera della norma non risultano assolutamente escluse. Ecco, quindi se questi sono i presupposti, noi pensiamo che si possa poi produrre un rischio molto molto concreto del cosiddetto chilling effect, che in italiano sarebbe effetto dissuasivo, inibitorio, di quella che è la libertà con cui le persone, no, si devono sentire di poter partecipare a una manifestazione pubblica, a una protesta politica, e quindi noi pensiamo che questo potrebbe comportare, insomma, dei gravi effetti dal punto di vista di quello che è la libertà di manifestazione del proprio pensiero. Ecco, e alla luce di questo la nostra richiesta al Parlamento è quindi quella di esprimere un parere contrario su questa disposizione e di domandarne la soppressione integrale. In subordine, qualora se volesse esprimere un parere diverso, chiediamo almeno che possiate chiedere di escludere l'applicazione della norma in occasione di manifestazioni pubbliche, in particolare a carattere politico. E mi fermo qui e lascio la parola alla collega.
15: Grazie, la parola alla collega per i residui 3 minuti.
20: Sì, sarò telegrafica, grazie mille per l'invito e grazie a tutti gli onorevoli presenti e collegati. Restando sulla stessa sezione del decreto, sottoponiamo alla vostra attenzione 3 ulteriori profili. Il primo attiene all'articolo 8 sull'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di prevenzione e altre finalità specificatamente previste dalla legge, l'ipotesi sostanzialmente più invasiva dell'intero provvedimento. Ci sono 2 punti di maggiore preoccupazione. Il comma 2 ammette l'identificazione, citando la norma, in modo dinamico, compresa la localizzazione, ove ciò comportasse il tracciamento della stessa persona attraverso più telecamere.

0: portare all'attenzione delle commissioni riunite che il potere di attivazione dell'utilizzo di identificazione biometrica in tempo reale per finalità di prevenzione è assegnato a soggetti genericamente identificati, organi, uffici e comandi delle forze di polizia, senza specificarne il livello di responsabilità. Allo stesso modo segnaliamo la mancanza di un limite massimo alle proroghe di possibile utilizzo dello strumento di identificazione, una misura vitale per scongiurare attivazioni ultronee di tali strumenti in situazioni di pericolo prolungato. All'Atere sottolineiamo con preoccupazione come il comma 3 del medesimo articolo consenta l'incrocio delle banche dati delle forze dell'ordine con quelle della pubblica amministrazione, una facoltà potenzialmente in contrasto con principi di necessità, proporzionalità e presunzione di innocenza. Progetti già esistenti come il cosiddetto Police One pongono un alto rischio di propagazione di eventuali errori o pregiudizi contenenti nelle stesse banche dati, spesso che non vengono aggiornate. Un secondo profilo riguarda la procedura d'urgenza in forma orale dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, della quale richiediamo l'espunzione. Che lo strumento più invasivo da utilizzare in contesti di prevenzione possa essere attivato su una mera richiesta orale, anche da parte del questore, con convalida successiva del pubblico ministero entro 12 ore, è una garanzia insufficiente, in tensione con l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali e con dei principi costituzionali. Concludiamo dunque con una proposta costruttiva. Chiediamo che il decreto preveda un'unica relazione annuale al Parlamento affidata al Garante della protezione dei dati personali, autorità indipendente, che valuti l'impiego di sistemi di monitoraggio e sorveglianza biometrica impiegati dalla forza pubblica, che siano in tempo reale o a posteriori, con una relazione specifica sui dati disaggregati, sulle percentuali di utilizzo, sulle identificazioni corrette e quelle erronee, nonché sulle tipologie di reato sul quali questi strumenti vengono autorizzati. E alla fine, diciamo, richiediamo una valutazione di impatto sui diritti fondamentali dell'utilizzo di tali strumenti e dei fornitori di tali strumenti. Grazie.
1: Grazie. Passo quindi la parola ai colleghi per le domande. Onorevole Colucci.
2: Innanzitutto grazie alle audite per il loro contributo. Volevo soffermarmi specificamente, è stato oggetto dell'ultimo intervento in particolare, sull'articolo 8,6 che disciplina i casi di urgenza e prevede che l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale possa essere avviata non più su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, bensì su disposizione del questore, dei comandanti, dei responsabili indicati all'organo 4 dall'organo di polizia, con una comunicazione peraltro solo in forma orale al procuratore della Repubblica. Allora volevo chiedere se a vostro avviso questa procedura è rispettosa delle garanzie primarie della persona e soprattutto se la fattispecie dell'urgenza, quella che legittima la deroga, sia sufficientemente tipizzata da poter tradursi in un comportamento o in casi che siano specificamente individuati dal legislatore, proprio al fine di consentire questa così importante deroga. Grazie.
1: Grazie, chiedo se ci sono altre domande. Onorevole Caffiero De Rao.
3: Grazie Presidente. Beh, devo dire che noi conveniamo in pieno sulle esigenze di rispetto della libertà e quindi della riservatezza di tutte quelle regole che la nostra Costituzione pone a base di una democrazia reale. E però ci poniamo anche dei problemi diversi, che sono quelli del controllo, della prevenzione e della repressione. Vede, il 2 agosto 1980 ci fu la famosa strage di Bologna e a distanza di 40 anni e più è stato individuato Paolo Bellini grazie ad un fotogramma che compariva in una telecamera. Probabilmente se quel fotogramma si fosse comparato con tanti altri prima, a Paolo Bellini saremmo arrivati non nel 2024 e 2023, ma probabilmente nel 1990, nel 1990, comunque molto prima. Quindi credo che sull'esigenza, anche perché qui noi parliamo di sistemi di intelligenza artificiale che consentono delle comparazioni biometriche che tendono a prevenire o individuare gli autori di gravi reati. Parliamo del terrorismo, parliamo della mafia, parliamo cioè di questi gravi atti di devastazione, strage, che con strumenti adeguati possono consentire di arrivare all'individuazione dei responsabili, altrimenti non ci arriviamo. Allora

0: Probabilmente, allora la domanda che le pongo, il problema non è tanto l'attuazione di questi sistemi quanto piuttosto l'utilizzazione. Che uso se ne fa? Quali presupposti? Utilizziamo questi sistemi solo per determinati reati, non per andare a effettuare delle comparazioni generiche e casomai sull'intera popolazione? O invece vogliamo utilizzarli in casi specifici? Perché anch'io penso che se si procedesse a delle comparazioni biometriche per individuare soggetti e collocarli o qualificarli dal punto di vista politico, dal punto di vista delle opinioni o di altro, mi preoccuperei. Ma se quei soggetti vengono comparati attraverso questi strumenti per arrivare all'individuazione dei responsabili di gravissimi reati che altrimenti non riescono a individuarsi, e allora avrei addirittura un sospiro di sollievo pensare che ci siano degli strumenti moderni che ci consentono di arrivare subito a individuare chi è stato. E allora vorrei chiedervi, pensate che questi sistemi sempre vadano a violare le libertà, la riservatezza, o un utilizzo limitato a determinati casi, determinati presupposti, determinati reati, determinate situazioni, sia legittimo perché fa parte della difesa del nostro paese, della difesa dei singoli e dell'intero popolo italiano. Grazie.
1: Grazie, onorevole Mauri.
2: Grazie Presidente, ringrazio anch'io le audite per il contributo che hanno portato. Io, guardi, faccio molto velocemente perché io vorrei dire sostanzialmente le stesse cose che ha detto poco fa il collega Cafiero De Rao, invertendo semplicemente l'ordine dei fattori. Cioè, io la direi così, si deve cercare di utilizzare tutte le tecnologie possibili per poter prevenire o perseguire i reati, per cui in termini di prevenzione o poi in termini di repressione, a patto che questi sistemi, che l'utilizzo, come diceva giustamente adesso il collega, di questi sistemi non vadano a comprimere delle libertà. Cioè, io vedo due beni che devono essere tutelati: da un lato quello della sicurezza, della sicurezza delle persone e dei beni, e dall'altro però le libertà fondamentali. E l'equilibrio non è mai facile da trovare, vale anche per le videocamere, no? In realtà questo tema ce lo siamo posti, ormai il salto tecnologico è tale per cui delle videocamere ormai ci siamo già dimenticati. La mia domanda perciò è questa: potreste farci uno o due esempi concreti di come potrebbero essere a rischio alcuni diritti o alcune libertà se questi strumenti non fossero utilizzati in maniera particolarmente rigorosa? O, in parte l'avete già fatto, un paio di punti dentro il testo messo a punto che, senza volerlo ovviamente, ma come dire, potrebbero aprire a questo rischio?
1: Grazie, non vedo altri interventi, vi chiederei solo nella risposta la massima sintesi perché abbiamo altre audizioni prima che inizi aula. Prego.
3: Grazie. E vorrei rispondere al primo intervento, alla prima domanda in relazione al comma 6 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, e devo assolutamente confermare quello che avevo detto nel primo intervento, cioè il fatto che il perimetro dell'urgenza non è assolutamente delimitato, non è delimitata una casistica per cui appunto questa urgenza è tale da poter portare a una procedura, ripeto, attivata oralmente da parte degli organi di polizia, quindi non direttamente dal pubblico ministero. Il pubblico ministero viene appunto informato oralmente e ha soltanto la possibilità di confermare entro 12 ore o entro le 24 successive l'attivazione di questo strumento. Quello che noi vogliamo sottolineare, e che abbiamo anche sottolineato nella memoria che consegneremo appunto al termine di questa audizione, è il fatto che non si sia scelto di mutuare un sistema già esistente di tutela e di garanzia, come quello del sistema previsto a garanzia dell'attivazione delle intercettazioni, non lo si abbia voluto mutuare in questo contesto, dove l'invasività dello strumento momento è sostanzialmente, vogliamo dire, simile, anzi abbastanza analoga, quindi non replicando uno schema piuttosto garantista previsto invece per le intercettazioni in questo contesto, si va anche a indicare una, appunto, si va a creare un disallineamento e uno sbilanciamento di quelli che sono i diritti che devono essere tutelati in questa sede.
1: Grazie.
4: Io rispondo alle altre due domande, quelle diciamo un pochino più filosofiche. Allora, partiamo dal presupposto che noi come Rete per i Diritti Umani Digitali abbiamo una posizione dove chiediamo un divieto totale del riconoscimento biometrico, perché quella che è la nostra posizione è che la sola esistenza delle infrastrutture già apre la porta dei possibili abusi. Bene, questo non toglie che anche noi riteniamo molto più riteniamo comprensibile una posizione che dica benissimo, ci sono delle esigenze di indagine, ci sono delle esigenze di tutelare le libertà fondamentali, vediamo di contemperare queste due esigenze e qual è la chiave per contemperarlo? È assolutamente quella della gravità dei reati. Ora, riconoscimento biometrico, ne abbiamo due in questo decreto, uno in tempo reale e l'altro a posteriori. Quello a posteriori, che è quello che si fa su materiale video già formato, si può fare per qualsiasi tipo di reato. Si differenzia dal primo perché il reato deve essere commesso. Quindi se va allo stadio, tutte le persone che passano dal tornello vengono associate il nome a quelli che sono i dati biometrici, i dati vengono tenuti per una settimana. Se è stato commesso un reato, allora si può andare a scandagliare il viso di tutti, anzi il viso di tutti è già stato scandagliato, però si può andare a pescare il colpevole e allora a quel punto la cosa può avere un'utilità. E invece se il reato non accade, insomma, l'indagine diciamo che non prosegue, però si è creata una banca dati ad hoc che rimane per 7 giorni con magari il viso di 20.000 persone. Pensiamo a un concerto grosso tranquillamente. Bene, e invece questo è a posteriori, materiale video già formato. Invece per quello che è il riconoscimento biometrico in tempo reale, significa proprio real time, cioè nel momento stesso in cui una persona si sposta per la città ci sono le telecamere che sono in grado di localizzarlo in questa maniera. E si può fare per dei reati molto gravi, il terrorismo, il traffico di esseri umani, pedofilia, reati gravissimi, però attenzione, l'AI Act ha lasciato un po' un buchetto perché lo consente anche per le lesioni personali e per il traffico di sostanze stupefacenti, il che, e non siamo qua di certo a difendere il traffico di sostanze stupefacenti, però ci rendiamo anche conto che può costituire il pretesto per andare a localizzare in tempo reale tutti quelli che sono sospettati di questo reato e quindi tutti quelli che si vuole cercare di localizzare, tutti quelli che si vuole sorvegliare. Quindi questo per noi può essere un pericolo molto consistente quando pensiamo agli attivisti, quando pensiamo ai giornalisti. Se ad esempio si togliesse semplicemente il reato di sostanze di traffico di sostanze stupefacenti, come noi chiediamo, c'è anche un passaggio nella nostra memoria su questo, e magari anche quello di lesioni personali, già avremmo un quadro normativo che è più resistente alla possibilità di abusi.
1: Grazie. A questo punto ringrazio le nostre audite per il prezioso contributo fornito e dichiaro conclusa la loro audizione. Grazie e buon lavoro.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Siamo in attesa di collegarci con l'Aula del Senato per l'ultima seduta prima della pausa estiva per ascoltare le comunicazioni del Presidente. A tra poco.

Siamo ancora in attesa, qualche minuto di ritardo, per collegarci in diretta con l'Aula del Senato della Repubblica per le comunicazioni del Presidente. A tra poco. Yeah.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In attesa di collegarci in diretta con l'Aula del Senato per l'ultima seduta prima della pausa estiva per le comunicazioni del Presidente, vi proponiamo un'audizione. Il Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari Esteri ha svolto l'audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere sulla situazione in Sud Sudan.
2: Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegato in videoconferenza, il dottor Simone Innico, coordinatore per gli affari umanitari del Sud Sudan di Medici Senza Frontiera. L'audizione odierna è incentrata sul nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere, li hanno uccisi mentre scappavamo, che documenta il grave deterioramento della situazione umanitaria in Sud Sudan e l'impatto devastante del conflitto sulla popolazione civile. Il rapporto raccoglie testimonianze di persone sopravvissute ad attacchi e violenze, evidenziando un aumento delle vittime civili e degli individui sfollati dall'inizio del 2025, mentre l'accesso agli aiuti umanitari subisce crescenti restrizioni. Tra gennaio 2025 e aprile 2026, 12 attacchi contro personale e strutture di MSF hanno lasciato circa 762.000 persone senza accesso alle cure. Nel solo 2025 MSF ha trattato oltre 6.000 persone ferite e nei primi 4 mesi del 2026 più di 1.800, tra cui 885 sopravvissuti a violenza sessuale e di genere. Nello stesso periodo si è registrato un forte aumento degli attacchi aerei che hanno colpito anche ospedali sostenuti o guidati da MSF, come quello di Old Fangak e di Lankien, costretto alla chiusura dopo 31 anni di attività. Il rapporto infine segnala come insicurezza e restrizioni all'accesso umanitario aggravino una crisi già segnata da malnutrizione, sfollamento e carenza di cure essenziali. Ricordo che il 29 maggio scorso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 2821 con la quale ha prorogato fino al maggio 2027 il regime di sanzioni nei confronti contro il Sud Sudan a causa del persistente conflitto armato e della grave crisi umanitaria. Quanto al primo aspetto, occorre segnalare che dal 2013 gli scontri tra fazioni rivali scoppiati nella capitale Giuba si sono rapidamente estesi a tutto il paese, innescando una grave crisi politica e di sicurezza che neppure i due accordi raggiunti nel 2015 e nel 2018 sono riusciti a fermare. Sotto il profilo umanitario, l'ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, pubblicato il 16 aprile 2026, certifica che circa 10 milioni di persone necessitano di assistenza. A pesare contro le violenze locali sono l'instabilità economica, le inondazioni ricorrenti e soprattutto l'afflusso di centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra nel vicino Sudan. Dall'aprile 2023, infatti, oltre 1.350.000 persone sono arrivate in Sud Sudan, con oltre 42.000 nuovi arrivi registrati solo tra gennaio e marzo 2026. E allora, forniti questi elementi, mi fa piacere dare la parola al dottor Innico, ce lo dirà lui adesso, affinché svolga il suo intervento. Prego, dottore.
3: Grazie mille. Grazie mille, onorevole. Innico la pronuncia, ma non è importante.
2: Benissimo, grazie.
3: Grazie mille per questo spazio. Innico. Grazie per questo spazio, perché davvero è molto importante riuscire ad avere un momento di attenzione anche per un contesto come quello del Sudan del Sud, del Sud Sudan, che spesso, alla pari forse del vicino paese del Sudan, rimane all'ombra o comunque discosto dall'attenzione internazionale. Quello che MSF, Medici Senza Frontiere, osserva in questo paese da un anno e mezzo a questa parte è quello che potremmo chiamare una escalation, ma anche una normalizzazione della violenza, che spesso viene, come prima cosa, viene comparata a quello che viene riconosciuto come una guerra civile del passato, di questo breve passato di questo paese, cioè del 2013-2018, come ha riassunto lei. Però ci sono delle differenze e fare solo una comparazione quantitativa lascia un po' il tempo che trova, perché quello che è davvero importante e quello che è anche il centro del tema del nostro rapporto pubblicato a maggio è la brutalità e l'intensità di queste violenze e il fatto che, forse dovuto al fatto che gli scontri non sono più chiaramente allineati tra due fazioni ben delineate tra governo e opposizione o governo e ribelli, queste la lettura generale, ma di fatto quello che si osserva da un anno e mezzo a questa parte è una proliferazione della violenza, gruppi armati affiliati più o meno a uno delle due lati, gruppi armati bene o meno identificati, semplicemente attori sconosciuti dal quale è impossibile conoscere la provenienza, che aprono il fuoco su civili, su strutture civili, infrastrutture civili e comprese anche presenze medica e umanitaria quali MSF. Quindi sì, MSF abbiamo contato 12 attacchi raccontati nel rapporto a maggio, di questi molti chiaramente attribuibili a una o l'altra delle parti, governo o opposizione, inclusi tra questi tre bombardamenti direttamente che hanno preso direttamente le nostre strutture mediche, ospedali, due nell'anno scorso, uno l'ultimo a Lankien a febbraio di quest'anno, altri hanno aperto il fuoco sul nostro personale medico che era in movimento tra un'attività e l'altra o su altre cliniche più piccole di un ospedale, ma tutti questi comunque raccontano un abbassamento della soglia della permissibilità per quanto riguarda la protezione della missione umanitaria e la missione medica. E questo racconta una parte del generale livello di normalizzazione della violenza, perché in realtà al centro di questa normalizzazione della violenza ci sono i civili stessi sud-sudanesi, che abbiamo cercato di raccontare attraverso quelle che sono le nostre attività mediche, i nostri dati medici, le testimonianze raccolte dai nostri team medici sul campo. MSF al momento lavora in 18 progetti in tutto il paese, che coprono 7 degli stati del paese e 2 aree amministrative, chiamate così, una di ABA e una PIBOR, nel nord e nel est rispettivamente. Quello che i nostri dati semplicemente quantitativamente ci dicono è un aumento della violenza, più di 6.000 pazienti curati nel 2025 per violenze d'arma da fuoco, esplosioni, ustioni, residuati bellici, comparato al 2024 in cui questo numero era circa 4.500, poco più di 4.500. Le violenze non escludono anche la violenza sessuale, la violenza di genere. Nell'anno scorso le sopravvissute alla violenza di genere che MSF è riuscito ad accogliere, a curare nelle nostre cliniche erano 2616, quest'anno stiamo arrivando già a circa 1000 persone e la stragrande maggioranza di queste, sono il 96%, sono donne e ragazze giovani. Quando ci ritroviamo a parlare con i nostri pazienti sopravvissuti alla violenza sessuale e di genere, quello che ci riescono a raccontare è difficile attribuire una vera e propria, a identificare il perpetratore di questa violenza, semplicemente dalle testimonianze delle persone. Noi non siamo un organo investigativo, quindi non ci mettiamo a fare tante domande per quanto riguarda proprio la specifica identificazione del colpevole. Quello che interessa a noi è il benessere, la cura del paziente, quindi questa è la nostra priorità assoluta, ma come mandato di Medici Senza Frontiere c'è accompagnato alla risposta medica, c'è sempre quella della testimonianza, per questo che noi usiamo il nostro rapporto per questo rapporto, come in altri contesti nel mondo, usiamo la nostra presenza medica, clinica, in prossimità alle popolazioni per amplificare quella che è la loro voce. Quindi 70 testimonianze raccolte ci raccontano una normalizzazione, come ho detto, ma anche una totale impunità, o in qualche senso uno scenario per il quale donne e ragazze in particolare in questo paese fanno fatica a portare avanti la loro vita nelle zone di conflitto in particolare senza subire la paura, senza essere attanagliata dalla paura di rimanere vittime di una violenza di genere o violenza sessuale. Questi includono stupri di gruppo, reclutamenti forzati, sono anche inclusi questi, rapimenti, donne e ragazze o donne molto giovani vengono rapite da gruppi armati più o meno identificati per fare lavoro domestico, per matrimoni forzati e in alcuni casi direttamente schiavismo sessuale. Alcune delle nostre testimonianze ci raccontano per esempio di una paziente nel sud del paese, è riuscita ad arrivare grazie alla famiglia alla clinica di MSF il venerdì era venuta per ricevere cure mediche. Dopo il trattamento era stata lasciata andare, riportata alla famiglia, ed è ritornata il lunedì perché durante il weekend era successo un altro, aveva subito un'altra violenza sessuale da parte di sconosciuti. Questo panorama che è drammatico ed è difficile da riassumere anche in poche parole per quanto riguarda l'esperienza delle persone, dei civili, dei pazienti. Al tempo stesso, innanzitutto, colpisce il personale medico di MSF in quanto personale sud-sudanese, che sono nella stragrande maggioranza in prima linea, loro, quelli che rispondono ai bisogni della popolazione, quindi i nostri colleghi sud-sudanesi. Sono loro che mantengono funzionanti le attività delle nostre cliniche, dei nostri ospedali, quando il personale internazionale invece è costretto a evacuare. Sono loro che in alcuni casi, questo per esempio in quest'anno, in seguito alle violenze che hanno colpito dall'area di Lankin, dove c'era il nostro ospedale bombardato, abbiamo perso 4 colleghi. E se non sono loro stessi a essere vittime della violenza, sono le loro famiglie, le loro comunità. Questo si traduce dal punto di vista dell'organizzazione medica, medica umanitaria, che di MSF, che in questo paese, il Sud Sudan, è una delle operazioni più grandi del mondo per quanto ci riguarda. E siamo presenti nel Sud Sudan dal 1983, quindi prima ancora che il paese fosse Sud Sudan, prima dell'indipendenza del 2011, abbiamo e manteniamo le nostre attività al meglio possibile, sempre guidati dal principio di andare dove sono le necessità mediche, ma quello che stiamo osservando è una progressiva impossibilità di condurre la nostra attività medica in maniera sicura e senza incorrere in rischi che mettono a repentaglio la vita del nostro stesso personale. E se non si tratta della sicurezza della vita del nostro stesso personale, si tratta dell'impossibilità di mantenere un'operazione umanitaria che sia basata sui principi umanitari di indipendenza, imparzialità, neutralità. Perché abbiamo, come viene spiegato anche nel rapporto, tra le tante sfide che abbiamo affrontato nell'ultimo anno e mezzo, c'è anche il tentativo di strumentalizzare la presenza umanitaria, quindi di bloccare in alcuni casi, impedire l'accesso in alcuni casi con ragioni burocratiche o ragioni di stato maggiore, possiamo chiamarli così, o in altri casi di indirizzare l'aiuto medico in altre località dove c'è più o meno interesse a ciò che le popolazioni abbiano cure mediche, in un tentativo di anche controllare il movimento delle popolazioni. Quindi, come ha riassunto l'onorevole, sì, in questo paese sono la stima recente del 2026 sono circa 10 milioni di persone che necessitano assistenza umanitaria. È un paese di circa, secondo le ultime stime, di circa poco più di 13 milioni di persone, quindi 10 milioni su 13 milioni dà una cifra dei bisogni. 2 milioni e mezzo di sfollati interni, 1 milione e 300 mila sfollati dal Sudan, dal nord verso il Sud Sudan, di questi una metà sudanesi e l'altra sud sudanesi di ritorno. Un sistema sanitario che già prima del recente escalation faceva fatica a rispondere in maniera anche solo minimamente adeguata ai bisogni della popolazione, che ancora tutt'oggi è colpita da malattie che sarebbero prevenibili con una se ci fosse un vero e proprio sistema sanitario nel paese, malaria, HIV, polmonite, che è un grave segno di malnutrizione nei bambini, e varie epidemie ricorrenti, una in corso per il momento dal 2024 di colera, che gli attori umanitari cercano in qualche modo di rispondere, a cui cercano di rispondere con i mezzi di urgenza, ma che continua a ritornare. È un paese in cui, secondo le stime, il 50% della popolazione vive, soltanto il 50% della popolazione vive a un'ora di distanza da una clinica funzionante. Tutto il resto della popolazione deve percorrere a piedi distanze che possono raggiungere anche un giorno, due giorni o di più per accedere anche solo alla sanità di base primaria. Quindi qualsiasi cosa più complesso di una semplice visita medica, si tratta di una chirurgia o di un intervento chirurgico o qualcosa di più complicato, diventa nella pratica completamente impossibile. E su questo si aggiungono quindi il conflitto in corso, la violenza in corso, che colpiscono i civili, colpiscono le strutture mediche, quindi aumentano i bisogni di risposta medica, ma al tempo stesso la rendono impossibile. Vorrei solo concludere citando il titolo stesso di questo rapporto, che è "Li hanno uccisi mentre stavamo scappando", e che questa è una frase che abbiamo raccolto, è una testimonianza che ci ha dato una nonna, una signora anziana, a quest'anno a Lankien. In realtà la persona veniva da Lankien, ma l'abbiamo incontrata a Chuyo, che è sempre nella zona di Jonglei, nello stato di Jonglei più colpito dalle violenze, e altre tante testimonianze di persone anziane che hanno subito violenza, che hanno visto violenza sui propri cari, testimonianze di persone giovani che hanno visto violenza sulle persone anziane. Questo per dare una cifra del fatto che la normalizzazione delle violenze contro i civili, la normalizzazione dell'impunità per quanto riguarda la protezione della missione medica umanitaria, non, in qualche senso non conosce confini. E quindi ringrazio e sono disponibile per domande e qualunque cosa.
2: Sì, grazie dottor Innico per la sua testimonianza in questa commissione. La situazione sembra veramente

0: È una domanda, io le do subito la parola, prego.
1: Grazie mille Presidente, grazie all'audito. Vorrei chiedere qual è dal vostro punto di vista la situazione di Hello Bade? Che cosa sapete? Perché le notizie che si hanno sono veramente da un lato frammentarie e dall'altro spaventose. E vorrei anche capire se voi avete degli operatori sul posto o avete dei contatti diretti con quanto sta avvenendo in città. Grazie.
0: Grazie, onorevole
2: Allora,
0: Quartapelle. Allora aspetti, aspetti, dottore, che anch'io vorrei fare delle domande e poi le ripasso la parola per la replica. Allora, lei intanto vorrei esprimere tutto il cordoglio mio e del Comitato Diritti Umani per le perdite umane che MSF ha avuto in Sud Sudan. Vedevo nel vostro rapporto, che è dedicato appunto a chi non ce l'ha fatta, chi è stato ucciso, cioè ben 32 dipendenti di MSF dal 2011 sono stati uccisi in Sud Sudan. E già questo dovrebbe dare la dimensione del regime di violenza e della brutalità, perché ovviamente questa violenza non risparmia neanche il personale sanitario. E poi vorrei dire che appunto lei ha parlato di normalizzazione della violenza, di impunità. Io vorrei chiederle perché c'è stata la ripresa delle ostilità nel 2025? Perché diciamo si era trovata un modo, c'era stata una specie di tregua, insomma, mi ricordo di questa fase di tregua. Ecco, vorrei capire chi arma sia l'esercito governativo sia appunto l'SPLA. Vorrei capire chi c'è dietro, perché c'è anche un embargo, c'è un embargo, ma al contempo ci sono le armi. E queste armi vengono usate contro la popolazione civile. La cosa più terribile che lei ci ha detto è proprio il fatto che ragazze e donne sono un target per cui la violenza sessuale è diffusa enormemente nel paese. E che è difficile per una ragazza o per una donna sfuggire, quando si trova appunto in un'area di conflitto, di scontro, alla violenza sessuale. Io qui devo chiedere anche che impatto ha l'AIDS rispetto alla popolazione e come si può far fronte ai traumi psichici che questa violenza così generalizzata e questa impunità crea in chi la subisce. Volevo anche chiederle chi è presente della comunità umanitaria oltre a MSF in Sud Sudan, se appunto c'è ancora la presenza delle Nazioni Unite, se ci sono ONG italiane che operano lì, se invece c'è stata anche una riduzione di presenza. E ultima cosa riguardo al funding, cioè se voi avete risorse sufficienti per far fronte a questa devastante situazione. Grazie. Ridò la parola.
2: Grazie mille. Allora, intanto grazie mille per le domande. Cercherò di rispondere a tutto quanto. Per quanto riguarda Hello Bade, quello che succede in Sudan, nel nord, nel vicino del nord, ovviamente è una situazione che ha le sue conseguenze anche per il Sud Sudan. Noi cerchiamo da qui, da Giuba, di seguire il più possibile quello che succede anche in Sudan, dove c'è anche una presenza di MSF che cerca di rispondere ai bisogni della popolazione colpita dal 2023 da questa tremenda guerra civile. È solo la capacità di avere informazioni chiare su come funzionano certe dinamiche, su cosa sta succedendo e in che modo queste impattano gli sfollamenti e i movimenti di popolazione, che sono poi l'effetto che noi vediamo

0: nel nord del paese, nei nostri progetti intorno alla frontiera. Parla anche di una difficoltà di fondo che si lega forse alla domanda dell'onorevole Boldrini, e cioè per quanto riguarda i finanziamenti e la presenza umanitaria, perché sì, c'è presenza umanitaria nel paese, sia in Sud Sudan che in Sudan, però quello che succede a livello globale è una progressiva contrazione dei fondi e della quindi non si tratta solo, non stiamo vivendo semplicemente un periodo in cui il diritto internazionale umanitario sta subendo dei gravi attacchi in molti contesti del mondo, quindi proprio la capacità di lo spazio di protezione per la missione umanitaria indipendente è sicura, ma anche semplicemente la propria capacità di mobilitare risorse per portare avanti le attività umanitarie. Quindi per quanto riguarda MSF, Medici Senza Frontiere dipende quasi esclusivamente da fondi privati, quindi non prendiamo fondi da nessuna entità governativa, e quindi in un certo senso negli ultimi anni siamo stati risparmiati da questa contrazione dei fondi governativi per le risposte umanitarie all'ONU direttamente, all'ONU e poi di conseguenza dell'ONU alle ONG internazionali o direttamente alle ONG internazionali. Però quello che osserviamo noi per quanto riguarda la nostra attività medica è invece lo spopolamento nei dintorni della comunità internazionale, della comunità umanitaria internazionale, e la sempre maggiore difficoltà che le nostre ONG colleghe che si trovano ad affrontare. E quindi ogni singolo mancanza per quanto riguarda risposta umanitaria, parliamo di, non so, acqua e sanità e igiene, oppure nutrizione, oppure sicurezza alimentare, hanno di conseguenza un impatto sulla salute. Quindi noi riusciamo in qualche modo a leggere le difficoltà delle altre ONG a portare avanti le attività umanitarie per quanto riguarda i dati medici dei nostri pazienti. La presenza dell'ONU nel paese, quindi, e anche sono presenti tutte le maggiori agenzie dell'ONU, incluso anche una missione di peace building chiamata UNMISS. Ognuna di queste sta cercando di mantenere il più alto livello di qualità di risposta umanitaria, ma continua a fare fatica a mantenere aperte le strutture. Di recente, per fare un esempio, all'inizio dell'anno, si tratta del programma per World Food Program, il programma alimentare mondiale, che nel paese si occupava di fornire supporto alimentare ai pazienti di malattie croniche come tubercolosi o AIDS, HIV, quindi noi dipendevamo in qualche senso dal loro supporto. Hanno dovuto interrompere questa attività, che sembra qualcosa di molto piccolo, ma questo vuol dire che ad un tratto, dall'inizio dell'anno, MSF si è trovato a dover trovare una soluzione per dare semplicemente un pasto, un pranzo, una cena ai nostri pazienti che spendono tante ore e giorni nelle nostre cliniche. Quindi è solo un esempio di tanti piccoli elementi che vengono a mancare, e quindi ci troviamo ad appoggiare la nostra attività medica su fondamenta che cominciano a tremolare. Presenza di ONG italiane e anche presenza italiana in quanto missione diplomatica, purtroppo nel Sud Sudan non è prominente, sono altri attori internazionali più presenti. So che il Sud Sudan è la responsabilità della presenza italiana, viene gestita dall'Etiopia, da Addis Abeba, una presenza non residente. C'è l'unica presenza italiana che di mia conoscenza al momento è la Caritas, che mantiene un piccolo progetto medico nel nord del paese. Questo è più o meno il panorama. E da un lato Questo lascia, come dire, suscita delle domande per quanto riguarda qual è l'impatto di questa contrazione dei fondi umanitari in termini di necessità umanitarie, necessità delle popolazioni, ma al tempo stesso quando un attore umanitario, un ONG internazionale deve chiudere i battenti, deve chiudere un progetto, deve chiudere un team, lasciare andare una parte dei dipendenti, questo non solo genera un vuoto per quanto riguarda la risposta umanitaria, ma anche un vuoto per quanto riguarda l'informazione, la capacità di capire che cosa sta succedendo in alcune parti del paese. Quindi ci troviamo a sapere che ci sono bisogni ovunque riusciamo a vedere, ma la nostra capacità di la nostra visibilità e capacità di vedere si contrae anche essa. Giusto per rispondere, credo di aver risposto quasi tutto. La recente ripresa delle ostilità dall'inizio del 2025 è suscitata innanzitutto da un rinnovo del confronto, del conflitto tra quelli che erano le due fazioni precedenti del conflitto 2013-2018, ovvero l'attuale presidente e uno dei principali esponenti del movimento di liberazione del Sud Sudan, che ha portato all'indipendenza, che era ed è tuttora il vicepresidente, uno dei vicepresidenti, il quale è stato messo sotto arresti domiciliari fin dall'inizio dell'anno scorso, tuttora si trova in quella sotto arresti, e c'è un processo in corso. Questo a Giuba, successo a Giuba, ha scatenato una risposta nelle zone di affiliazione, ovvero nel nord-est in particolare del paese, da un lato o dall'altro delle due fazioni, anche secondo linee etnico-identitarie. Quindi uno dei due esponenti di un'etnia principale dominante che si chiama Dinka, l'altro il vicepresidente e di un'altra etnia si chiama Nuer, che sono le due delle più grosse etnie del paese. Questo sono tanti elementi che hanno portato a una riapertura degli scontri, però non è una linea così ben demarcata. E appunto, ritornando a quanto dicevo, sì, c'è questa opposizione, ma il livello delle violenze e il tipo di violenze parlano piuttosto di un generale liberi tutti, chiamiamolo così, no? In cui è possibile, chiunque ha accesso a uno strumento di violenza lo può usare. Questo è quello che osserviamo con le nostre attività mediche, che sono in tutto il paese, non solo nelle zone principalmente di scontro fra le due parti principali. E al tempo stesso, chiaramente, l'instabilità del Sudan dal 2023 ha un grosso peso sul Sud Sudan, anche solo socio-economico, perché il paese dipende quasi esclusivamente dalle esportazioni di petrolio, il Sud Sudan, e queste esportazioni di petrolio dipendono quasi esclusivamente dall'accesso al Sudan, e quindi dall'esportazione verso il Sudan, perché non ci sono raffinerie in Sud Sudan, tutto quanto va esportato verso il nord, e dal momento che il nord è preso da un conflitto, da una guerra civile tremenda, questa è una ripercussione anche per la stabilità interna del Sud Sudan.
1: Sì, e quindi sì, guerra in Sud Sudan, guerra in Sudan, armi che arrivano nonostante le sanzioni, e più armi si producono, più guerre ci saranno. Bene, io allora, dottore, le auguro buon lavoro, le auguro di poter riuscire nel suo intento, auguro a lei e a tutta la missione di MSF di poter continuare questa attività che mi sembra di primaria importanza, e spero che ci possa essere più attenzione e più volontà di portare la pace, perché mi pare che l'attenzione del mondo si è spostata altrove, purtroppo, in un momento in cui i conflitti armati si moltiplicano e sta prevalendo un po' ovunque la logica della forza. Le auguro buon lavoro e dichiaro chiusa questa audizione.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Federico Foroni. È iniziata la lunga pausa estiva per il Parlamento. Senatori e deputati rientreranno in aula il 9 settembre. Oggi c'è stata una seduta lampo a Palazzo Madama per le comunicazioni del Presidente, Presidente La Russa, che ha anche commemorato Francesco Guccini, scomparso ieri. E, sempre ieri, l'audizione del leader dei 5 Stelle Conte in Commissione Covid, su cui è iniziato un botta e risposta con la Premier Meloni. Il servizio di Federica Ionta.
2: Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni è la regista degli attacchi che lo hanno portato di fronte alla commissione Covid. Così dall'audizione fiume, in cui l'ex premier ripercorre nel dettaglio i mesi in cui da Palazzo Chigi ha conosciuto e affrontato l'emergenza Covid, si passa al botta e risposta su Facebook con la presidente del Consiglio. Conte sottolinea la disciplina e l'onore con cui, dice, ha svolto il suo compito. Fa sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte. Invita la Premier al confronto politico. La politica non c'entra, la replica di Giorgia Meloni. Il lavoro della Commissione non è un processo personale, ma un dovere verso i cittadini che hanno diritto di conoscere la verità, rimarca la Premier. Parole che spingono Conte a intervenire di nuovo, sempre sui social. A proposito di verità, scrive il leader dei 5 Stelle, Meloni riveli dove sono le chat di Delmastro con la prestanome di un clan mafioso.
1: L'economia, è in arrivo un nuovo bonus energia che rientra nel piano sociale per il clima presentato dal governo. Interesserà circa 4,7 milioni di famiglie. Il punto con Giuseppe Di Marco.
3: La misura ha l'obiettivo di sostenere il reddito delle fasce più vulnerabili in una fase di transizione energetica, garantendo la possibilità di sostenere i consumi di energia essenziali. Il bonus sociale Energia Plus è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'importo è determinato considerando alcuni fattori: il livello di vulnerabilità economica delle famiglie, la zona climatica di residenza, la stima dell'impatto dell'ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione sui costi dell'energia domestica. È prevista l'erogazione automatica del contributo in bolletta tra il 2028 e il 2031. Nel complesso, il piano per il clima può contare su 9,3 miliardi di euro e punta ad accompagnare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dall'ETS2. Oltre al bonus, gli interventi del piano si concentrano sulla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese, sul sostegno alle elettrificazione dei consumi domestici, sul potenziamento e la maggiore accessibilità del trasporto pubblico.
1: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio. 262 i morti, di cui 136 italiani. Oggi pomeriggio l'inizio delle commemorazioni. Il Parlamento europeo, a seguito degli appelli di diversi Stati membri, ha proposto di istituire una giornata europea annuale in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebrerà ogni anno l'8 agosto. L'inviata Cecilia Rinaldini.
4: Si cammina in silenzio sull'acciottolato della miniera di Marcinelle come per rispetto per i tanti minatori che hanno lavorato e sudato lì sotto e che nelle viscere di quella terra hanno perso la vita nel gigantesco rogo. Tra loro Rocco Cecco Mancini, 19 anni, partito nel 56 da Turri Valignani in Abruzzo, strappando a fatica il consenso del padre, ci racconta la sorella Giovanna.
5: Mio padre non voleva, diceva non andare perché se tu vai lì non torni, perché è bruttissimo. Qui era importante il carbone, le persone erano numeri, non erano persone.
4: La miniera di Marcinelle era tra le più antiche e meno sicure della zona, condizioni di lavoro pericolosissime, eppure si partiva perché in Italia c'era la miseria e il nostro governo aveva fatto un accordo con il Belgio, migliaia di uomini in cambio di carbone. Solo due anni fa sono stati identificati i resti di Rocco Cecco Mancini, che ora riposa nel cimitero qui vicino, grazie alla lunga battaglia legale di Michele Cicora, orfano di uno dei minatori, che nel 2021 è riuscito a ottenere la riesumazione di 14 corpi, allora sepolti qui senza nome e adesso finalmente riconosciuti tramite il DNA.
1: Oltre 1.600 migranti sono morti lungo le rotte del Mediterraneo finora nel 2026. Lo riferisce l'OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Le morti sono aumentate del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Deve essere fatto di più per salvare vite in mare, afferma l'OIM. Voltiamo pagina, parliamo del caldo che non dà tregua. Rimedio naturale contro le temperature elevate e la presenza di alberi nelle nostre città. Alberi che però in diverse aree del pianeta sono sempre più a rischio, come ci spiega Mauro Zanda.
6: Ci sono alberi che hanno visto passare generazioni di uomini e animali e quando vengono abbattuti non cade solo un tronco, si interrompe una storia. In un'estate segnata da caldo estremo, incendi e crisi climatica, colpisce allora chi si batte per difenderli. Succede tra le foreste pluviali della Vancouver Island, in Canada, dove le comunità indigene e gli abitanti del territorio continuano la battaglia per salvare gli ultimi lembi di foresta primaria rimasti. E nel deserto dell'Arizona, al confine tra Stati Uniti e Messico, dove un vecchio pioppo secolare è diventato il simbolo di una resistenza contro la scomparsa degli ultimi grandi alberi, testimone dolente di un paesaggio già duramente trasformato dall'uomo. Storie lontane che tuttavia condividono un messaggio. In tempi di clima impazzito, il futuro si gioca anche nel riconoscere e assecondare i ritmi del pianeta. Non solo presidio ambientale, ma anche memoria, identità, archivi del tempo, preziosi alleati dell'uomo.
1: Il governo spagnolo ha lanciato un ultimatum all'Italia affinché rimuova entro domenica 9 agosto i controlli introdotti per i cittadini provenienti dalla Spagna. Lo scrive il quotidiano spagnolo El País, aggiungendo che in caso contrario l'esecutivo di Madrid è pronto a introdurre misure proporzionate. Con un telegramma di augurio per il successo della manifestazione, il Quirinale conferma anche quest'anno l'alto patronato alla 26esima edizione del Festival della Filosofia di Modena per la particolare rilevanza culturale della Kermesse, in programma dal 18 al 20 settembre. Tema di questa edizione il caos, sviluppato con incontri, mostre e conferenze. Tra le presenze previste quelle di Michela Marzano, Massimo Cacciari e Massimo Recalcati. E questa era l'ultima notizia da Francesca Cecchini e Federico Foroni. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ora vi proponiamo l'ascolto in differita della seduta lampo che si è tenuta poco fa nell'aula del Senato. Buon ascolto.
7: La seduta è aperta e invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Eccolo qua. Grazie.
8: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 5 agosto 2026, la 447, presidenza del Presidente La Russa e dei vicepresidenti Ronzulli, Castellone, Centinaio e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 9.39, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 4 agosto 2026. Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e sospende la seduta. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2001, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026, numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, a nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge 2001 nel testo indicato e quello approvato dalla Camera dei Deputati. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Enrico Borghi, Lombardo, De Poli, Magni, Damiani, Pirro, Claudio Borghi, Nishita e Liris. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, è quindi approvato L'articolo unico è il disegno di legge per l'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge numero 107. Il Presidente sospende la seduta. Il Senato passa all'informativa del Ministro per la Protezione Civile e Politica del Mare in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione di interventi per la popolazione. Il Ministro Musumeci rende l'informativa. Prendono quindi la parola i senatori spagnoli Fregolent, De Cristofaro, De Rosa, Nave, Cantalamessa, Biancofiore, Valente e Rastrelli. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'informativa e sospende la seduta. Il Senato passa alle comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di riattivazione della causa di salvaguardia nazionale. Il Ministro Giorgetti rende le comunicazioni. In sede di discussione prendono la parola i senatori Turco, Manca, Fregolent, Gelmini, Gasparri, Pirro, Caravaglia e Masini. Il Presidente comunica che sono state presentate 4 proposte di risoluzione. Replica quindi il Ministro Giorgetti. Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Freni esprime a nome del Governo il parere sulle diverse proposte di risoluzione presentate. Per dichiarazione di voto intervengono quindi i senatori Lombardo, Paita, Servitti, Magni, Craxi, Patronelli, Claudio Borghi e Boscia. Il Presidente sospende la seduta a seguito delle proposte di alcuni senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle. Il senatore Boccia conclude le dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto interviene altresì il senatore Calandrini. Posta ai voti è quindi approvata con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, richiesta del senatore Boccia, la proposta di risoluzione numero 3 accettata dal Governo. Le altre proposte di risoluzione sono pertanto precluse o in parte assorbite. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene infine la senatrice Fregolent. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 7 agosto 2026 alle ore 13 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 18.09 e letta approvata sulla del 7 agosto 2026. Grazie Presidente.
7: Ringrazio, non mi pare che vi siano osservazioni, quindi il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarichi ricevuti dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 7 agosto sono stati presentati i seguenti disegni di legge: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per gli Affari Europei, del PNR, le politiche di coesione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il testo è conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143 recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Bene. L'altro è invece, proviene dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno, del Ministro per la Protezione Civile e la Politica del Mare. E il testo è conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026, numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Bene, le abbiamo comunicati, anche se siamo in una seduta che in gergo si definisce di apri e chiude, anche se è previsto un intervento di fine seduta che farò fare subito dopo, anche con l'aula doverosa, giustamente non piena, mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini. Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani, e io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ha apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità. E candido Guccini in una canzone viene definito da un altro cantautore, e quindi mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato. Anzi, approfitto del fatto che siamo solo noi pochi, perché L'ultimo ricordo che ho fatto in quest'aula riguardava Franco Baresi, che è stato il capitano della nazionale. Ho visto che qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capo, di capitano della nazionale, piuttosto che quello di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio di qualunque squadra e quindi della nazionale. Ma se i tifosi del Milan voglio che lo ricordi anche come capitano del Milan, non ho certo un motivo per non farlo, anche perché in famiglia sono pieno di milanisti, tutti i miei fratelli erano milanisti. Bene, abbiamo fatto una chiacchierata di fine stagione e quindi era la mia, come si può dire, il mio intervento di fine seduta. Adesso tocca a lei, senatore Sensi, fare il suo intervento di fine seduta.
9: Grazie Presidente, sarò molto breve nel ringraziarla per le sue parole dedicate a Francesco Guccini. Mi sarebbe piaciuto ricordare anche Glenn Hansard. Le chiedo qualche istante perché Palazzo Madama onori oggi un caduto della guerra in Ucraina che aveva dedicato la sua vita ai caduti in guerra. Oleksiy Yukov, 40 anni, fisico asciutto, guizzante, occhi da shrapnel, barba da perec, a capo del gruppo di ricerca Platzdarm, che per 20 anni ha rintracciato e recuperato i corpi di soldati e civili uccisi in Ucraina, è saltato l'altro giorno su una mina nel Donetsk. Prima del 2014, il vero anno di inizio dell'invasione, Yukov recuperava i resti dei soldati morti della Seconda Guerra Mondiale. Entrati i russi, Platzdarm si è data la missione di non lasciare insepolti i cadaveri abbandonati sul campo di battaglia, recuperando anche i caduti russi. Una missione che segna la differenza etica, antropologica, ontologica, direi, tra ucraini e russi. Restituire dignità e memoria a ogni corpo, riconsegnarlo ai parenti per seppellirlo e piangerlo e onorarlo contro chi abbandona i suoi morti sul selciato. Tanto vale la vita umana per l'esercito di Putin. Yukov operava nelle zone di guerra, al fronte, subito dopo le esplosioni che stanno trasformando città un tempo floride e popolose, vive in scheletri di pietra, con la sua asticella da inserire nel terreno, come fosse un attrezzo da rabdomante, da archeologo della pietà. Quando una persona muore esce dalla vita di tante altre persone, raccontava cercando di spiegare il suo lavoro. La gente ha dimenticato cosa sia l'umanità. La cosa più importante è ricordare quelli che hanno dato la loro vita per il futuro, per bambini che non sono ancora nati. E ancora, dietro ogni missione di ricerca, proseguiva qualche giorno fa, Presidente, c'è l'anima di qualcuno e la speranza che qualcuno che amiamo possa tornare dall'inferno. E noi lottiamo nei boschi e sui campi per riportare ogni anima a casa. Che l'anima di Oleksiy Yukov resti con noi e continui a parlare anche in queste aule, Presidente. Ce n'è tanto bisogno, pare, purtroppo, stando al miserrimo dibattito italiano sull'Ucraina, a destra e, ahimè, a sinistra. E che il suo corpo straziato dall'odio possa trovare sepoltura e riposo a casa sua. Domani ci saranno i funerali a Kiev, circondato dall'amore dei suoi cari, così come lui ha consentito, come Edgar Lee Masters, a migliaia di ucraini di dare nome e dignità e pace, sì, pace, a chi si ama, a chi siamo. Slava Ucraini, la ringrazio.
7: La ringrazio, senatore Sensi, e mi unisco alle sue parole. Bene, a questo punto mi pare che la seduta, prima di essere tolta, meriti solo che ricordi che la prossima sarà il 9 di settembre alle ore 10 e sarà per quest'anno la 449esima seduta pubblica, che non sono poche, 449 a settembre. Discussione dei disegni di legge, deputati Bignami e altri, disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, questo è l'ordine del giorno del 9, boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, al testo unico di quel decreto legislativo numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, e Malan, modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 in materia di elezioni della Camera dei Deputati e al testo unico di cui al decreto 20 dicembre 93 numero 533 in materia di elezioni del Senato della Repubblica. Questo è stato approvato dalla Camera dei Deputati, il voto finale sarà con la presenza del numero legale, naturalmente. Bene, rinnovo gli auguri di buone vacanze ai presenti, che ringrazio particolarmente, e anche agli assenti, partendo con come presenti dalla rappresentante del governo che ci onora. Buone vacanze, la seduta è tolta.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Presso le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato si è svolto il seguito dell'audizione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e del ministro della difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice NATO svolto ad Ankara dal 7 all'8 luglio 2026.
11: Saluto i colleghi presenti e ringrazio per la loro presenza ulteriore il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. L'ordine del giorno reca il seguito dell'informativa dei ministri per l'appunto dopo il vertice sugli esiti del vertice NATO che si è svolto ad Ankara il 7 e l'8 luglio scorsi. Ricordo che nella seduta dello scorso 22 luglio, tenutosi alla Camera, abbiamo ascoltato le relazioni dei ministri, predisponendo anche una lista di interventi che teneva conto dei relativi gruppi e dell'alternanza Camera-Senato e delle commissioni esteri e difesa. Propongo quindi di seguire questa lista, procedendo a eventuali sostituzioni, qualora l'iscritto a parlare oggi non sia presente. Poi a seguire ci sarà la replica dei ministri. Orientativamente abbiamo uno spazio intorno fino alle ore 10 per concludere con le repliche, che dà modo a tutti di svolgere gli interventi nei limiti di tempi ragionevoli che anche del resto il collegamento da remoto può consentire. Ringrazio anche ulteriormente i ministri per la loro ribadita disponibilità. È collegato il ministro, il presidente della Commissione Esteri della Camera Tremonti, al quale chiedo se vuole aggiungere qualche considerazione di premessa o di saluto. Presidente Tremonti.
12: Io grazie molte, intanto grazie ai ministri per quanto ci hanno comunicato martedì scorso e ancora grazie oggi per la loro presenza. Se posso faccio un intervento di merito oppure mi riservo di intervenire dopo, scegli tu Presidente.
11: Interviene adesso, hai la parola, prego, prosegui.
12: Grazie, allora la prendo un po' alla lontana. Nel corso della storia in Europa sono state fatte molte guerre. La novità del tempo presente oggi è che sui nostri confini

una politica estera e di sicurezza. L'Unione avrebbe dovuto dotarsi di strumenti diplomatici e militari, dotarsi di adeguate capacità nel campo della difesa, in un rapporto perfettamente sinergico e non antagonista con le strutture dell'Alleanza Atlantica. Questo nel 2003. Già allora i laboratori geopolitici di Washington teorizzavano un ritorno, la guerra del Peloponneso, il confronto tra Atene e Sparta e il confronto tra Stati Uniti e Cina. E la ragione di questi, l'effetto di questi ragionamenti con noi era: dovete investire di più sull'Atlantico perché gli oceani sono diventati due. E qui fu fatta la proposta di emettere Eurobond per la difesa, una proposta che incontrò il voto unanime di tutti i rappresentanti di allora della Unione Europea. Il no più intelligente fu quello espresso dal cancelliere dello scacchiere inglese Gordon Brown, che disse no perché questo è nation building. Appunto, dopo 20 anni noi vediamo con la emissione di titoli per la difesa dell'Ucraina e quindi dell'Europa, vediamo nation building, e questo è il punto secondo me fondamentale. Due rilievi. Primo, in questi termini è evidente la funzione costituzionale della spesa per la difesa, per la spesa difesa europea. Esattamente questo è nation building. In questi termini può essere forse un po' meno radicale il dibattito che c'è nei singoli stati, politico interno, spesa sociale, spesa per la difesa. In realtà il dibattito potrebbe essere, come dire, un po' sviluppato considerando che non è spesa per la difesa, è spesa per la Costituzione dell'Unione Europea, e quindi una partita più ampia di quella nazionale. Secondo punto, e chiudo, io credo che debbano essere rifatti o aggiornati tutti i calcoli che vengono fatti sulla spesa per gli armamenti. Quello che è in atto adesso in Italia, quello che è proposto dal governo, è assolutamente in linea con la logica, ma in prospettiva bisogna forse evitare quello che succede a tanti generali che vanno alla nuova guerra usando gli strumenti della guerra passata, come i generali francesi che stavano dietro la Maginot, la trincea di cemento, e ignoravano la forza politica del motore a scoppio, i carri armati. Su questo credo che molto dei calcoli debba essere fatto. Un esempio: in Germania si pensava che fare investimenti per la difesa fosse un compenso, un riequilibrio rispetto alla caduta degli investimenti sull'automobile. Non si considera il fatto che fare un'auto fa molto PIL e poi l'auto girando fa a sua volta il PIL. Fare un carro armato fa meno PIL che fare un'auto. In ogni caso il carro armato è meglio che non giri, e quindi l'effetto sul PIL di queste politiche va in un qualche modo ridimensionato. Secondo, e credo anche abbastanza interessante, è cambiata la struttura della guerra. Naturalmente è necessario stare sul terreno, ma forse non si deve ignorare il fatto che devi stare anche sopra il terreno ormai, i mezzi, con mezzi, con strumenti non convenzionali, diversi da quelli ordinari, e la guerra in Ucraina ce lo indica. Chiudo con una paleocitazione. Nel 2000, quindi un quarto di secolo fa, è uscito un libro intitolato Guerre stellari, società ed economia nel cyberspace. Esattamente la previsione allora di quello che sarebbe stato sui cieli, coi droni e nella prospettiva dei confronti operati anche con le macchine pensanti e non solo pesanti. Mi permetto di ricordare che quel libro è stato scritto da
dal generale Carlo

0: Trump e anche da me. Grazie.
1: Grazie al Presidente Tremonti. Allora, seguendo l'ordine di iscritti a parlare, prima a intervenire è l'onorevole Comba che è collegato. Prego, onorevole Comba, lei la parola.
2: Mi sentite ora?
1: La sentiamo ora.
2: Grazie signor Presidente, chiedo scusa. Desidero innanzitutto ringraziare il Vice Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto per la puntuale e approfondita relazione sugli esiti del vertice NATO di Ankara. L'audizione odierna, che è seguito ovviamente di quello che facemmo la settimana scorsa, conferma come il governo italiano abbia saputo rappresentare con grande autorevolezza gli interessi nazionali, contribuendo ai lavori dell'alleanza con una posizione chiara, ripeto chiara, responsabile e pienamente coerente con il ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere nello scenario internazionale. Il vertice NATO, di cui ci relazionano con grande dovizia di dettaglio i nostri egregi ministri, assume un significato particolare perché si colloca in una fase storica segnata da profonde trasformazioni degli equilibri geopolitici. Le guerre in corso, l'instabilità del Mediterraneo allargato, le minacce ibride, gli attacchi cibernetici e la crescente competizione strategica impongono una NATO sempre più coesa e capace di adattarsi a un contesto di sicurezza in continua evoluzione. Proprio per questo considero particolarmente importante che il vertice abbia ribadito con forza la centralità dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che rappresenta il cuore dell'Alleanza Atlantica, il principio della difesa collettiva continua a essere il pilastro sul quale si fonda la sicurezza dei paesi alleati e costituisce il più efficace strumento di deterrenza nei confronti di qualsiasi tipo di minaccia. La riaffermazione di questo principio rafforza la credibilità della NATO stessa e offre un messaggio di unità e determinazione in una fase internazionale particolarmente delicata. In questo quadro desidero sottolineare il lavoro svolto dal ministro Tajani, che continua a garantire all'Italia un ruolo fondamentale sul piano diplomatico. La sua relazione testimonia come il rafforzamento dell'alleanza non possa prescindere da un intenso lavoro politico e diplomatico svolto in modo continuo e con grande comunità euroatlantica, favorendo il dialogo tra gli alleati, promuovendo una visione condivisa delle principali sfide internazionali. La sicurezza si costruisce anche attraverso, io ritengo e sottolineo, soprattutto anche grazie alla diplomazia, la credibilità internazionale e la capacità di creare consenso attorno alle grandi scelte strategiche. Allo stesso tempo ritengo doveroso evidenziare il contributo grandissimo, importantissimo del ministro Guido Crosetto, che ha riportato il tema della difesa al centro del dibattito pubblico con un approccio pragmatico e lungimirante. In questi anni ha saputo spiegare con chiarezza che investire nella difesa non significa alimentare i conflitti, ma creare le condizioni affinché la pace possa essere difesa e preservata. Il vertice di Ankara conferma la validità di questa impostazione. L'alleanza ha deciso di rafforzare le proprie capacità di deterrenza e difesa, di consolidare la base industriale del comparto, di incrementare la prontezza operativa e di affrontare con strumenti adeguati minacce sempre più integrate che spaziano dai conflitti convenzionali agli attacchi informatici, dal terrorismo alla protezione delle infrastrutture critiche. Proprio sul tema degli investimenti della difesa, il ministro Crosetto ha opportunamente chiarito anche nei giorni scorsi e successivi, quindi, un punto fondamentale del dibattito pubblico. L'Italia non ha assunto ad Ankara alcun nuovo impegno rispetto a quanto già autorizzato dal Parlamento. L'eventuale incremento previsto per il 27 corrisponde infatti a quanto già contenuto nel documento di economia e finanza approvato lo scorso anno e potrà essere realizzato solo previa autorizzazione parlamentare nell'ambito della legge di bilancio. È un chiarimento importante che conferma come il governo operi nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e con la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. Condividiamo in particolare il richiamo del ministro Crosetto alla necessità di rafforzare la base industriale della difesa italiana ed europea. Si tratta di una scelta strategica fondamentale che significa investire nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, nelle competenze e nella capacità produttiva del paese. Una difesa moderna che possa, attraverso un'industria competitiva, è capace di sostenere con grande forza l'autonomia strategica nazionale e di contribuire quindi allo sviluppo economico.
1: Onorevole Gomba, la pregherei un po' di trovare un po' di sintesi.
2: La chiudo. Chiudo subito dicendo che comunque credo che il messaggio più importante emerso da questa audizione sia proprio quello della complementarietà tra la diplomazia e la difesa, quindi sinergia. L'azione del ministro Tajani e quella del ministro Crosetto dimostrano che questi due strumenti non sono assolutamente alternativi. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime piena soddisfazione per gli esiti del vertice e rinnova proprio sostegno all'azione del governo, ringraziando il ministro Tajani e il ministro Crosetto per il lavoro che stanno svolgendo con competenza, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il ruolo del nostro paese, dell'Italia, nel mondo e la sicurezza dei nostri cittadini. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se sono da remoto, sono in aeroporto, ma siamo atterrati con ritardo e non sarei riuscito ad arrivare. Grazie di cuore. Grazie. E buon lavoro a tutti noi.
1: Allora, dare la parola all'onorevole Provenzano, ricordo che sono allo stato una decina di richieste di interventi, abbiamo un orizzonte intorno alle ore 10, quindi con repliche anche perché essendo domande ci vorranno le risposte. Prego.
3: Grazie Presidente, ma noi avevamo chiesto nella scorsa seduta una discussione approfondita anche per una questione molto semplice. Devo dire che eravamo rimasti stupiti, anch'io personalmente, di un certo entusiasmo che hanno trasmesso i ministri nella loro audizione sugli esiti del vertice di Ankara. Per fortuna non è stata riportata qui la dichiarazione conclusiva con cui i leader hanno salutato la conclusione del vertice, cioè, l'hanno detto, cito tra virgolette, un vertice all'insegna di unità e amore. Questa dichiarazione d'amore è costata atti di servilismo notevoli nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, in particolare da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione dell'Alleanza Atlantica. E una dichiarazione d'amore che stride con quell'immagine dei regali delle pistole, che credo sia ciò che passerà alla storia di questo vertice. Però io vorrei tornare alla politica, perché noi abbiamo bisogno, lo dico ai ministri, di una vera discussione politica. C'è stato un appello, richiamato anche dai colleghi qui, all'unità dell'Occidente. Ma all'interno di quel vertice, sulle principali questioni strategiche, cari ministri, io credo che invece noi abbiamo registrato profondissime divisioni. Parto da un tema su cui tutti salutiamo positivamente il fatto che non c'è stato un abbandono sul piano militare da parte degli Stati Uniti, e cioè dell'Ucraina, abbandono che avrebbe determinato una compromissione delle capacità di difesa ucraine. Ma temo che ci sia stato e che c'è nel corso di queste settimane, di questi mesi, un abbandono politico anche rispetto agli impulsi al tavolo negoziale che si erano determinati prima, e ci sarebbe stato lo spazio, lo dico in termini politici perché questa discussione noi fatichiamo a farla con costanza, per un'iniziativa che pure il governo aveva condiviso, cioè la possibilità che l'Unione Europea esprimesse un inviato speciale per l'Ucraina. Che fine ha fatto questa sfida nel momento in cui siamo di fronte a un abbandono politico che a noi preoccupa altrettanto di un eventuale abbandono della capacità di difesa ucraina? Sui temi della sicurezza europea c'è una divergenza, non si è parlato del presunto, del paventato disimpegno degli Stati Uniti, che è un tema, io penso, oggetto di discussione. Per non parlare del Medio Oriente, dell'Iran, di Hormuz, dove abbiamo assistito al vittimismo dei potenti da parte di Trump, che si sente abbandonato per una guerra che ha illegalmente e unilateralmente, insieme al suo alleato Netanyahu, intrapreso, scatenando il caos nella regione. Sul Medio Oriente, su Israele, penso alle posizioni della Turchia. Insomma, c'è un vertice, Presidente, che ha diviso, attraversato da profonde divisioni su tutte le questioni strategiche, e che si è unito sostanzialmente solo sull'aumento delle spese militari, e in particolare sull'aumento delle spese militari che contribuiscono a un aumento degli acquisti dall'industria bellica americana, con contratti siglati secondo le stime e promessi per cifre, da quello che riportavano i giornali, 258 miliardi di dollari. In questo quadro il ministro Crosetto ci ha detto che anche l'Italia farà la sua parte. Noi non pretendevamo, diciamo, che venisse restituita la drammaticità di questa scelta, ma nemmeno, diciamo, che fosse affrontata in questa commissione con un approccio un po' burocratico, consentitemi, perché gli aumenti che sono stati qui riconfermati vanno nella direzione di raggiungere un obiettivo, quello del 5% del PIL di spese militari siglato in ambito NATO, che noi contestiamo, tanto più che non solo irrealistico, come diciamo, gli stessi ministri avevano dichiarato, ma del tutto irragionevole, perché viene diciamo, assunto non sulla base di una seria analisi dei fabbisogni operativi, ma non nascondiamocelo, della volontà di compiacere Trump per una cifra che è emersa diciamo, per la prima volta in un delirante comizio elettorale, in una fase peraltro di profondo attacco all'Europa da parte del Presidente degli Stati Uniti, allora candidato. Gli impegni che sono stati qui riconfermati, non voglio farla lunga sui piani pluriennali, ma anche solo al 2027, quel 2,8% del PIL, determinerebbe diciamo, un cambiamento notevole nel bilancio pubblico nel momento in cui assistiamo a tagli al welfare e leggiamo ancora oggi che mancano le risorse anche per affrontare il tema del caro energia. Noi contestiamo e contrastiamo un riarmo nazionale, soprattutto alla luce del fatto che poi vediamo il governo del tutto disimpegnato su tutti gli strumenti e le possibilità di costruire una difesa europea. Ma quello che ci aspettavamo, Ministro, lei ha dato la disponibilità più volte a farla questa discussione, ma allora facciamola. Perché questo aumento? Quali capacità operative noi abbiamo bisogno di raggiungere? Tutti questi temi io credo che andrebbero chiariti in maniera trasparente, in maniera democratica, in modo da poter fare una discussione vera, approfondita su tutto questo. Sul punto politico, e non voglio farla lunga, Presidente, mi avvio a concludere. Ma diciamo, il giudizio finale su cui, non so, forse il governo avrà tirato un sospiro di sollievo da parte del presidente Trump, è stato alla fine, diciamo, con quelle dichiarazioni un po' infantili, Spagna cattiva, Italia buona. Ora, siccome una parte di questo Parlamento più volte ha detto, in particolare le opposizioni, e noi per primi, che bisognava fare come Sanchez, noi vogliamo capire sulla base di cosa si esprime questo giudizio e che cosa significa fare come Sanchez, fare propaganda politica? No, significa adottare un criterio diverso da quello che avete seguito voi. Non, cioè, il criterio adottato dalla Spagna e rivendicato riguarda non percentuali di PIL, ma il raggiungimento delle capacità militari richieste dalla NATO, che secondo il presidente spagnolo si può raggiungere con 2,1%, e questo 2,1% era funzionale alla tutela e alla difesa del modello sociale spagnolo. Sono tutte questioni che riguarderebbero anche l'Italia, perché non si fa? E chiudo davvero su tre cose al volo per il ministro degli esteri. Lei ha parlato di crisi iraniana, crisi del Golfo. Io le ricordo che non è una crisi, è una guerra illegale di Trump e Netanyahu, è un fallimento epico che si registra su tutto lo scenario medio orientale. Tre questioni per titoli. Libano. Ma noi abbiamo assistito, lei ci ha spiegato diciamo, l'impegno anche italiano, ma noi abbiamo assistito diciamo, nei giorni scorsi al presidente Aoun, che ha detto chiaramente l'obiettivo di disarmare Hezbollah è condiviso da tutti noi, anche in questa aula. Ma ha detto il presidente Aoun, qui il tema è il ritiro dell'occupazione israeliana dal sud. Quali sono le leve di pressione che sta utilizzando il governo italiano nei confronti di Netanyahu? Lei ha parlato dei coloni, parliamo del terrorismo dei coloni, della Cisgiordania, che è all'orlo del collasso, o già sta collassando. Lei ha parlato, possiamo prendere in considerazione la possibilità di utilizzare forme di pressione, messa al bando di prodotti? C'è una proposta di legge in Parlamento, perché non la portiamo avanti? Su Hormuz, oggi Callas dice che ci sono colloqui in corso, gli Stati Uniti dicono che ci sono colloqui. Ora, noi non vogliamo che si insegua la dichiarazione social quotidiana, ma presumiamo che il Ministero degli Esteri e lei che lo rappresenta abbiano qualche informazione in più sullo stato reale di quella discussione e sulla necessità che l'Europa e l'Italia svolgano un ruolo da protagonista, perché questa è la diplomazia. E io penso che, malgrado i monsignori, malgrado la sua attitudine a fare polemica quotidiana con le opposizioni, questa tradizione grande della diplomazia italiana è interesse di tutti preservarla.
1: Allora, è scritto a parlare l'onorevole Billi da remoto. Prego. Ci sente l'onorevole Billi? Può intervenire? Può accendere il microfono? Se no, do la parola al successivo e recuperiamo dopo. Mentre l'onorevole Billi si sincronizza, darei la parola al senatore Martone. Pronto? No, senatore Martone nel frattempo. Poi l'onorevole Billi lo recupereremo dopo.
4: Grazie, sì. Presidente. Grazie ministri, la vostra presenza è doverosa ma non scontata, quindi grazie per esserci. Io proverò a fare solo domande senza considerazioni. Il ministro Tajani nell'intervento di qualche giorno fa diceva che la NATO è costruita su valori. Su valori. Ora, a me dalle risposte, dalle comunicazioni finali sembra più costruita sugli interessi. A me sembra diventato un comitato di interessi e tra l'altro interessi degli Stati Uniti. Mal contati, se ho visto male, ci sono stanziamenti per 350 miliardi previsti. Ora io vorrei capire subito la domanda quale sia la parte italiana di questi 350 miliardi di contributi da tirare fuori. Questa è la prima domanda. Andiamo proprio diretti. La seconda domanda è: gran parte degli acquisti in armi sono fatti su tecnologia americana. Quale autonomia pensiamo di avere come europei e come italiani se acquistiamo la stragrande maggioranza della tecnologia americana? Qual è la nostra autonomia in tutto questo? Si parla sempre dell'articolo 5 della NATO, ma c'è anche l'articolo 2. L'articolo 2, al secondo paragrafo, dice: le parti si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuno di loro o tra tutte. Ora, gli Stati Uniti stanno mettendo dazi a tutti. Hanno messo dazi a tutti. Allora, o il trattato NATO vale tutto o non vale. Gli Stati Uniti si stanno ponendo fuori dall'Alleanza Atlantica mettendo dazi a tutte le altre nazioni.

0: Negli ultimi tempi che sono allarmanti. C'è una guerra tra Cina e Stati Uniti evidentissima e la Cina ha deciso di distruggere dal punto di vista economico tutto quello che è lo stanziamento americano sull'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti investono, hanno modelli chiusi, a loro detta anche pericolosi se usati male. E la Cina esce subito dopo 2 giorni e, tra virgolette, dona al mondo tutta la loro tecnologia, perché il presidente Xi ha detto che l'intelligenza artificiale deve essere, diciamo, un patrimonio dell'umanità. Ora, qual è la posizione dell'Italia? Se ne è parlato diciamo, nel summit NATO di questa prospettiva. Sappiamo che tra breve ci sarà un incontro tra gli Stati Uniti e la Cina proprio su questo tema. In tutto questo la NATO e l'Italia cosa stanno facendo? Io sono estremamente preoccupato perché l'intelligenza artificiale non sarà solo un mezzo o un abilitatore, è una cosa trasversale che colpirà tutto, dall'economia al lavoro e come dimostra l'ultimo, diciamo, increscioso, avvenimento del modello americano che ha hackerato un sito di modelli in totale autonomia, dimostra che la tecnologia non è matura ed è estremamente pericolosa se usata nell'ambito della difesa. Non stiamo facendo ricerca, ma in questo momento la guerra è solo allo scaling, cioè il modello più grande diventerà quello più intelligente. Io credo che serva una riflessione estremamente approfondita solo e esclusivamente su questo tema e sull'utilizzo in ambito della difesa. Grazie.
1: Grazie, senatore Marton. Vediamo se l'onorevole Billi ora riesce a
2: Sì, ci
1: commentare.
2: sono,
1: Prego, prego, a
2: ci
1: lei la
2: sono.
1: parola,
2: Grazie
1: onorevole Billi.
2: mille.
1: Prego.
2: Grazie Presidente. Anch'io ringrazio il Ministro Tajani e il Ministro Crosetto per la loro disponibilità e do il pieno sostegno al lavoro che entrambi i ministri e i ministeri stanno facendo insieme al governo sulla politica estera, sulla sicurezza e sulla difesa. Devo dire che il vertice di Ankara, dal mio punto di vista, ha dato un messaggio chiaro. Davanti alle crisi e alle tensioni di oggi, i paesi occidentali devono restare uniti. Serve una NATO forte, serve anche che ogni paese faccia la propria parte. Per questo, secondo me, essere al fianco della NATO significa lavorare per la pace. E come ha ricordato il ministro Tajani, dobbiamo essere sempre più costruttori di pace. E i nostri militari, ministro Crosetto, lo dimostrano ogni giorno. Nelle missioni all'estero sono rispettati, stimati e spesso addirittura amati dalle popolazioni locali e in quei territori molto difficili dove si trovano ad operare, portando sicurezza, aiuto e stabilità. Quindi anche i numeri fanno capire la situazione. Gli Stati Uniti spendono circa 800 miliardi di dollari all'anno in difesa, la Cina 250, la Russia 120 e i paesi europei in spesa aggregata spendono circa 350 miliardi, ma noi paesi europei non siamo il secondo esercito al mondo. Quindi, secondo me, il punto per l'Unione Europea è soprattutto spendere meglio. Dobbiamo evitare sprechi e doppioni, dobbiamo utilizzare piattaforme sempre più unificate per la difesa, interoperabilità sia meccanica sia elettronica dei mezzi tra paesi europei. E quindi ringrazio in particolare il ministro Crosetto per tutto il lavoro che sta portando avanti in questo senso in questi anni. Quindi, in definitiva, noi crediamo in eserciti europei più coordinati, ma non in un esercito unico europeo. Vogliamo paesi forti che lavorino meglio insieme, mantenendo la propria identità e la propria sovranità nazionale. La difesa, quindi, ministro Tajani, ministro Crosetto, non deve essere vista solo come una spesa. Deve essere anche un'occasione di crescita per il nostro paese. Significa investire in ricerca, tecnologia, aerospazio, sicurezza informatica, come ha accennato anche il collega Comba, intelligenza artificiale e nuovi materiali. Significa creare lavoro qualificato e rendere più forti le nostre imprese. Il ministro Crosetto l'abbiamo visto al Farnborough Airshow, a Londra, dove l'Italia ha mostrato ancora una volta grandi capacità nel settore degli aerei, degli elicotteri, della difesa e dell'aerospazio. spazio, non solo con le proprie eccellenze di grandi aziende italiane, faccio esempio

0: facciamo un esempio, Leonardo, ma anche e soprattutto con una miriade di piccole e medie imprese che lavorano in questo settore, che danno lustro al nostro paese e che danno lavoro a tante migliaia di italiani. Quindi, per tutte queste ragioni, rinnovo il mio sostegno al Presidente Meloni, al Ministro Tajani, al Ministro Crosetto e all'azione del Governo. Il centrodestra al Governo e all'azione del Governo. Il centrodestra al Governo è unito e noto che anche il centrodestra al lavoro è sempre più unito e lavora bene. Quindi, grazie ancora e buon lavoro a tutti.
1: Grazie anche per i tempi che ci consentiranno di dare la parola a tutti coloro che richiedono, che sono numerosi. Senatrice Craxi, prego.
2: Buongiorno, è una domanda che farò a tutti e due i ministri perché in realtà è un'idea che entrambi hanno espresso pubblicamente più di una volta. Volevo sapere se sta andando avanti, stante la situazione, l'idea di una missione internazionale europea sul Stretto di Hormuz per sostenere la libertà di navigazione. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Davide Bergamini, che è da remoto anche lui. Prego, onorevole.
3: Sì, grazie Presidente. Voglio unirmi ovviamente ai ringraziamenti per il Ministro Crosetto e il Ministro Tajani per la loro esposizione puntuale su quanto è emerso ad Ankara e avrei due domande da porre. Una al Ministro degli Esteri Tajani, appunto, dove voglio ricordare che è stata ribadita anche ad Ankara l'importanza di quello che è il fianco sud del Mediterraneo per tutta l'Alleanza e soprattutto notiamo che c'è un grande sbilanciamento su quello che è l'attenzione che ultimamente si sta destinando al fronte est, ribadendo appunto tutti gli aiuti e i sostegni che stiamo portando all'Ucraina, e non vorremmo che questo togliesse attenzione appunto da quello che è il pericolo del fronte sud del Mediterraneo, considerando anche quello che è l'importanza delle rotte marittime, la sicurezza appunto delle navi che transitano in quei tratti di mare. E soprattutto un punto fondamentale, quello legato all'immigrazione illegale, appunto, che per il nostro paese è uno dei rischi che stiamo vedendo maggiori in questo periodo, soprattutto sul fronte della sicurezza interna e anche con gli ultimi fatti che sono avvenuti in Europa in questi giorni, notiamo che poi la rotta che da sud proviene attraversando l'Italia verso l'Europa porta in sicurezza l'intera Europa. Quindi volevamo capire dal Ministro Tajani quali iniziative concrete si intendono assumere appunto per difendere quello che è il fronte sud dell'Europa, che è uno dei maggiori interessi, a nostro parere, nazionali per l'Italia. Mentre al Ministro Crosetto vorrei porre una domanda, sempre relativa a da quanto è emerso dal vertice di Ankara, dove emerge sempre più chiaramente un continuo sostegno a quello che è la situazione ucraina. Un paese che tutti sappiamo non fa parte dell'Europa. Lo stesso Rutte ha detto durante l'incontro di Ankara che non è previsto in tempi rapidi un'annessione dell'Ucraina all'Europa e noi chiediamo e ribadiamo anche a voce di fare molta attenzione perché l'annessione dell'Ucraina all'Europa potrebbe diventare anche dal punto di vista economico un punto negativo anche per il nostro paese, soprattutto per alcuni comparti strategici come quello dell'agricoltura, che potrebbe soffrire molto dall'annessione di un paese come l'Ucraina, che vedrebbe un paese importante dal punto di vista anche delle produzioni agricole ricavarsi una grande fetta di sostegni al nostro agricolo. Ma tornando a quello che è invece il discorso della difesa, abbiamo visto che c'è un grande rafforzamento appunto nell'ambito militare della NATO a fronte Ucraina e vorremmo capire se il governo intende assumere nuovi impegni dal punto di vista appunto di forniture militari sul fronte est e soprattutto quali garanzie ci può fornire il ministro che tali impegni non vadano poi ad incidere su quello che è la prontezza operativa delle nostre forze armate a difesa del nostro paese. Quindi questo è uno dei chiarimenti che noi avevamo chiesto anche in commissione di avere un maggior coinvolgimento parlamentare su eventuali cambiamenti di missioni all'estero, ma soprattutto anche sull'impegno dell'Italia su nuove forniture militari all'Ucraina, dove come Futuro Nazionale ci siamo sempre, abbiamo sempre assunto una posizione contraria, ribadendo il concetto che su quei paesi, soprattutto sul conflitto russo-ucraina, ci sarebbe bisogno di una grande azione diplomatica per riuscire a riportare la pace in quei territori e rivalutare invece la continua cessione di armi a quel paese che in questo momento stanno continuando ad alimentare il conflitto. Grazie.
1: L'onorevole Carfagna.
4: Sì, grazie Presidente. Due brevi considerazioni. Intanto ringrazio i ministri Tajani e Crosetto e non è un ringraziamento formale perché credo che il primo dovere per chiunque sia in buona fede sia quello di riconoscere la correttezza, la sensibilità democratica del governo dimostrata dal governo davanti alle nuove esigenze di difesa, di sicurezza, di protezione, di intelligence e anche rispetto ai caotici sviluppi dei due grandi conflitti in corso. Io penso, insomma, che la costanza, la frequenza con cui i ministri stiano riferendo alle Camere dimostri bene l'approccio non burocratico, come prima è stato pure sottolineato dal collega Provenzano, ma anzi io penso sempre per usare le sue parole che la loro costante presenza in Parlamento renda bene la drammaticità della situazione in corso e la consapevolezza di questa drammaticità. Quando parlo di sensibilità democratica mi riferisco alla scelta che il governo fa di sottoporre ogni singola decisione legata agli avvenimenti internazionali degli ultimi 4 anni all'esame del Parlamento. Non c'è stata alcuna scelta legata agli avvenimenti internazionali degli ultimi 4 anni che non sia stata sottoposta all'attenzione del Parlamento, che non sia stata presa consultando il Parlamento e coinvolgendo il Parlamento. Qualcuno può dire è doveroso, è scontato. Diciamo che non lo è, non bisogna risalire, diciamo, alla scelta del 1999 fatta dall'allora governo D'Alema di sinistra di partecipare ad un'operazione militare NATO in Kosovo senza informare in Parlamento, facendolo soltanto 2 anni e 2 giorni dopo. Io penso che queste informative rappresentino un elemento positivo da valorizzare perché se le valorizziamo, se riconosciamo insomma questo merito, rendiamo un buon servizio non ad una parte politica, non ad un partito politico, ma alla credibilità delle istituzioni nel loro complesso. Seconda considerazione, c'è una scelta che come noi moderati condividiamo e che a nostro giudizio dovrebbe avere il sostegno unanime della politica, almeno di quella parte della politica che diciamo, si può definire responsabile, che non strumentalizza vicende gravi per il proprio tornaconto personale, insomma una politica che sia all'altezza del suo ruolo, non so quanta ce ne sia rimasta in giro di questi tempi, ma insomma quella parte politica non potrebbe non condividere le scelte che il governo sta facendo riguardo alle nuove esigenze di difesa, perché il governo italiano si è trovato davanti a un bivio, l'Italia si è trovata davanti a un bivio. Collaborare, da una parte collaborare con i partner europei, con gli alleati europei per supplire al disimpegno americano che insomma è sotto gli occhi di tutti, oppure strappare con entrambi, con gli Stati Uniti e con l'Europa rifugiandosi in una posizione di neutralismo, di pacifismo, non so come definirla. Io penso che il governo abbia fatto la scelta giusta, quella che va verso il rafforzamento dell'integrazione europea, per costruire, rafforzare il pilastro europeo della NATO. I ministri hanno spiegato molto bene, la genesi, la necessità, l'urgenza di questa decisione, di questa scelta che è stata fatta. Chi la critica dovrebbe anche come dire, raccontare quali sono le conseguenze di una scelta diversa, e cioè l'isolamento internazionale e anche l'irrilevanza in tutti i tavoli dove si discute del futuro dell'Occidente e del futuro dell'Europa. Peraltro il ministro Crosetto l'ha ricordato più volte: la Polonia, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia, la Grecia supereranno il 3,5% del PIL in difesa nel 2026, la Germania, come sappiamo tutti, lavora, investe per diventare la principale forza militare dell'Unione Europea, la Francia ha deliberato un aumento di 36 miliardi di euro, la Gran Bretagna di 17 miliardi di euro nei prossimi 4 anni, la Spagna che viene presa come modello, facciamo come la Spagna. La Spagna ha aumentato la spesa militare del 50% in un solo anno per raggiungere e superare il 2% del PIL nel 2026, ma ovviamente l'ha fatto in silenzio per non contraddire l'immagine pacifista del premier spagnolo socialista Pedro Sanchez. Pensate che l'incremento percentuale della Spagna è stato più del triplo rispetto alla media europea, quindi insomma, se volessimo seguire l'esempio della Spagna, probabilmente dovremmo fare di più rispetto a quello che il governo italiano ha deliberato di fare. Per quale motivo tutti questi paesi europei hanno deliberato un aumento così consistente di spesa per investimenti militari? Per compiacere Trump? Per compiacere Trump, oppure per far fronte ad una nuova minaccia che è sotto gli occhi di tutti? Allora concludo, c'è qualcosa di ancora più grave che contrapporre spese militari e spese sociali, ed è, e lo abbiamo sentito insomma anche in recenti comizi, dichiarazioni aberranti, quello di far passare l'idea che gli investimenti in difesa siano frutto di un'emergenza inventata o di un allarme senza fondamento. Io credo semmai che la sfida sia tenere insieme le nuove necessità, le nuove esigenze di difesa e dell'Occidente e dell'Europa e gli investimenti sociali necessari. Il centrodestra mi sembra abbia accettato questa sfida, è una sfida ovviamente molto complicata, non lo nascondiamo, ma mi sembra che fino adesso siamo stati insomma capaci di accettarla, di affrontarla, e continueremo a farlo con la stessa determinazione che ci ha contraddistinto fino adesso.
1: Grazie onorevole Del Barba.
5: Grazie Presidente. Ma ringrazio anche io i ministri per la loro relazione, onorevole Carfagna, ci mancherebbe. Credo che la disponibilità a relazionare al Parlamento non debba mai essere data per scontata, però il tema della NATO è così importante che in questo caso credo che lo poteva anche essere dato, anche perché se parliamo della NATO parliamo di qualche cosa di centrale, non solo per la difesa del nostro paese, ma per le relazioni internazionali. NATO che veniva data per spacciata con l'elettroencefalogramma piatto, oggi invece se dovessimo fare l'elettroencefalogramma a chi comanda gli Stati Uniti, probabilmente il risultato sarebbe non piatto, ma sicuramente con delle punte verso l'alto e verso il basso. Questo lo dico per giustificare anche la vostra difficoltà e motivare il ringraziamento per cui siete lì per testimoniarci qual è lo stato di salute dell'Alleanza Atlantica, perché dopo i vari Paparino e Cappellini Maga eravamo molto preoccupati. Ci fa piacere di sapere che l'Alleanza Atlantica può continuare il suo percorso, tuttavia, ci sono dei dati che preoccupano e sui quali occorre riflettere. Uno è quello sicuramente della spesa per la difesa, perché si parla tanto, no, di quanti siano questi soldi che dobbiamo investire in armi, ma forse è venuto il momento di capire in che cosa dobbiamo investirli, chi li deve investire e su quali fornitori. E da questo punto di vista mi riallaccio all'apertura del presidente Tremonti, che condivido nel momento in cui individua il tema della difesa come tema costitutivo dell'Europa. Lui da questo punto di vista si è rifatto a un periodo di 20 anni fa, quello di Berlusconi. Io più agevolmente mi rifaccio agli anni 50, quelli di De Gasperi, E qui vengo alle domande per voi, perché c'è stato un periodo in cui la vostra maggioranza aveva qualche ambiguità nell'accostare la difesa comune europea alla NATO, ponendole in contrasto tra di loro. Oggi mi pare che quelle ambiguità siano completamente superate. E allora, se però sono superate, almeno dal punto di vista della retorica, quello che chiedo ai nostri ministri è, affrontando il tema della spesa e affrontando il tema di come rivitalizzare e tenere in piedi l'Alleanza Atlantica, siete pronti, l'Italia è pronta a far sì che questa opportunità, come la chiamava il presidente Tremonti, vada nella direzione della difesa comune europea? Sì o no? Ad esempio, siamo pronti a costituire una filiera della difesa in Europa e, al contrario, non perdere questa opportunità facendola diventare una minaccia laddove stati come la Germania, ad esempio, potrebbero partire e andare per i fatti propri? Siamo pronti quindi a creare questo tipo di dialogo? Infine, siete a conoscenza del fatto che in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, è depositato un disegno di legge sulla difesa comune europea che riprende esattamente il trattato che De Gasperi volle e che Olanda, Lussemburgo, Germania, solamente con la non firma della Francia si fermò, e che se oggi l'Italia approvasse, metterebbe la Francia nelle condizioni di poter decidere se questa difesa comune europea può nascere o meno? Oppure ritenete che la difesa comune europea debba rimanere uno slogan, ma che nei fatti non sia alla vostra portata? Grazie.
1: La parola all'onorevole Della Vedova.
6: Grazie Presidente. Grazie Ministri per la cortesia. Magari la prossima volta compattiamo tutto in uno spazio adeguato, anche perché però sennò c'è il rischio che da quando avete fatto la vostra presentazione ad oggi succedano delle cose, come sarebbe potuto succedere col nucleare saudita, su cui Trump ha fatto subito un po' di testa a coda come elemento nuovo rispetto alla discussione settimana scorsa. A proposito di Trump, il ministro Tajani settimana scorsa ci diceva che dobbiamo guardare oltre il singolo presidente e oltre il singolo post, guardando all'interesse dell'Occidente. Sottoscrivo, però nel frattempo abbiamo questo presidente che fa questi post, e con questo bisogna fare i conti, e la politica di chi governa oggi non può essere neutrale e attendere semplicemente che passi la nottata o che passi la piena calandosi come un giunco. Questo è quello dei rapporti con gli Stati Uniti. Ministro Tajani, è un tema, perché Trump, lapsus non troppo, è Trump che sta minando l'Occidente, e tutto sommato lo si è visto, nonostante le dichiarazioni di facciata, anche ad Ancora. Mina l'Occidente, non solo. Il fatto del nucleare saudita, di cui poi lui ha subito fatto marcia indietro, ha detto che andrà avanti solo se l'Arabia Saudita riconoscerà Israele, l'Arabia Saudita riconosce Israele, insomma si è subito incartato, ma a mio avviso, oggi c'è un bel pezzo di Valentino sul Corriere, a mio avviso questo è la spia proprio di un modo di fare rapsodico e preoccupante. Due domande. La prima è, anche se qui da quando ci siamo visti settimana scorsa ad oggi le cose sono repentinamente cambiate, ricambiate e cambiate, la missione Aspides e Bab el Mandeb, cioè c'è in corso una riflessione sul fatto che questa mini tregua che si è di nuovo instaurata dovesse saltare e dovesse esserci un coinvolgimento diretto degli UTI, come se era, a un certo punto sembrava si dovesse arrivare lì. Aspides e le regole di ingaggio sono già pronte ad affrontare un salto di scala da parte da parte degli UTI sulla navigazione verso a Bab el Mandeb verso lo stretto di Suez, oppure no? Sono in corso riflessioni su questo. Secondo punto, voi avete ribadito la necessità di un pilastro europeo della NATO, anche su questo io sottoscrivo, però ci sono due temi politici a questo proposito. Il primo, non si può essere, a mio avviso, a puntare al pilastro europeo della NATO e continuare a difendere, come il governo italiano fa, il diritto di veto, cioè la regola dell'unanimità. So che il ministro Tajani ha una posizione diversa personalmente e di partito, ma il primo ministro Meloni ribadisce tutte le volte, in tutte le sedi, anche europee, che l'Italia è tetragona a difesa del diritto di veto. Col diritto di veto non si fa, a mio avviso, il pilastro europeo della NATO. Si accompagna solo il relativo affossamento verso l'irrilevanza e, temo, in prospettiva la disgregazione dell'Unione Europea. Secondo punto, sempre sul pilastro europeo della NATO. Se volete il pilastro europeo della NATO, com'è che noi stiamo fuori dal SAFE, che è un modo per usare risorse che vengono prestate dall'Europa a condizioni di favore, con scadenze temporali molto lunghe? In più avremmo come creditore l'Unione Europea, di cui facciamo parte in modo non marginale, e non i cattivi mercati della speculazione. Il SAFE impone acquisti congiunti, va nella direzione, timidamente dal mio punto di vista, ma va nella direzione di costituire un pilastro europeo della NATO, acquisti congiunti, interoperabilità, almeno due paesi che partecipano. Quindi, se volete il pilastro della NATO, no al diritto di veto, sia SAFE. Se dite sì al diritto di veto e no a SAFE, non siete per il pilastro europeo della NATO.
4: Buongiorno, grazie Presidente. Ringrazio anch'io i Ministri per essere tornati. Non posso non premettere al mio intervento due parole di commento su quello che ho sentito dal collega Bergamini. Non si dispiacerà se ci tengo a sottolineare che quella dell'Ucraina verso l'Europa non è un'opera di annessione, ma un'opera di integrazione. E che invece l'annessione è quello che ha fatto la Russia nei confronti dell'Ucraina. Se il Partito Futuro Nazionale confonde i due concetti, non è difficile capire il motivo dietro certe posizioni. Tornando ai ministri Crosetto e Tajani, voi avete parlato nel vostro intervento la settimana scorsa, entrambi, di disinformazione, appaiando, mettendo insieme questo concetto con, giustamente, a nostro avviso, con quelli di cyberattacchi e di attività di influenza, leggi spionaggio. Ed è di poche settimane fa l'arresto di due uomini italiani, ex servizi, con l'accusa di spionaggio ai danni della Repubblica Italiana in favore della Federazione Russa. Anche basandomi sulle varie domande dei miei colleghi, io mi prenderò il lusso di concentrarmi sulla disinformazione, chiedendovi in che modo il governo e più specificatamente i vostri ministeri degli esteri e della difesa stanno provvedendo a mettere in atto un'azione non solo reattiva ma resiliente, proattiva, di prevenzione rispetto alla disinformazione che, come ha detto molto bene, se posso aggiungere, il ministro Tajani, è forse meno visibile ma non meno pericolosa. A questo proposito vorrei portare la vostra attenzione per rendere anche questo incontro e questo confronto concreto e possibilmente utile il tema delle sanzioni europee verso alcuni enti, ad esempio RT, ex Russia Today, che sono contenuti in alcune prima decisioni e poi regolamenti europei. In quanto regolamento l'Italia è tenuta ad applicarlo, non ci sarebbe neanche bisogno di procedere per recepirlo, ma chiaramente parlandosi di sanzioni c'è bisogno che poi ogni Stato membro si doti di quel minimo di regole e di attribuzione di responsabilità che possono portare all'esecuzione delle sanzioni, perché una sanzione è in vigore, come è quella di RT in Italia, ma se non provvedere
7: provvediamo a renderla esecutiva, di fatto è come se non ci fosse. Quindi la mia domanda per entrambi i ministri è: in che modo questo governo si sta ponendo il tema di attuare le sanzioni contenute nel regolamento 833 del 2014 per come modificato nel 2022, come mai in questi 4 anni non è stato fatto nulla? E ci tengo soltanto ad aggiungere, ho terminato Presidente il mio intervento, che Azione ha presentato una proposta di legge per rendere queste sanzioni attuali, nella speranza che si possa passare dalle parole ai fatti. E devo far notare però che le parole, mentre possiamo noi fare parole, l'esecutivo dovrebbe sì fare i fatti. Grazie.
1: Abbiamo concluso il giro di interventi di tutti i gruppi. Adesso ho altre 4 richieste di intervento, di cui 3 del gruppo del PD. È evidente che, volendo lasciare la possibilità ai ministri, essendo questa la seconda riunione, di poter replicare, io darei la parola a tutti e 4, ma per 2 minuti a testa, in modo tale che ci sia il tempo di repliche, considerato l'ordine dei lavori. Quindi mi rimetto alla comprensione dei colleghi, partendo dal senatore, dall'onorevole Fassino, che è collegato. Prego.
8: Grazie, sarò nei 2 minuti. Grazie. La mia è una domanda molto secca. Se è vero che dobbiamo costruire una difesa europea, e la difesa europea è, almeno per un certo numero di anni, fondata sul conferimento di strutture militari da parte dei Paesi membri, come già avviene per esempio per le missioni internazionali di pace, diventa fondamentale mettere in campo investimenti, sia investimenti nazionali sia investimenti europei. In questa chiave, quello che io vorrei sapere dal ministro, dai ministri, è qual è l'atteggiamento nei confronti del fondo SAFE, perché il fondo SAFE è esattamente, come ha ricordato l'onorevole Della Vedova, un finanziamento europeo di lungo termine, a tassi di interesse assolutamente più bassi del tasso di mercato, per progetti che vanno nella direzione di costruire una difesa comune, perché i finanziamenti sono legati a progetti che vedono la partecipazione almeno di 2 paesi, se non di più. Allora, mi sembra evidente che è uno strumento che andrebbe usato proprio nella direzione di costruire una difesa europea, e vorrei sapere qual è l'atteggiamento del governo e perché si continua a, come dire, traccheggiare su una decisione che invece andrebbe assunta con grande decisione. Grazie.
1: La parola è Boldrini.
9: Sì, grazie signor Presidente, grazie ai ministri. Bene, 2 punti. Uno riguardo a questo vertice di Ankara, dove mi pare che l'accordo ci sia stato solo sull'aumento della spesa militare, laddove non c'è stata una riflessione politica su come ottenere sicurezza. Aumentando la spesa delle armi siamo sicuri che aumenterà anche la sicurezza? Perché questa è una riflessione non scontata. Si dà per scontato che invece sia così. Poi, aumento della spesa militare nazionale allontana il concetto, ministro Tajani, lo dico a lei, della difesa europea, che le dovrebbe stare a cuore. E questo per accontentare l'alleato Trump. In nome di Trump noi andiamo a affossare l'idea di una difesa comune, noi andiamo anche a allontanare il target dello 0,7% del PIL nella cooperazione internazionale, perché è un target che si allontana. Si allontana anche tutti gli investimenti, si allontanano sulla prevenzione dei conflitti, sulla tutela dei diritti umani, e si entra in questo tunnel che solo dissanguandoci con gli investimenti in armi noi avremo più sicurezza. Ecco, a me sembra un approccio assolutamente sterile, che invece ci proporrà un sacco di problematiche, in quanto gli investimenti saranno tali da privare altri ambiti delle risorse necessarie, e quindi creando tensione sociale. Secondo e ultimo punto, Presidente. Lei, ministro Tajani, ha parlato di un meeting che si terrà a Roma 28-29 su 2 popoli, 2 stati. Allora, io mi chiedo semplicemente questo: 2 popoli, 2 stati. Quando è in corso una annessione della Cisgiordania, ministro, lo dobbiamo, cioè, con questo concetto lo dobbiamo assumere come concetto di base. Le ricordo solamente che Netanyahu ha legalizzato gli insediamenti non autorizzati, neanche da Israele autorizzati. Adesso Netanyahu li ha legalizzati. Non ritira le colonie illegali, è al via l'insediamento E1 che divide in due la Cisgiordania e mette la pietra tombale sul progetto due stati, Presidente. Questo l'ha detto Netanyahu stesso. Vogliamo porre fine a quest'idea malsana di due popoli e stati. Lo Stato di Palestina non ci deve essere. Ben-Gvir va alla spianata delle moschee con i coloni a pregare. Capisce quello che significa? Quale sfregio? E gli USA aprono i consolati nelle colonie illegali. Allora, Ministro, tutto questo ci fa dire che questa prospettiva dovrebbe, per essere realista, passare da una serie di condanne e di azioni concrete che io non ho visto né da parte dell'Unione Europea né da parte sua e del governo
1: italiano. Grazie, Presidente.
9: Grazie, Presidente.
1: Onorevole Deborah Bergamini, da remoto.
10: Sì, grazie Presidente. Rapidamente voglio ringraziare i ministri Tajani e Crosetto per questa relazione puntuale sul vertice di Ankara. Chiaramente Ankara non è stata una tappa qualsiasi, ma è stata forse la verifica più severa a cui l'Alleanza Atlantica sia stata chiamata dopo l'AIA. Ma il dato politico tuttavia è molto chiaro, la dichiarazione finale di Ankara ha riaffermato senza ambiguità l'articolo 5 e la centralità del legame transatlantico, cosa non scontata appunto in un momento di particolare severità. Sul fronte ucraino è stato confermato il sostegno a Kiev, sostenibile nel tempo, come è stato sottolineato, e voglio qui apprezzare particolarmente l'impostazione del ministro Tajani. Aver ricordato che far funzionare ospedali e scuole è importante quanto garantire la difesa non è retorica, è l'idea del contributo che pensiamo l'Italia possa dare senza inseguire logiche solo muscolari. Riguardo al tema della traiettoria verso il 5% del PIL entro il 2035, è stato presentato un percorso sostenibile e compatibile con i nostri equilibri di bilancio e con la coesione sociale del Paese. È strumentale la frase che abbiamo letto purtroppo tante volte, anche irresponsabile, si tolgono i soldi agli ospedali per comprare le armi. Magari fosse così spiegabile in uno slogan la complessità di quello che il nostro paese sta vivendo come tutti gli altri paesi dell'Occidente. È evidente che c'è un attacco all'Occidente, negarlo sarebbe altrettanto irresponsabile e strumentalizzarlo ancora di più. Ecco perché a mio parere anziché puntare quasi con felicità sulle divisioni che ci sono all'interno dell'Alleanza Atlantica, che ci sono, certo che ci sono, bisognerebbe lavorare tutti, maggioranza e opposizione, alla composizione di quelle divisioni, perché ne va del futuro di tutti, e invece usare logiche tattiche, pensando così di mettere in difficoltà il governo rispetto all'atteggiamento in particolare degli Stati Uniti, non ha nulla di responsabile. Può servire per un titolo di giornale, ma sicuramente non è l'approccio necessario in questo momento storico nel quale l'Italia con i suoi mezzi sta peraltro cercando di svolgere il ruolo che le è dovuto, quello di costruire relazioni, di colloquiare, sì, perché le paci si raggiungono colloquiando e sono processi lunghi, purtroppo, frustranti qualche volta, ma è con i colloqui che si arriva a dei punti di caduta per attivare dei processi di pace. E a questo proposito mi sembra anche rilevante che si sia scelta proprio Roma per dal 4 al 6 agosto questi colloqui tra Israele e Libano. Questo conferma la centralità e anche il ruolo del nostro paese. Quindi sì, certo, sono partite estremamente difficili, però anche il fatto di voler sminuire quello che il nostro governo sta facendo e come l'Italia si sta ponendo mi sembra un'occasione perduta. Dobbiamo in questo momento valorizzare chi mette in campo delle capacità. Ultima cosa, secondo me c'è un tema proprio anche di comunicazione politica. Possiamo scegliere di dire che l'Italia preferisce investire in armi anziché in servizi sociali? Oppure possiamo, cosa che io ritengo doverosa, affrontare la necessità di costruire una cultura della difesa in questo paese che 70 anni di ombrello NATO ci hanno permesso di non costruire. Ecco, su questo, sulla costruzione di una cultura della difesa, io credo che tutte le forze politiche dovrebbero convergere facendo esercizio di chiarezza, assolutamente di trasparenza, in primo luogo verso il Parlamento, cosa che mi sembra stia avvenendo, ma non assolutamente derogando dalla necessità di farlo, altrimenti costruiremo soltanto paura e non porteremo risultati concreti.
1: Grazie, concludiamo il giro di interventi con quella che è stata annunciata come una domanda secca dell'onorevole Quartapelle, quarto intervento del suo gruppo. Prego, onorevole.
11: Grazie, vorrei capire sulla scorta di quanto diceva l'onorevole Craxi, che ha colto l'occasione anche per diciamo focalizzarsi fuori dalla discussione solo sulla NATO, qual è la situazione di questi colloqui sul Libano a Roma, richiamati anche dall'onorevole Bergamini? Come mai si tengono a Roma? Che tipo di impegno implicano per il nostro paese, se qualcuno? Grazie.
1: Quindi abbiamo ampiamente concluso gli interventi, do la parola per la replica e l'ordine prima al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, onorevole Antonio Tajani.
12: Intanto voglio ringraziare gli onorevoli Carfagna e Marton per aver riconosciuto la nostra disponibilità a essere presenti in Parlamento. Io è la 101ª volta oggi che vengo tra Camera e Senato a riferire sull'attività del governo, sempre disponibile, credo di poter parlare anche a nome di Guido Crosetto, a farlo. I tempi e i modi li decide la conferenza dei presidenti dei gruppi, li decide il Parlamento, non siamo noi a dare i tempi. Entrando nel merito, partendo dalla situazione internazionale, condivido quello che dice l'onorevole Deborah Bergamini sulla NATO. Dobbiamo lavorare per fare in modo che europei e americani, visto che si tratta di un'alleanza anche politica, che è l'alleanza dell'Occidente, non è soltanto un'alleanza militare, possano trovare delle convergenze a tutela degli interessi e dei valori, soprattutto quello della libertà e della democrazia, da parte di questa alleanza. E quello è l'impegno che noi abbiamo sempre profuso come governo italiano. Per quanto riguarda il tema della difesa europea, dal punto di vista del ministro Crosetto a intervenire sui temi più tecnici che riguardano il suo dicastero, noi siamo sempre stati per valorizzare il ruolo dell'Europa. Abbiamo sempre detto che le spese che verranno effettuate in questa fase, cioè da oggi ai prossimi 10 anni, saranno spese finalizzate a rinforzare il pilastro europeo, ma non si può chiedere all'Europa di dire non spendiamo per la difesa e contemporaneamente però sganciamoci dagli americani. Cioè, se vogliamo garantire la nostra sicurezza e la nostra difesa dobbiamo investire di più, perché altrimenti saremo sempre costretti a sottostare alle richieste degli americani, perché è ovvio che l'indipendenza ha un prezzo e la nostra sicurezza deve essere sempre più garantita da noi, fermo restando che sarà sempre indispensabile un impegno americano. Per quanto riguarda la domanda fatta dall'onorevole Marton sulla nostra autonomia, io ricordo che l'Italia non ha aderito al PURL, cioè la richiesta americana sostenuta fortemente dal segretario generale della NATO di andare a comprare o andare a investire in strumenti di difesa americani. Noi abbiamo sempre detto che preferiamo investire nelle imprese della sicurezza e della difesa, in modo particolare quelle italiane e quelle europee. Non è un caso che il giorno 13 di luglio sia stato in rappresentanza del governo a Parigi a partecipare al vertice antimissili balistici con il presidente Zelensky, dove noi abbiamo firmato un accordo che è un passo nella direzione della difesa europea, nella quale noi crediamo. Poi quali saranno le forme? Non è che io personalmente sono favorevole all'esercito unico europeo, ma non è che sono passaggi che si fanno da un giorno all'altro. Ricordo quando ero commissario facemmo un documento approvato dal collegio, era firma mia del commissario Barnier, sulla industria della difesa europea. Noi siamo favorevoli a iniziative anche in questo settore, però i tempi sono quelli che sono, ma noi continuiamo a credere in un impegno europeo. Rispondo anche a Della Vedova sulla parte europea, poi passiamo al Medio Oriente. Assolutamente non si è mai parlato, non c'è mai stata una discussione all'interno della maggioranza del governo sulla questione del voto all'unanimità. Io sono assolutamente favorevole a ridurre il numero dei voti all'unanimità. Quando ci sarà un dibattito dirò ai miei alleati di governo, al Presidente del Consiglio e all'onorevole Salvini e all'onorevole Lupi, qual è la mia posizione, che è nota e arcinota, è sempre stata la posizione di Forza Italia, e non siamo sempre certamente stati noi ad impedirlo, come siamo favorevoli alla difesa europea. Detto questo, anche per quanto riguarda l'Ucraina, noi continueremo a sostenere l'Ucraina, siamo favorevoli alla adesione dell'Ucraina alla Unione Europea, dovrà rispettare i criteri ovviamente dell'acquis communautaire, fermo restando che non possiamo dimenticare il ruolo che hanno i Balcani, cioè non possiamo far scavalcare l'Ucraina dimenticando i Balcani, perché altrimenti regaleremo i Balcani alla Russia, alla Cina e ad altri, perché se si sentissero scaricati dall'Europa certamente avrebbero un atteggiamento negativo nei nostri confronti, mentre l'Italia è in prima linea per cercare di far sì che i Balcani possano essere parte integrante della Unione Europea, accelerando soprattutto per Montenegro e Albania, che sono quelli che sono come posso dire, più avanti nei confronti degli altri. Sempre rispondo all'onorevole Onori per quanto riguarda sempre il fronte orientale, poi parleremo anche del fronte meridionale, perché dirò all'onorevole Bergamini, Deborah già ho risposto all'altro onorevole Bergamini, noi siamo in prima linea nell'azione di contrasto alla disinformazione, tant'è che la riforma del Ministero degli Esteri, che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, prevede la realizzazione, è già stata realizzata, di una direzione generale che si occupa solo di sicurezza, quindi sicurezza dal punto di vista politico e sicurezza dal punto di vista tecnologico, cioè cibernetica. Abbiamo realizzato ed è operativa, quindi siete tutti invitati, se volete possiamo organizzare una visita anche alla centrale operativa, alla sala operativa, dove 24 ore su 24 si respingono tutti gli attacchi cibernetici da parte della Federazione Russa o di altri. Abbiamo usato la linea della fermezza espellendo dall'Italia due agenti russi, insomma la cultura è sempre la stessa, l'atteggiamento è lo stesso, che avevano colti in flagrante mentre corrompevano due ex agenti dei servizi italiani, e per reazione è stata espulsa, ma non erano due spie, due italiani sono stati espulsi dall'ambasciata d'Italia a Mosca, e abbiamo reagito in maniera negativa. Ultima cosa su SAFE, noi abbiamo deciso di, rispondo all'onorevole Fassino, di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14 miliardi 9 entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Passando invece al fronte medio orientale, l'Italia svolge un ruolo proporzionato al nostro peso politico-militare, al ruolo che è di una media potenza, e non è un caso che però in questi giorni Roma stia diventando capitale della pace. Non è una semplice riunione, lo dico all'onorevole Boldrini, è la riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, quella che si sta svolgendo oggi e domani a Roma, a un anno dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati adottata dalla conferenza coorganizzata da Francia e Arabia Saudita e ratificata a settembre scorso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Domani ci saranno il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita Faisal, la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Aga Bekian, avrò bilaterali con loro, ma parteciperanno anche loro ai lavori e ci sarà un documento bilaterale Italia-Arabia Saudita che prevede tra l'altro la condanna di ciò che sta accadendo in Cisgiordania. Noi siamo fermamente contrari a qualsiasi occupazione da parte dei coloni, l'abbiamo detto, ribadito in tutte le sedi, perché questa scelta riduce la possibilità o la speranza di dar vita a una soluzione dei due stati, che non è soluzione facile, sappiamo bene qual è la posizione di Israele, ma se l'Italia ospita questa riunione oggi e domani significa che l'Italia ha fatto e continua a fare una scelta ben precisa. La scelta è stata fatta da, in modo particolare dall'Arabia Saudita, che vede nell'Italia un paese che ha ottimi rapporti con tutti i paesi dell'area e che dialoga con tutti, compreso l'Iran, pur avendo posizioni differenti, e questo significa che siamo in grado di essere parte mediatrice e capace di svolgere un ruolo importante nell'area, come dimostrano le scelte di organizzare a Roma i dialoghi tra libanesi e israeliani, accogliendo la nostra proposta, perché in occasione della mia visita a Beirut, dopo il primo attacco da parte israeliana sulla città, per portare la solidarietà italiana al presidente Aoun, ho offerto la città di Roma come luogo dei colloqui, cosa che ho fatto con il ministro degli esteri israeliano Saar, cosa che ho fatto con il segretario di Stato americano Rubio. I tre interlocutori, i tre protagonisti di questa trattativa hanno accettato la nostra richiesta, tant'è che il 4 di agosto sarà la seconda tornata di colloqui che si svolgeranno nella nostra capitale. Io sono convinto che si possa arrivare alla fine ad un accordo e noi continueremo a sostenere l'autorità legittima, che è quella che vede alla sua guida il presidente Aoun, per ripristinare il completo controllo del territorio libanese da parte delle autorità legittime. E questo dovrà portare al disarmo di Hezbollah e quindi anche al ritiro definitivo delle truppe israeliane nel loro paese. Visto che si è parlato anche dell'onorevole Boldrini, ha parlato di attacco delle preghiere di Ben-Gvir, sapete bene qual è la nostra posizione su Ben-Gvir, abbiamo chiesto sanzioni e lì non c'è l'unanimità, non siamo certamente noi quelli che tentennano. Così come andiamo avanti per le sanzioni nei confronti della Russia, il 23 luglio, dopo un lungo negoziato, è stato approvato il nuovo pacchetto, continueremo ad andare avanti per contrastare anche le azioni ostili e spingere i russi. Le sanzioni sono sempre europee, quindi...
1: Prego, fate proseguire il ministro. Avete fatto le domande, sentite le risposte. Poi siamo... Presidente, prego.
12: Io non vi ho mai interrotto e non ho mai usato termini, diciamo così, aggressivi. Per quanto riguarda la situazione Hormuz, rispondo al presidente Craxi. Sì, noi intendiamo andare avanti in tutte le azioni a sostegno di un accordo negoziale. Oggi dovrebbe esserci una riunione in BTC tra i paesi del Golfo per vedere come trovare una posizione comune e favorire il dialogo e rafforzare il dialogo tra statunitensi e iraniani proprio sulla questione Hormuz. Certamente finché non ci sarà un cessato il fuoco duraturo, noi non potremo partecipare ad alcuna missione internazionale, fermo restando che le missioni alle quali abbiamo dato disponibilità a partecipare, una riguarda Hormuz, l'altra dopo il 31 dicembre quando finirà la missione UNIFIL in Libano, sono sempre missioni collegate a decisioni internazionali. Non andremo mai da solo, credo che il ministro Crosetto poi lo ribadirà, non andremo mai da soli a partecipare ad iniziative di tipo militare. Lo faremo sempre sotto una bandiera internazionale, sia essa dell'Unione Europea, sia essa quella delle Nazioni Unite o comunque frutto di una decisione delle Nazioni Unite. Così come continueremo a lavorare, rispondo anche alla questione Aspides e Atalanta, continueremo a essere protagonisti dell'azione di protezione anti-UTI e anti-pirateria, al momento non sono previsti cambi di regole di ingaggio che poi sono sempre decise a livello europeo. Abbiamo sollecitato però gli altri paesi dell'Unione Europea a dare un sostegno più forte alla missione Aspides, dove, perché sono soprattutto italiani e greci che si stanno facendo carico di questa azione di protezione che, come riconoscono tutte le compagnie di navigazione, ha permesso a centinaia di navi mercantili di passare attraverso Suez e il Mar Rosso e andare verso i mercati orientali. Ricordo che il 40% del traffico marittimo commerciale italiano passa attraverso quella rotta. Quindi è ovviamente nostro interesse proteggerli con un'azione da parte della nostra Marina Militare, che devo dire riceve la gratitudine di tutti tutte le imprese che attraversano. Abbiamo anche offerto la nostra protezione alla Corea del Sud, abbiamo altri paesi che ci hanno chiesto di poter essere protetti dalla nostra missione, dalle nostre missioni militari. Non mi pare di dover aggiungere altro sulle, ripeto, le domande di mia competenza. Sul fianco sud, eccolo, onorevole Bergamini, è una costante richiesta dell'Italia di guardare ogni qualvolta c'è una riunione della NATO non soltanto al fronte orientale ma anche al fronte meridionale, dove noi consideriamo fondamentale la situazione nel Mediterraneo, ma anche consideriamo fondamentale la situazione in Africa, con la preoccupante realtà dell'Africa subsahariana, dove ci sono pericolose evoluzioni a favore di una presenza terroristica della Jihad, e siamo presenti anche con le nostre forze armate in Niger, anche per garantire stabilità. Continuiamo a lavorare con questi paesi, in modo particolare con la Nigeria, con la Mauritania e con il Niger, fermo restando che in tutti questi paesi comunque la presenza italiana è più che gradita. Quindi continuiamo a svolgere un ruolo di mediazione, di pacificazione, sapendo bene quali sono i rischi e sapendo bene quali sono i limiti che ci sono, ma sul fronte sud, anche perché poi i rischi che sono venuti dalla NATO, dagli attacchi iraniani contro Cipro, abbiamo mandato anche la nostra Marina Militare a dimostrare solidarietà a Cipro, quindi sul fianco sud noi il fianco sud lo consideriamo una nostra priorità assoluta, anzi la priorità, e credo che dei risultati importanti sono stati ottenuti per il riconoscimento che abbiamo avuto da tutti. A questo punto mi taccio e lascio la parola al Ministro Crosetto, che avrà altre risposte da dare.
1: Grazie al Ministro Tajani, quindi la parola al Ministro della Difesa Guido Crosetto.
13: Grazie Presidente Gaspari, grazie Presidente Tremonti, e grazie onorevoli deputati e senatori. Diciamo, le domande sono molte e si intersecano tra di loro, cerco di dare una risposta collettiva. Intanto partiamo dalla NATO. La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi. Deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni. Le prospettive della NATO adesso sono completamente diverse da quelle che la NATO aveva 10 anni fa, 5 anni fa, perché il mondo rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa è cambiato. Gli attori, alcuni attori nel mondo hanno degli atteggiamenti profondamente diversi. Io ricordo quando la Russia arrivò addirittura come osservatore alla NATO, e guardate adesso le posizioni tra la NATO e la Russia, quindi la NATO si sta adeguando a questo. E come si sta adeguando? Chiedendo a tutti gli alleati della NATO di fare la loro parte, cosa che fino a qualche anno fa non si faceva perché facevano tutto gli Stati Uniti. È stato chiesto alla parte europea soprattutto, ma non solo, anche a quella canadese, più ancora a voce maggiore che non a quella europea, di fare la propria parte in termini di difesa. C'è la volontà di investire troppo? È una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. sono cambiati profondamente gli scenari. Una volta gli investimenti erano classici, navale, terrestre, aereo, con un'evoluzione continua ma non così veloce come c'è adesso. Adesso i settori aumentano, sono rimasti quelli tradizionali, si stratificano altri, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai satelliti, alle necessità sottomarine, che è la difesa anche di tutta la parte sottomarina, che non è soltanto una parte legata agli scontri, ma all'economia, pensiamo ai dati o alle infrastrutture energetiche. Per cui è una NATO più complessa, perché la difesa si fa più complessa e che richiede più investimenti. Esiste un percorso alternativo a quello della NATO? Sì, probabilmente sì, autonomo, investendo il 10, il 15, il 20, il 30 l'anno. Non c'è una nazione che sia in grado di affrontare, neanche la Germania, se pensiamo a quelle medie grandi, di affrontare da sole delle spese della difesa senza essere in un'alleanza adesso, proteggendosi in tutti i settori. Non esiste la possibilità. L'Italia cosa ha deciso di fare? Semplicemente la propria parte. Con che tempi? Tempi lunghi. Perché siamo stati noi stessi a fissare il 2035 come punto di arrivo, siamo stati noi a insistere perché nel 2030 ci fosse la revisione di quelle che erano le situazioni internazionali in modo tale da poter cambiare quell'obiettivo che ci siamo dati. Siamo stati noi che abbiamo detto lo 0,2% l'anno per non...

tutti gli altri paesi, Spagna compresa. Perché i capability target sono attribuiti non a qualcuno il 3,5, a qualcuno il 2, sono attribuiti a tutti in modo uguale a seconda delle loro possibilità e dei loro bilanci, per cui per ogni paese sono fissati in quel 3,5% a regime, che dovrebbe garantire alla NATO di coprire il 100% degli obiettivi che si è dati. Siamo in grado di farlo? Non lo so, lo vedremo nei prossimi anni, ma sono obiettivi che muteranno. Perché i capability target della NATO muteranno negli anni, sono diversi quelli che adesso dobbiamo fissare, e io sono uno di quelli che chiede di cambiare più velocemente possibile, perché il carro armato aveva un'importanza 6 anni fa che adesso non ha più. Il drone ha un'importanza adesso che 4 anni fa non esisteva, erano giocattoli per bambini o per amatori. È cambiato completamente, e l'intelligenza artificiale e gli strumenti tecnologici avanzati la cambiano ogni settimana, non ogni mese, non ogni 6 mesi. Quindi la NATO sta affrontando questa sfida, noi all'interno della NATO. Ed è complementare alla costruzione di una difesa europea in cui, lo ripeto, noi non dobbiamo sentire, io non mi sento, né col ministro Tajani, inferiori a nessuno in Europa. Anzi, ha ragione, parlano i fatti, parliamo con i fatti. Io 6 mesi fa ho scritto a tutti i miei colleghi dell'Europa continentale, non dell'Europa di 27, che noi abbiamo la necessità di pensare a una difesa continentale europea da integrare nella NATO. Continentale intendo compresa la Svizzera, compresi i Balcani, compresi tutti i paesi europei, UK, la Norvegia, perché più è grande la massa, maggiore è la deterrenza, maggiore è la capacità di difesa. E per quello scavalcherebbe tutti i veti che ci potrebbero essere nell'Europa 27, dove il percorso di integrazione dell'Ucraina è molto difficile per altri motivi, come ha sottolineato qualcuno. Un'Europa della difesa che si costruisce soltanto con quello scopo, con tutta l'Europa continentale, che è una proposta italiana da questo punto di vista, supererebbe anche dal punto di vista burocratico e darebbe una deterrenza maggiore e probabilmente consentirebbe anche una spesa minore, aumentando la base. È una iniziativa italiana, questo lo dico a quelli che dicono l'Italia non si muove. No, l'Italia si muove, semmai sono gli altri che non rispondono. Ed è la stessa cosa sulla parte industriale. Siamo stati i primi a chiedere un'integrazione industriale, l'abbattimento delle barriere. Siamo stati i primi a dire alle nostre aziende: noi rendiamo disponibile la nostra tecnologia, compresa l'Ucraina. Per dare l'esempio che in Europa andavano abbattute le barriere anche tecnologiche di cooperazione. C'è una chiusura nazionalistica? Sì, non da parte dell'Italia. Non fatemi dire a che paesi, ma non da parte dell'Italia, che da questo punto di vista è molto più avanti degli altri nella volontà di integrare anche il comparto industriale. C'è un tema, prima Ucraina, si è parlato di Ucraina e di aiuto all'Ucraina. Io da tempo sento che aiutare l'Ucraina significa aumentare i tempi del conflitto. Io non ho mai sentito in ospedale qualcuno dire che fare una trasfusione o dare una medicina significa aumentare i tempi della malattia. Certo, se non li curiamo muoiono e liberiamo il letto prima. Se non aiutiamo l'Ucraina scompare e ci togliamo un problema. Ecco, io non affronto così i problemi di politica internazionale, me ne scuso. Ma l'aiuto all'Ucraina è come la medicina a un malato, è quello che l'ha aiutato a sopravvivere finora. Non è un modo che ha continuato la guerra. Così come la medicina non fa continuare la malattia, ma semmai la combatte. E su questo il governo è stato chiaro fin dall'inizio e continua a essere chiaro. Mi pare che lo sia e continuiamo a farlo. Abbiamo fatto 13 pacchetti di aiuti e non solo un modo di dire. E abbiamo sostenuto a livello internazionale il ministro Tajani, io, il presidente del Consiglio, ognuno di noi, sempre la stessa posizione. Ci trovate sempre allo stesso punto di vista, sempre allo stesso posto. Per quanto riguarda le domande che hanno riguardato la necessità della nostra difesa o il rapporto con le nuove tecnologie, noi ci stiamo dotando della possibilità di un Large Language Model, un LLM sovrano della difesa, che ci consenta di operare attraverso sistemi di intelligenza artificiale, quelli che troviamo in giro per il mondo, ma garantendo, diciamo, la difesa nazionale in modo sovrano, e la garanzia che i nostri dati non possano andare all'esterno, cosa estremamente facile. Ha ragione lei, la guerra tra Stati Uniti e Cina è una guerra fortissima, non sarà solo una guerra militare, sarà una guerra soprattutto sulle tecnologie, e quindi dalle tecnologie scenderà le materie prime critiche, cosa che si sta già verificando in Africa, e la grande debolezza europea è questa, e la incapacità dell'Europa, dei singoli paesi europei, di avere a livello mondiale un ruolo nella parte delle materie prime critiche, cosa che potrebbe essere solo fatto in modo unito, ma anche da questo punto di vista è stata l'Italia la prima a proporlo all'Europa, di trovare un terreno comune di cooperazione da questo punto di vista.

0: Per quanto riguarda le sfide delle tecnologie, sono fortissime. Noi da soli non siamo in grado di sostenerle finanziariamente, perché da una parte ci sono i grandi gruppi americani che investono centinaia di miliardi superiori al nostro bilancio totale, e dall'altra parte c'è una Cina che investe a livello di paese senza tener conto assolutamente degli aiuti di Stato. In Europa continuiamo a sanzionare gli aiuti di Stato, in Cina tutto un aiuto di Stato, compreso quest'arma finale, quella di rendere pubblica l'intelligenza artificiale, che è un modo sostanzialmente non per fare un regalo al mondo, per captare i dati del mondo. Se io ti do la mia tecnologia, poi con la backdoor catturo tutti i dati del mondo e qualunque informazione arriva in Cina, e dando un vantaggio alla Cina spaventoso, che la Cina sta già avendo in un settore che per adesso non è ancora importante, lo sarà nei prossimi anni, che è quello della sanità. La mancanza di privacy in Cina concede alla Cina una capacità di accesso ai dati sanitari dei propri cittadini, che gli dà un vantaggio tecnologico che gli Stati Uniti e l'Occidente mai potranno recuperare, perché la privacy tutela ognuno di noi e i nostri dati sanitari. E quello è il terreno in cui la Cina andrà più velocemente e avrà immediatamente delle applicazioni militari. Lo dico perché rimanga a futura memoria. Per quanto riguarda queste visioni di cui parliamo, come diceva il vicepresidente Tajani, noi siamo sempre stati disponibili e continuiamo a essere disponibili a venire, ma poi noi parliamo con atti ufficiali. Io ho mandato a tutti voi l'atto di indirizzo del Ministro della Difesa di quest'anno, per quest'anno. Sono chiari gli obiettivi, sono chiari i dubbi, sono chiari la necessità di aumentare i tempi, di ridurre i tempi sugli armamenti, la necessità di rivedere costantemente le necessità della difesa, che non è un aspetto politico, è un aspetto meramente tecnico. Non è il ministro può indicare le grandi linee, ma poi sono i tecnici, cioè i militari, che ti indicano la possibilità e da questo punto di vista le necessità. E da questo punto di vista sulla NATO vorrei dire ancora una cosa: la NATO non spende centinaia di miliardi, la NATO costa 5 miliardi e mezzo l'anno. Di questi 5 miliardi e mezzo l'anno che costa la NATO, l'Italia ha l'8,53 di spesa, quindi circa 450 milioni di euro l'anno è il costo della NATO all'Italia. Poi ognuno partecipa con la propria spesa nazionale, ma il costo della NATO è 5 miliardi e 5, quindi non solo 400, 300, i soldi che sentivo prima. Noi di questi mettiamo 450 milioni, l'8,3%, gli Stati Uniti il 16,4%, la Germania il 14,7%, la Francia il 13%, e via via la Germania, l'Inghilterra il 10% circa, e noi l'8,53% per essere precisi. E questo è il costo totale della NATO. SAFE. Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo, di quella prevista a bilancio. Per cui in Italia il SAFE è un'alternativa, io sento tutti parlare di SAFE come se fosse la panacea di tutti i mali, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno, sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria. Saranno 5, 6, 7, 8, sulla base di quello che deciderà di fare il Ministero della Difesa prenderà quei capitoli che sono già impegnati e li spenderà sulle cose su cui sono impegnati, utilizzando quel sistema di finanziamento. Per cui non è una scelta politica che rafforza o non rafforza l'Europa, è una scelta che è stata vista in modo tecnico. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo a settembre, sullo 0,9 per la difesa, lo 0,6 per l'energia, perché quest'anno la procedura di infrazione ci consente di investire più solo se faremo lo scostamento, e in quel modo lo vedremo nel 2027-28. Quelle saranno scelte politiche, sia sull'energia che sulla difesa. A oggi il SAFE è una scelta puramente tecnica, come finanziamento delle attuali spese della difesa. Penso di aver risposto sulla missione Aspides. Ha detto il Presidente del Consiglio, chiaramente non nasce per la guerra, onorevole Della Vedova, la missione Aspides non nasce per la guerra, nasce per proteggere la navigazione, quindi per proteggere le navi. Se ci fosse la guerra bisognerà rivedere tutto, perché un conto è avere navi militari che proteggono il passaggio di fronte a possibili attacchi su delle navi civili, un conto è navi militari che vengono attaccate loro stesse e vanno a difendere una situazione di guerra, che cambia completamente tutto, ma questo lo vedremo in divenire. È sotto la possibilità dell'attacco, non c'è una possibilità reale come c'è stata in tutti questi mesi. Difatti noi stiamo monitorando ogni ora quello che succede a Bab el Mandeb, e non le sfuggirà che come dicevamo prima con il ministro Tajani, mantenendo contatti con tutti, compresi con gli UTI, per vedere qual è l'evoluzione, e con i nostri alleati per vedere quali sono le contromosse in relazione all'eventuale soluzione. A oggi siamo lì, ancora oggi, perché se per caso una nave mercantile venisse attaccata, siamo lì per difenderla, che è il nostro scopo principale.
1: Allora ringrazio i ministri Tajani e Crosetto per le risposte e la consueta presenza. Ringrazio anche i colleghi perché abbiamo avuto una presenza cospicua pur di martedì mattina alle 8.30 anche in presenza e in collegamento, e seguito ai prossimi appuntamenti su questi ed altri temi. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: 15:55 minuti, adesso cambiamo decisamente argomento. Vi trasmettiamo una conferenza stampa che si è svolta il 24 luglio nella sala stampa della Camera dei Deputati, quando è stata presentata la campagna nazionale I silenzi dell'RSV, promossa da Associazione di Pazienti ed Ela Globe, per chiedere un accesso uniforme alla vaccinazione contro il virus respiratorio sincitiale negli adulti fragili e negli anziani. Buon ascolto.
4: Abbiamo deciso di promuovere questo incontro per affrontare, nonostante faccia caldo e sia estate, un tema importante che deve essere, diciamo, attenzionato sicuramente partendo da questa stagione, e cioè il virus sincitiale. Prima di partire però sento il bisogno di ringraziare l'onorevole Lampelli che ci ospita oggi. Ci ha chiamato 15 minuti fa mortificatissimo perché voleva essere qui presente, ci aveva dato la conferma, ci eravamo sentiti, avevamo anche concordato tutto, poi è stato cooptato e quindi mortificatissimo ci ha chiamato poco fa, ma manda i suoi saluti e sosteneva, diciamo, ci teneva a dire che sostiene l'iniziativa. Mi fa piacere ringraziare inoltre coloro che hanno prestato il loro tempo all'iniziativa, e quindi comincerei sicuramente dalla dottoressa Anna Caraglia, qui vicino a me, che è direttrice dell'ufficio 3 emergenza sanitaria del Ministero della Salute, quindi mai, diciamo, più calzante, e il professor Andreoni, che non ha, diciamo, bisogno di presentazioni, è espertissimo della materia ed è membro del Consiglio Superiore di Sanità, la dottoressa Eleonora Zazza, presidente del Corecom Lazio. Sono in platea rappresentanti di numerose associazioni di pazienti che abbiamo coinvolto e sensibilizzato, e sentono fortissimo il tema, la necessità di garantire per le persone fragili la possibilità di una vaccinazione contro, diciamo, questo virus che oggi, come ci racconterà sicuramente meglio il professor Andreoni, ha un impatto sul sistema sanitario decisamente importante. Parliamo di centinaia di migliaia di casi e decine di migliaia di ospedalizzazioni, e purtroppo dobbiamo dirlo migliaia di decessi. Ok, quindi quando abbiamo, diciamo, siamo stati coinvolti in questa iniziativa, siamo partiti dal nome, no? Sincitiale, che abbiamo capito poter essere una possibile barriera, perché ci siamo chiesti cosa facciamo? Più vicino, lo mangio? Va bene così? Va bene, allora alzo il tono. E quindi dicevo, abbiamo deciso di lavorare anche sulla sensibilizzazione della popolazione, e quindi con la promozione delle associazioni pazienti coinvolte abbiamo deciso di sviluppare un breve video di sensibilizzazione sull'argomento. Quindi, se siete d'accordo, io prima di partire con gli interventi direi, se possibile, di lanciare il breve video, così da poter apprezzare lo sforzo fatto da tutti. Grazie.
5: In Italia ogni anno il virus respiratorio sincitiale causa circa 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti. Negli adulti con patologie croniche il virus può causare complicazioni gravi e ricoveri prolungati. Il rischio di ospedalizzazione grave è significativamente più elevato negli adulti che convivono con una o più patologie croniche. Per molti adulti fragili, un'infezione da virus respiratorio sincitiale significa settimane di ospedalizzazione, tempo sottratto alla vita, alla famiglia, al lavoro. E dietro ogni numero c'è una vita rimasta a metà. Viveva con una malattia cronica da anni, aveva imparato a conviverci, a gestire i propri limiti. Non avrebbe mai pensato che un'infezione respiratoria potesse portarlo via così, di colpo, lontano da tutto. Le sue giornate si sono fermate. Non poteva più cucinare per i nipoti, né restare seduto a tavola con loro. Il tempo perso in quelle settimane non torna più. Non sono stati solo giorni di malattia. Sono giorni che non ha vissuto. Mentre il tempo scorreva senza di lui, qualcun altro in questo momento stava vivendo la stessa paura. Rompi il silenzio del virus respiratorio sincitiale. Oggi esiste un vaccino contro il virus respiratorio sincitiale per gli adulti. Una nuova opportunità per proteggere chi è più fragile. Parlane con il tuo medico.
6: Beh. Grazie. Bene, allora, chiederei subito un intervento quindi alla dottoressa Caraglia. Allora, dottoressa, lei è responsabile dell'ufficio delle emergenze sanitarie. Emergenza sanitaria, in questo momento l'emergenza diciamo che è più di moda è quella legata al caldo, no? È partita di recente, mi sembra, una cabina di regia al Ministero proprio per questo. Emergenze sanitarie sono tante e sono diverse. E chi ha diciamo il compito della programmazione ovviamente ha lungimiranza e quindi tende a guardare più avanti. Relativamente alla prevenzione di patologie come quelle che stiamo diciamo menzionando oggi, che cosa sta facendo il Ministero?
7: Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, vi porto i saluti del mio capo dipartimento, la dottoressa Campitiello, che mi ha delegato a questo incontro. Sono contenta, il professor Andreoni sa che io seguo da anni l'aspetto della profilassi attiva e passiva riguardante il virus respiratorio sincitiale. Certo, abbiamo visto anche dal video che l'infezione da virus respiratorio sincitiale è una infezione sottostimata e il Ministero della Salute appunto già dall'inizio del 2024, quando sono iniziati a comparire tutti questi prodotti per le strategie della prevenzione di questa infezione, sia per la profilassi del neonato sia della vaccinazione dell'adulto, abbiamo subito immediatamente emanato delle circolari informative alle regioni dei vaccini che erano in commercio nel nostro paese ed è stata una novità importantissima. Così come il Ministero, il nostro paese attraverso anche l'Istituto Superiore di Sanità ha subito cercato di sorvegliare le infezioni di questo virus nel nostro paese attraverso il sistema RespirVirNet. Quindi l'attenzione c'è. Il Ministero adesso sta predisponendo, nel frattempo che è stato prorogato di un anno con un'intesa in conferenza Stato-Regioni, il piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, stiamo però predisponendo il nuovo piano e di conseguenza anche l'aggiornamento del calendario vaccinale. Noi abbiamo sottoposto sia all'attenzione negli anni scorsi del NITAG chiedendo un parere appunto sull'efficacia, sulla popolazione target del vaccino contro l'RSV nell'adulto, ma non ci siamo fermati perché comunque adesso anche abbiamo chiesto dei pareri tecnici, scientifici al Consiglio Superiore di Sanità. Quindi il Ministero prende in considerazione tutte le novità dei vaccini che sono in commercio nel nostro paese. È chiaro che che si stanno facendo delle valutazioni non soltanto di natura tecnica o scientifica, anche epidemiologica dell'infezione nel nostro paese, ma stiamo valutando anche attività programmatorie finanziarie naturalmente, coinvolgendo anche altri uffici e dipartimenti del Ministero della Salute. Quindi nei prossimi mesi sicuramente vedremo come inserire anche nel calendario vaccinale, dopo questa serie di interlocuzioni, anche la vaccinazione nell'adulto fragile.
6: Lei giustamente diceva vengono fatte delle valutazioni nella profilassi, no, vaccinale rispetto a quelle che sono le emergenze, quindi a questo punto volevo chiedere un intervento al professore, no? Professore, ci aiuti a capire, ecco, relativamente alle altre possibili emergenze, che valore ha investire nell'attenzione verso il virus sinciziale? Perché effettivamente è una domanda, no? Chi ha responsabilità allocativa deve decidere a cosa prestare attenzione. Ci aiuti a capire il valore di questo.
8: Dunque, il valore probabilmente è molto più alto di quello che è scritto nel video. I dati espressi nel video sono assolutamente corretti, anche se ci sono altri studi che fanno vedere che addirittura le ospedalizzazioni possono arrivare a 50.000 per virus respiratorio sinciziale. Perché dico che sicuramente è superiore? Perché in realtà per il virus respiratorio sinciziale, come succede spesso in medicina, anche se dico una cosa che può sembrare strana, ma quando uno non ha capacità di intervento, né in termini di prevenzione né in termini di cura, inevitabilmente le malattie sono sottostimate, perché cercare di fare una diagnosi per la quale poi non c'è un intervento da porre è sbagliato, ovviamente, ma questo accade. Quindi quello che si sa per certo è che di virus respiratorio sinciziale ce n'è molto di più di quello che noi immaginiamo, soprattutto nella popolazione adulta, perché quello che avevamo imparato bene era l'impatto drammatico di questo virus nei bambini più piccoli. Però questo è uno dei tanti virus che ci colpisce più volte nella vita, quindi al contrario di altre malattie che si fanno una sola volta, il virus respiratorio sinciziale lo possiamo prendere decine di volte nella nostra vita e in funzione della nostra fragilità possiamo avere una malattia più o meno grave. Quindi le età estreme per dato anagrafico e di immunosenescenza o di non immunocompetenza nel bambino più piccoli sono i momenti più pericolosi, ma poi anche nell'adulto, ma anche nel giovane adulto con comorbidità, evidentemente diventa una malattia estremamente pericolosa. E questo è un primo problema importante di sanità pubblica, perché le malattie infettive, soprattutto queste ad alta circolazione, vanificano spesso degli interventi di sanità pubblica enormi, per cui noi vediamo morire pazienti magari oncologici, soprattutto ematologici, o con delle comorbidità per le quali la sanità pubblica ha fatto tantissimo. Questo è un mio parere, lo dico, ma ci credo. Noi abbiamo un ottimo sistema sanitario che protegge tutti quanti noi ed interviene in tutti quanti noi a prescindere di quelle che sono le nostre condizioni sociali, economiche, anagrafiche, per cui mettiamo protesi a novantenni, tutte cose che in altre parti del mondo non si farebbero, diciamo. Queste grandi interventi, queste grandi spese vengono vanificate per delle infezioni, e quando queste infezioni sono prevenibili evidentemente è un gravissimo errore che facciamo. Ma se devo dire sotto l'aspetto medico, quello che viene spesso trascurato, per cui noi poi quando facciamo vedere questi numeri sottostimiamo, non solo perché non abbiamo fatto diagnosi, ma in realtà perché non capiamo esattamente qual è l'impatto della malattia. Questo lo dico da medico. Parto dal dato, così è più interessante e secondo me sorprendente. Vaccinare per il virus respiratorio sinciziale riduce del 10% le ospedalizzazioni per infarto del miocardio, che è un dato, diciamo, ma che c'entra? Quindi, e c'entra perché oggi si sa che alcune malattie respiratorie, il virus respiratorio sinciziale, non entro in tecnicismi inutili, ma è un virus altamente infiammatorio, un virus che determina una grandissima infiammazione nel nostro organismo. dura molto di più del virus influenzale, quindi è un virus molto importante. E evidentemente queste situazioni di infiammazione acuta fanno perdere, soprattutto nel paziente cardiovascolare, che magari sta in un perfetto equilibrio, fanno perdere appunto questo equilibrio, portano il precipitare degli eventi, per cui si muore di infarto del miocardio, si muore di ictus, magari non solo all'interno del ricovero, ma nella fase successiva al ricovero, per cui se uno va a vedere la mortalità in pazienti che hanno avuto il virus respiratorio sinciziale, 15 giorni prima, un mese prima, 3 mesi prima, un anno prima, scopre che c'è un incremento di mortalità per altre patologie. Allora, il primo grande discorso è che quando noi andiamo a valutare il beneficio di un intervento di prevenzione, non dobbiamo soltanto andare a calcolare appunto quello che ci sembra logico, quanto quel vaccino ha ridotto quella patologia, ma quanto quel vaccino ha ridotto tutte le patologie correlate. Ovviamente potrei parlare dello scompenso nel diabetico, potrei parlare della riacutizzazione come era nel filmato del bronchitico cronico. E anche qui tenete presente, questo ve lo dico da medico con più di 50 anni di esperienza, le riacutizzazioni non sono soltanto un fatto legato all'evento. Respiro meno bene perché ho un evento scatenante, una riacutizzazione della mia patologia, ma spesso è ogni volta fare un piccolo passino indietro, quindi da queste riacutizzazioni poi il bronchitico cronico non ne riesce quasi mai come era prima, ha perso ulteriormente una piccola quota di sua sufficienza respiratoria. Ecco, allora in questa valutazione evidentemente noi dobbiamo ragionare su quella che è l'importanza di questa vaccinazione. Direi che non a caso, e questo va detto anche in un luogo istituzionale, io ormai faccio parte dell'istituzione che sono il Consiglio Superiore di Sanità, non so se mi ci hanno messo per tenermi zitto o mi ci hanno messo perché vogliono avere in qualche modo un supporto da parte mia, però credo che comunque noi dobbiamo, al di là di apprezzare il nostro sistema sanitario, anche vederne le pecche, perché è giusto che sia così. E quindi devo dire che in questo in Europa siamo un po' un fanalino di coda insieme al Portogallo, poche altre nazioni ancora non hanno avviato nel loro calendario vaccinale, quello italiano peraltro è ottimo, è un ottimissimo calendario vaccinale, quindi se siamo fanalini di coda per il virus respiratorio sincitiale siamo all'avanguardia per tante altre malattie, ma questo ci deve impegnare ancora di più, no? Con Anna ne parliamo tante volte, siamo ovviamente all'unisono su questo. Poi è chiaro che nelle valutazioni esistono anche quella che è la sostenibilità delle cose, però devo dire che in prevenzione normalmente ci si guadagna sempre, cioè la prevenzione, come si dice spesso, è un investimento. Poi se un euro speso fa tornare 9 euro, 30 euro, 50 euro, è a secondo di quello di cui stiamo parlando, però la prevenzione è un investimento. Quando si fanno la valutazione se inserire oppure no un vaccino, un intervento di prevenzione, si valuta sempre quello che è il costo efficacia, no? Con tecnologie anche molto sofisticate, e si deduce che conviene farlo, punto. E quando si dice questo evidentemente è un vantaggio, è un investimento. In queste malattie l'investimento è immediato, perché l'altro grande problema è il ritorno dell'investimento. Arriverà tra 2 anni, tra 3 anni, 4 anni, in questo momento altre impellenze, quindi no, in realtà quell'investimento è quasi immediato, cioè se tu lo vedi a ridosso del periodo in cui circola maggiormente il virus, che circola tutto l'anno peraltro, ma in maniera più valida in alcuni mesi dell'anno, è diciamo... tu già conti i ricoveri in meno, conti già i decessi in meno, conti già gli infarti in meno. Quindi voglio dire, è un ritorno immediato. Devo dire, ovviamente faccio parte del Consiglio Superiore di Sanità e quindi non posso certamente dire quello che fa, oltretutto il Consiglio Superiore di Sanità si muove all'interno di un organismo collegiale, quindi si fa quello che la collegialità ritiene opportuno. Però questo è un argomento che noi lunedì affronteremo, quindi il 27 luglio, forse anche per questo mi hanno inserito nel Consiglio Superiore di Sanità, se no potevo andare in vacanza, e diciamo affronta questo argomento, affronta l'argomento che diceva la dottoressa Caraglia, cioè il calendario vaccinale è uno degli elementi più rilevanti per il Ministero della Salute, diciamo. Quindi questo è l'incarico che ci abbiamo e credo che lo affronteremo nella maniera corretta.
9: Grazie professore, io le volevo fare i complimenti perché oltre ovviamente ad essere un luminare della sua materia, adesso è anche economista, lo dico no perché vedo che padroneggia bene i costi diretti, i costi indiretti e quindi ci ha spiegato benissimo l'effetto moltiplicatore che ha, no? Perché effettivamente si pensa sempre alle ospedalizzazioni evitate, le morti evitate, ma l'effetto di moltiplicazione per l'impatto sulle altre patologie mi sembra diciamo devastante. Ho trovato anche molto interessante diciamo quando ha cominciato l'intervento e ci ha detto è diciamo un virus che si conosce poco, quindi c'è un tema di conoscenza, no? Devo dire questa cosa mi ha stupito dall'inizio quando abbiamo cominciato a studiare l'argomento perché mi sono chiesto come mai, no? Si conosca così poco, se c'è qualche motivazione particolare legata alla patologia stessa, al sistema, all'organizzazione oppure non lo stiamo comunicando adeguatamente. Quindi magari dopo vi chiedo un intervento su questo, no? Se ci sono delle ragioni, però volevo una risposta su questo aspetto dalla dottoressa Zazza per capire diciamo in Regione Lazio come vengono affrontati questi aspetti sulla comunicazione alla cittadinanza e quindi come si mette in condizione una popolazione di avere consapevolezza diciamo dell'esistenza di patologie e di opportunità soprattutto, no? Di opportunità, quindi di azioni sanitarie che un individuo può compiere per mettersi al riparo.
10: Lo tengo? Va bene, vediamo. Allora, facciamo così, siamo pronti ad ogni evenienza. Buongiorno, saluto tutte e tutti. Ringrazio l'onorevole il vicepresidente della Camera, l'onorevole Fabio Rampelli, per l'ospitalità, le istituzioni presenti, ELA Globo e le associazioni dei pazienti qui presenti per l'invito. Sì, dunque, quando parliamo di tutela della salute pubblica siamo portati a pensare immediatamente agli ospedali, alle terapie, ai farmaci. Eppure esiste un qualcosa di più, un presidio altrettanto fondamentale che interviene anche prima. Non è ugualmente visibile, ma altrettanto decisivo, ed è il diritto a una corretta comunicazione, a una corretta informazione, quindi. La salute del cittadino, infatti, inizia molto prima della cura, molto prima dell'ospedale, quindi molto prima dell'accesso alla cura. Inizia dalla possibilità di sapere, di ricevere quindi le informazioni che siano corrette, validate e soprattutto accessibili. In particolare proprio diciamo relativamente, centrandolo sull'argomento di oggi, se pensiamo alle campagne vaccinali e quindi alla prevenzione che sono rivolte ai soggetti più fragili, la comunicazione diventa quindi non un elemento accessorio ma parte integrante della prestazione sanitaria, a mio avviso. Quindi diventa uno strumento di prevenzione, di protezione e di equità, e quindi come tale va trattato. In questo contesto il Corecom assume un ruolo decisivo, importante di accompagnamento. Noi siamo l'istituzione che rappresento, è organo funzionale di Agicom, per il quale svolge funzioni delegate, ma altresì organo di funzione proprie. E, diciamo, tutte principalmente attinenti alla comunicazione. Vigila quindi sulla qualità dell'informazione per appunto a livello locale chiaramente, ma così verrà fatto poi in tutte le regioni. E vigilare significa garantire la correttezza del contenuto e garantire che al cittadino, soprattutto all'anziano, al più fragile, venga diciamo lasciato, non sia lasciato solo di fronte alla complessità di anche concetti così importanti, non sempre diciamo comprensibili e non sempre alla portata di tutti. Il problema di oggi, ne parlavo prima con il professore, è che la comunicazione ci invita a sfide sempre nuove e la sfida di oggi è l'infodemia, che è un'altra patologia direi. abbiamo a che fare non più solo con la carta stampata, con la radio e con la televisione, ma abbiamo a che fare con i social media, con i network, i canali. Sono diventati, diciamo, spazi che io dico sempre sono ambienti della vita che tutti noi viviamo, non quindi non si può più parlare di vita offline online, e quindi in questi ambienti il rischio sempre maggiore sono le informazioni distorte e di difficile anche sorveglianza. La disinformazione sanitaria quindi secondo me deve essere vista non come ok io do un'opinione, no, è un fattore di rischio e questo le istituzioni devono comprendere, che la disinformazione, quindi chi su un social decide di dire la sua senza avere la competenza per poterla dire, si unisce al fattore di rischio per il paziente o per il soggetto che assorbe e sente questo. E allontana dalla prevenzione, si mette in contrasto, genera paure, genera, mina la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nella scienza. Per questo dico, ritengo sia fondamentale promuovere un uso consapevole dei media digitali. Noi lo, diciamo, come missione lo garantiamo e cerchiamo di garantirlo in tutti gli ambiti, ma vi ringrazio di questo invito perché ho potuto centrare l'attenzione sull'importanza della comunicazione nella salute, perché credo che veramente la frammentazione delle notizie, la divulgazione non affidabile, non certificata, sia un danno e che quindi le istituzioni siano chiamate a una responsabilità maggiore nella tutela e nella sorveglianza della comunicazione all'interno del mondo scientifico e del mondo della salute. E quindi qui serve fare rete. La rete è fondamentale, a mio avviso, lo dico sempre, sia quando parlo con i bambini che quando parlo con gli adulti. La rete tra istituzioni, tra scienza, tra associazioni, tra pazienti è fondamentale perché garantisce, è l'unico modo di garantire, per garantire una comunicazione equa e capillare. In questa rete noi, come Corecom, possiamo essere uno dei nodi attivi, come vi dicevo, capaci di amplificare messaggi corretti, favorire una comunicazione inclusiva e verificarli. Vi tedierò altri 5 secondi. Il video manifesto presentato oggi credo sia l'esempio di quello che dicevo, e presentarlo qui di fronte a un'istituzione, all'interno di un'istituzione. È un esempio concreto, una comunicazione che sceglie la trasparenza, sceglie l'empatia di cui oggi secondo me si ha sempre più bisogno e sceglie l'autenticità. Senza scendere poi nel sensazionalismo, perché di fatto era molto semplice, ho percepito tutto il suo messaggio e questo è fondamentale. E quindi credo sia la direzione giusta per smascherare le fake news, e dobbiamo però andare oltre, dobbiamo occupare, come vi dicevo, lo spazio informativo con contenuti autorevoli, narrazioni efficaci, semplici, messaggi capaci di generare consapevolezza, perché io da quando mi occupo di comunicazione credo che responsabilità e consapevolezza siano le parole chiare per affrontare questa sfida. Dobbiamo comunque sostanzialmente costruire una educazione alla salute, quindi un'educazione civica anche in quest'ambito. Credo che solo così si potrà garantire che nessun cittadino resti escluso e che il diritto alla salute sia davvero di tutti, per tutti un diritto. Vi ringrazio dell'attenzione.
9: Grazie anche per i complimenti per il video. Le spiego, noi sono ormai 15 anni facciamo questo mestiere, il segreto per noi è il coinvolgimento delle persone con patologia, no? Perché è una coprogettazione, se un messaggio deve arrivare è importante che quel messaggio sia sviluppato insieme a chi lo deve ricevere, no? Perché poi il rischio è che si usino acronimi piuttosto che inglesismi, no? A cui siamo abituati per lavoro, però ovviamente viviamo in un contesto particolare che non è, diciamo, la vita di tutti i giorni. Grazie. Dottoressa, però le volevo chiedere, nell'ufficio da lei diretto, il tema della comunicazione, quindi poi di come farlo arrivare, è un tema, diciamo, coperto, e se sì, come?
7: Allora, no, ti spiego. Io faccio parte di un ufficio dipartimentale, ho avuto la direzione da pochi mesi e l'ufficio dipartimentale di cui io sono il direttore è praticamente un ufficio di coordinamento della Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie. Nell'ambito della Direzione delle Emergenze Sanitarie praticamente ci sono 6 uffici che si occupano di tutte le malattie emergenziali. Naturalmente sappiamo tutti che quelle più emergenziali sono le malattie infettive, quindi l'ufficio di cui mi occupo io si occupa soprattutto di malattie emergenziali dovute a malattie infettive, e poi ci sono degli uffici che si occupano anche di prevenzione delle malattie infettive. Purtroppo siamo stati suddivisi in 2 direzioni generali, però il cappello è quello del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie. Quindi noi collaboriamo, io personalmente collaboro quotidianamente con la Direzione Generale della Prevenzione, però nell'ambito della Direzione delle Emergenze c'è un ufficio che si occupa anche di prevenzione vaccinale, e naturalmente poi ci sono degli uffici che si occupano anche di gestione e programmazione e di scorte. Quindi noi abbiamo anche un ufficio che si occupa delle nostre scorte nazionali, come potete immaginare di tutti i tipi, non solo di vaccini, anche di antidoti e altro. Quindi è una direzione nuova che è nata con il riordino del Ministero della Salute che è occorso lo scorso anno, però ripeto, nell'ambito del Dipartimento c'è anche la Direzione Generale della Prevenzione con cui noi collaboriamo, soprattutto perché nell'ambito della prevenzione ci sono i nostri uffici, il coordinamento dei nostri uffici periferici, degli USMAF, praticamente gli uffici di frontiera con cui noi collaboriamo per quanto riguarda appunto nel momento dell'emergenza di un virus, di una malattia. Collaboriamo perché all'interno della prevenzione ci sta il National Focal Point dell'OMS, e invece nell'ambito della nostra direzione generale, comunque sotto il nostro dipartimento, c'è il National Focal Point della Commissione Europea. Quindi noi abbiamo contatti pluriquotidiani con gli organismi internazionali, e ogni volta che c'è la segnalazione, negli ultimi mesi noi abbiamo avuto diverse emergenze, abbiamo avuto il focolaio d'antivirus, l'Ebola. Però ecco, l'emergenza può anche essere una malattia cronica, quale può essere l'HIV, no? Parlando di materie di cui io e il professor Andreoni ci occupiamo da tanti anni. È così come l'RSV, secondo me, è un'emergenza, in quanto, rispondendo anche alla sua domanda precedente, se ne parla poco perché è stato un virus che è stato studiato poco. Soltanto negli ultimi anni, forse purtroppo grazie al Covid, che poi si è cercato di studiare epidemiologicamente la malattia, no? E io gli dicevo che l'Italia ha partecipato insieme a pochissimi altri paesi alla sorveglianza dell'OMS con un progetto pilota del 2014, e noi attraverso l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo partecipato a questo studio pilota che poi è andato avanti e adesso è diventato un'azione centrale del nostro paese, perché comunque l'RSV viene sorvegliato in tutte le stagioni influenzali, no? Perché è un virus comunque stagionale, diciamo. Quindi l'attenzione del nostro paese per tutte le malattie respiratorie che riguardano le persone adulte o con pluripatologie è attenzionato, tant'è vero che poi a parte il periodo della pandemia, dove esisteva soltanto un'incidenza altissima del SARS-CoV-2, ma nelle stagioni successive noi abbiamo notato un incremento, no, dell'incidenza del RSV, soprattutto nelle 2 fasce, come diceva il professore, nel bambino e nell'adulto con pluripatologie e nell'anziano molto ultra 75enne. Quindi per questo motivo poi il Ministero sta studiando e valutando la possibilità di usufruire di tutte le strategie di prevenzione sia per il bambino che per l'adulto fragile, con il supporto dei nostri organismi naturalmente che ci supportano, quale può essere il Consiglio Superiore di Sanità, qualsiasi cosa il ministro fa riferimento al Consiglio Superiore di Sanità, perché noi è vero siamo tecnici del ministero, diamo gli elementi al ministro, però poi vogliamo il supporto di persone esperte, altamente competenti, come può essere il professor Andreoni e altri colleghi che fanno parte del Consiglio Superiore di Sanità, perché comunque noi dobbiamo avere il supporto. Poi abbiamo naturalmente la direzione generale che si occupa della programmazione sanitaria, dove noi troviamo i fondi per poter praticamente finanziare le regioni, perché poi i vaccini rientrano nell'EA. Quindi a questo punto dobbiamo collaborare con la Direzione Generale della Prevenzione per finanziare le regioni, perché tutti i cittadini devono avere equità d'accesso a tutti i vaccini. Non ci possono essere naturalmente regioni di serie A e regioni di serie B, perché comunque ci sono delle regioni che già sono pronte ad acquistare questi vaccini. Noi però dobbiamo essere pronti per tutte le regioni, assolutamente. E poi c'è la Direzione Generale della Comunicazione, con i quali noi abbiamo rapporti anche costanti, perché tutte le campagne informative che sono state fatte, sia per il vaccino Covid nel periodo della pandemia, vaccino dell'influenza stagionale, comunque con la Direzione della Comunicazione, noi siamo naturalmente, essendo un unico ministero, non possiamo essere tutti, no, allineati. Quindi sì, la comunicazione è importante, c'è una parte degli uffici della comunicazione che si occupano anche dei social, e naturalmente tutte le card che voi vedete nei social sono sottoposte all'attenzione del nostro dipartimento, quindi collaboriamo sicuramente. È chiaro che ancora comunicazioni istituzionali per l'RSV non ce ne sono state, perché ancora l'RSV non fa parte del calendario vaccinale, ma nel momento in cui dovesse entrare a far parte del calendario vaccinale è chiaro che noi chiederemo alla Direzione Generale di fare delle campagne istituzionali anche contro il virus respiratorio sincitiale.
9: Grazie. E sono certo di interpretare, diciamo, il pensiero di tutti. Arriva veramente la passione con la quale, diciamo, ci sta raccontando, e la convinzione, no, della necessità di intervenire anche su questa fascia fragile, di persone fragili, come ci spiegava bene il professore prima, no? Non nella parte ovviamente dell'inizio della vita, ma in quella che si avvia verso la parte, diciamo, finale, no? Quindi grazie veramente di cuore. Allora, abbiamo in sala anche delle associazioni pazienti, quindi mi faceva piacere poter avere qualche pensiero, qualche contributo. Abbiamo parlato di fragilità, vedo Eleonora Selvi, Fondazione Longevitas, le chiederei, parlavamo di comunicazione, quanto, diciamo, nella comunità della quale, diciamo, sulla quale ponete attenzione, è conosciuto questo argomento, e quanto invece, se conosciuto, è sentita? Non si sente? Niente, allora devo fare come tutti, così. E quindi quanto è sentita nella popolazione di cui diciamo, vi prendete cura, e che tipo di aspettativa c'è su questo?
11: Parlo da qui dicendo grazie intanto per l'opportunità e per la domanda. Credo che ci sia, la nostra esperienza, davvero una scarsa consapevolezza. Noi lavoriamo con reti di associazioni di over 65 in tutta Italia, quindi non pazienti ma persone ultra 65 anni nei luoghi di aggregazione. Tra l'altro lavoriamo molto sull'educazione alla prevenzione anche in ambito vaccinale, e credo che il virus sincitiale sia proprio la cenerentola. Quindi se di pneumococco, di Covid ovviamente, di influenza e di herpes zoster si sa molto e si sente parlare, anche se anche in quei casi c'è tutta l'esitazione vaccinale da superare, quando parliamo di RSV credo ci sia ancora tutto un lavoro da mettere in piedi. Poi chiaramente in questa popolazione ci sono anche persone con il loro carico di patologie, avendo più di 65 anni non potrebbe essere altrimenti, e anche tra queste sappiamo che comunque la consapevolezza è molto bassa. Il lavoro quindi sicuramente è quello della medicina generale, è quello di degli specialisti, di tutti coloro che hanno un ruolo di primo piano per informare il paziente e la persona di questa classe d'età anche sull'importanza della prevenzione vaccinale, ma non possiamo appunto non unirci alla richiesta qui rivolta alle istituzioni di assumersi proprio il compito di portare avanti, coprogettandola con le associazioni di pazienti dell'area respiratoria, cardiovascolare, insomma di tutti gli ambiti che sono maggiormente impattati da questa patologia, ecco, di coprogettare un'importante campagna capillare che coinvolga anche le regioni magari e che raggiunga il target.
9: Grazie. Allora, prima abbiamo anche dei collegamenti da remoto di altre associazioni che mi dicono a volte collegarsi e poi saltare. Adesso mi dicono essere collegate, giusto? Quindi io, se va bene per tutti, coglierei questa occasione prima che ricadano. Quindi mi sembra sia collegata all'AMA APS, giusto? Sandra Fratiacci, possiamo abilitare l'intervento? E dove lo apro? Ah, ok. Allora dico, faccio come una seduta spiritica. Quindi se mi sente Sandra Frateacci, apre il microfono e può intervenire. E poi in collegamento c'era anche il presidente di Conacuore.
12: Ecco, forse ce l'ho fatta. Bene. Mi sentite?
9: Molto forte, sì. Buongiorno.
12: Bene. Allora, buongiorno, intanto grazie davvero molte per l'invito e per la possibilità di intervenire su questo tema che per noi come Federasma e Allergie, che è la Federazione Italiana delle Associazioni dei Pazienti con Malattie Allergiche Respiratorie e come Associazione Alama APS di cui sono presidente e che porto i saluti ovviamente del presidente Mario Picozza della federazione, è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore, in particolare le vaccinazioni e in particolare quella che è un'attività per la quale ho apprezzato molto gli interventi che sono stati fatti precedentemente riguardo la comunicazione, perché quello che è importante è far arrivare alle persone con patologie, in particolare le persone delle quali noi diciamo ci occupiamo con malattie respiratorie, l'importanza delle vaccinazioni. Le vaccinazioni, tutte quelle che sono indicate per questo tipo di patologie, e perciò in particolare è importante che vengano diffuse le informazioni corrette necessarie affinché l'esitazione vaccinale, che è molto presente per questo tipo di malattie, noi ci occupiamo peraltro anche di malattie allergiche, che sono uno dei motivi di esitazione vaccinale per la paura proprio di possibili reazioni. Perciò la parte legata all'informazione corretta per far capire qual è l'importanza di un corretto approccio alle vaccinazioni con una corretta informazione da parte dei medici e in particolare dei medici vaccinatori che possano dare indicazioni su quali sono i fattori di rischio e i rischi e i benefici legati alla vaccinazione. È praticamente basilare. Prima si parlava un po' dei numeri che non si conoscono bene, che sono sicuramente sottostimati riguardo l'RVS e del fatto che sia un metodo di prevenzione assolutamente importante, non solo per capire qual è l'impatto del virus sulle diverse patologie. È un po' il discorso che si faceva anche per il Covid, no? Si muore per Covid o si muore da Covid? Siamo un po' nella stessa situazione. Quello che è importante capire è che è un virus che va contrastato e va contrastato in tutte quelle condizioni per le quali è necessario fare la vaccinazione. Perciò una corretta informazione è indispensabile per far capire l'importanza di vaccinarsi, non solo ovviamente per le RSV, ma anche per le altre vaccinazioni consigliate, in particolare nelle persone con pluripatologie, con malattie croniche e anche rare, particolarmente complicate, in persone anziane che vedono nella stessa appunto persona più patologie nello stesso momento. E perciò quello sul quale noi come federazione, come associazioni di malattie respiratorie insistiamo è l'importanza che il nuovo piano vaccinale preveda anche per gli adulti la possibilità di poter accedere a queste vaccinazioni in maniera tale da prevenire quelle che sono le complicanze future di aver contratto l'infezione. Io direi che posso chiudere qui il mio intervento. La cosa che credo sia assolutamente importante, ringrazio sia il Ministero che il Corecom per le attività che svolgono, è proprio quella di prevedere appunto questo tipo di vaccinazione anche per gli adulti, per i bambini. Abbiamo fatto un grandissimo passo avanti insomma lo scorso anno e ha dimostrato l'importanza della vaccinazione contro questo virus, dove il numero dei ricoveri ospedalieri nei bambini è praticamente stato abbattuto, credo poi il professor Androsoni potrà confermare, intorno all'80% dei ricoveri che erano previsti per questo tipo di infezione. Io chiudo qui, vi ringrazio veramente molto dell'invito e di aver dato sia alla Federazione, a Federasma Allergie che ad Alama la possibilità di poter intervenire su questo tema molto importante, e come sempre siamo a disposizione per qualunque iniziativa possa essere utile ad aiutare le persone che noi seguiamo. Grazie.
9: E, abbiamo in collegamento anche il presidente di Conacuore, corretto? Mi interessava, e vorrei dare l'opportunità a tutti di intervenire, quindi abbiamo capito che alle 12.30 dobbiamo chiudere, quindi chiederei l'intervento al dottor Ciancamerla che è collegato, un intervento, ci porti il suo messaggio con brevità, le chiediamo per consentire anche poi agli altri di intervenire che sono presenti in sala, grazie.
13: Grazie a voi dell'invito, anche perché Davide con la Globe è una delle poche istituzioni che riesce a coinvolgere associazioni a livello trasversale, quindi ci mette tutti assieme e quindi non possiamo che concordare. Io con le due relazioni che mi hanno preceduto non posso che essere d'accordo. Sono l'ultima persona ad aver conosciuto questo virus sincitiale nell'adulto, perché finora se ne è parlato sempre tanto per i bambini. Sicuramente noi abbiamo fatto sempre come Conacuore da cassa di risonanza presso le nostre associazioni di cardiopatici di tutto quello che poteva riservare una prevenzione a livello vaccinale. Naturalmente finora abbiamo quasi sempre parlato della vaccinazione anti-influenzale, che non è così spuntato che venga effettuata da tante persone. Ora qui parliamo però di un settore un pochino più specifico di persone fragili, che sicuramente per le quali un'infezione polmonare che già viene prevenuta dal virus, dal vaccino per il pneumococco, e a maggior ragione, avendo quest'altra arma a disposizione, le persone si ammaleranno sempre meno. Dopo il Covid probabilmente la sensibilità per le vaccinazioni è un pochino aumentata, però c'è ancora molto lavoro da fare. Io l'altro giorno, così digitando in internet, mi sono imbattuto in una frase che diceva: la vaccinazione è gratis per i bambini, per gli adulti costa 320 euro, chi vuole farsela se la può pagare. Io non ricordo esattamente dove sono riuscito a entrare, ma ormai con internet si apre un mondo, e quindi ci sono informazioni anche di questo genere. E però questo sito diceva: andate a vedere nelle singole regioni dove questa vaccinazione è già possibile nell'adulto. Niente, vi lascio questo messaggio perché credo che sia una cosa che possa essere utile approfondire. Grazie per l'invito.
9: Grazie. Allora, l'ultimo collegamento da remoto, poi passerei agli interventi in sala, è il Filippo von Schössler, presidente di Nadir. Ci sente? Dovrebbe attivare il microfono per il collegamento dalle moto. Filippo von Schössler
14: è attivato.
9: Ecco. Ottimo.
14: Buongiorno onorevole, buongiorno Anna, buongiorno Massimo. Scusatemi, ma sono a letto perché sono in America, sono le 6 di mattina. Ma volevo dire intanto grazie a Massimo perché ci ha dato delle informazioni molto interessanti, delle informazioni su cui dobbiamo noi portatori di patologia fare molta attenzione. Spero che non ci siano le trafile dell'AIFA come sempre per le approvazioni, perché il discorso della prevenzione è stato già dichiarato come prioritario da parte del governo e anche del Parlamento attraverso la proposta di legge Dattis che vuole aggiornare la legge sull'HIV. Quindi anche grazie a lei, onorevole, se vuole diciamo far parte della coalizione che ci aiuta a modernizzare il paese, perché purtroppo invece, sentendo il Corecom, mi sono reso conto che ancora c'è questo concetto che diciamo è in mano al potere, no? L'informazione in mano a certe persone, a certe entità statali. Sappiamo ormai, anche perché raccomandato dalle Nazioni Unite, che la partecipazione delle persone portatrici di patologie

0: infezioni o emergenze di cui si occupa appunto Anna, che sono sempre più nuove e sempre più imprevedibili. Anna stessa ci ha aiutato moltissimo negli anni. Io lavoro con Anna anche per il CSC del Ministero della Salute. Evidentemente facciamo dei progetti, però se poi le istituzioni non ci vengono incontro e il CORECOM purtroppo ci ha dimostrato che comunicazione e informazione deve passare attraverso le loro mani, io sono convinto che deve passare attraverso chi vive la patologia. Quindi la ringrazio molto, onorevole, spero che rimanga sempre un promotore di salute e, per quanto concerne Massimo e Anna, sappiamo che lo sono e che lo sono stati e che lo saranno fino all'ultimo giorno della loro vita e li ringrazio moltissimo per il lavoro che fanno.
1: Grazie,
0: Buongiorno.
1: grazie, grazie, grazie a lei per aver trovato il tempo di collegarsi da così lontano. Gli ultimi due interventi li chiederei alle colleghe qui presenti, quindi la dottoressa Testani dell'Associazione Pazienti BPCO, la dottoressa Simona Barbaglia dell'Associazione Respiriamo Insieme. Scegliete voi, grazie.
2: Dell'invito. Volevo solo ricordare, puntualizzare alcune cose. È un'emergenza silenziosa ma anche dimenticata, perché esiste un calendario per la vaccinazione della vita dove il virus respiratorio sincitiale c'è dallo scorso anno. Quindi forse la popolazione lo conosce poco, ma le istituzioni hanno creato questo calendario vaccinale, lo hanno creato, è stato praticamente emanato dalle associazioni scientifiche, dalle società scientifiche, SIP, SIMI, AIPO, quindi comunque è una patologia comunque sentita. Poi come associazione già da più di un anno abbiamo mandato in onda, e lo troviamo sul YouTube, una webinar dove tra i relatori c'è anche il professor Andreoni, proprio sulla vaccinazione, l'importanza della vaccinazione in questa patologia. E abbiamo la conoscenza, parliamo di scarsa conoscenza a livello territoriale, è vero, c'è. Cioè, abbiamo mandato abbiamo fatto un'indagine tra i nostri iscritti, più di 4.000, ma anche fuori dei nostri iscritti, e le risposte sono state queste. Sul 97% dei pazienti vaccinati per pneumococco, influenza ed altre patologie, il 57% non conosce questo virus respiratorio sincitiale. Quindi, ecco. E poi una domanda. La Sicilia sta andando avanti. Ma non, diciamo, le altre regioni non possono adeguarsi sullo stesso modello? C'è qualche problematica? Capisco che dal lato economico è un elemento, è una criticità, però sta di fatto che la popolazione interessante purtroppo è alta nell'età, quindi con i loro problemi. Tutto qua. Grazie.
1: Grazie, grazie. Teniamo la domanda per il giro finale. Prego, dottoressa Barbaglia.
3: Buongiorno a tutti, innanzi anch'io ringrazio per l'invito. Io sono il presidente dell'Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme. Abbiamo più di 3.600 soci iscritti, tutti per il 95% pazienti o caregiver di pazienti con patologia respiratoria cronica. Mentre venivo qui oggi in treno, mi ero preparata la domanda per la dottoressa Campitiello e per il dottor professor Andreoni, ed era questa. Era da tantissimo tempo aspettiamo il rinnovo del calendario vaccinale, quando finalmente riusciremo ad averlo, e soprattutto la domanda era: questa volta sarà contemplato anche la protezione al virus RSV anche per la nostra popolazione, quindi l'anziano e il paziente fragile? Dopo aver sentito gli interventi di oggi, mi permetto di appellarmi alla dottoressa Caraglia e al dottor Andreoni, perché sono un po' demoralizzata. Cioè,

0: Noi veramente è dal 2023 che lavoriamo incessantemente per informare, è stato detto, no? Il paziente con patologia respiratoria, il paziente fragile, eccetera, delle opportunità vaccinali, della possibilità di proteggersi, della possibilità di tutelare la propria salute, ok? E però da quello che sento oggi, mi sembra tristemente di aver intuito, visto che è stato detto, stiamo valutando, stiamo vedendo tra alcuni mesi, mi sembra che purtroppo quando io tornerò ai gruppi, agli incontri con i nostri pazienti, io non potrò dire ai tantissimi pazienti fragilissimi che sono lì, che stanno aspettando da tempo, da tantissimo tempo, che non devono temere la prossima ondata autunnale, perché sicuramente saranno protetti. Purtroppo mi sembra di aver capito, temo, e spero che voi invece possiate dirmi che così non sarà, che questi pazienti correranno ancora questo grandissimo rischio. E mi piacerebbe tantissimo portare a lei, dottoressa, a lei, dottore, i saluti della nonna Rosina. È una paziente che noi abbiamo preso in carico nel 2020, quando è scoppiato il Covid. Era una signora di 81 anni con la BPCO, che con il Covid rischiava di finire in RSA perché non aveva un caregiver lontano, eccetera eccetera, e noi come associazione ci siamo attivati tutti per garantirgli farmaci a casa, il cibo a casa, e fino ad oggi l'abbiamo seguita, assistita, i nostri volontari del territorio andavano in collegamento col comune, l'ADI, eccetera eccetera. Purtroppo nonna Rosina si è preso il virus RSV e ha complicato la sua BPCO, e la nonna Rosina se n'è andata, ok? Quindi quello che mi sento di dirvi è che a volte i tempi della politica non sono i tempi dei pazienti, non sono i tempi della popolazione che vi ha votato, che vi ha messo su quelle sedie, e che da voi, intendo dire non voi nello specifico, perché voi siete qui e sono sicura che ci tenete, però vi chiedo veramente col cuore in mano di tornare ai vostri tavoli e di parlare della signora Rosina, di dire che tantissimi come la signora Rosina vogliono non morire tra ottobre e dicembre, e quindi vi chiedo cortesemente di fare in modo che finalmente questo calendario vaccinale venga emanato e che contenga la protezione al maggior numero di patogeni possibili.
1: Grazie. Grazie per la franchezza, no? E questi due interventi, e infatti chiamo poi a intervenire sia il professor Andreoni che la dottoressa Caraglia su i due aspetti. Da una parte c'è una allerta, e cioè il titolo quinto consente alle regioni di muoversi in forma autonoma. Questo potrebbe significare un accesso eterogeneo, no? Perché poi bisogna stabilire a quali popolazioni si vuole dare attenzione e se si hanno le coperture, eccetera. Ne abbiamo già viste di tutti i colori. La dottoressa in un momento ha fatto un passaggio su questo, molto, molto chiaro, quindi a me ha dato speranza, ma adesso le chiediamo maggiore dettaglio. E poi quest'ultimo intervento, no? In buona sostanza l'ultimo intervento ci dice: per favore, per quanto potete, svestite prassi e prammatica il vostro parlato, e diteci chiaramente quando questo sarà possibile, in sostanza, no?
2: Io sì, molto rapidamente devo dire, io sto da quest'altra parte, cioè voglio dire, io posso fare l'elenco dei morti, perché voglio dire, io faccio il medico, ho fatto il capo reparto per tantissimi anni in un reparto di malattie infettive, quindi voglio dire, quello che io posso testimoniare sono le morti inutili, cioè di persone morte che potevano essere salvate. Oggi si parla di respiratorio sincenziale, si parla di tantissime cose, quindi da parte mia si sfonda una porta aperta, cioè una vita vale qualsiasi tipo di prezzo debba essere impegnato e quant'altro. E quindi questo è un discorso che è fondamentale, quindi io diciamo di nonne rosine ne ho viste troppe, diciamo, nella mia vita, quindi per questo per me devo dire, perché uno deve essere sempre oggettivo, no? E obiettivo soprattutto. Qual è l'altra faccia della medaglia? Che noi lottiamo tantissimo per ottenere, faccia conto, un vaccino. Poi la realtà è che questo vaccino lo fa il 5% della popolazione che lo dovrebbe fare, se va bene. Questo, no, però questa è la realtà. Voglio dire, su questa cosa il Covid lo fa il 4,5% delle persone, 4,5%. Ed è una malattia che continua ad uccidere, più di 1000 persone all'anno sono morte in Italia di Covid. E allora, il problema della comunicazione, il grande lavoro che voi fate per trasmettere il messaggio, la difficoltà da parte nostra, però, e io mi metto dalla parte delle istituzioni, che quando uno dice mettiamo dentro il vaccino per il virus respiratorio sincizziale, va a finire al MEF e il MEF ti chiede quanto costa, e tu non gli puoi dire che se vaccinerà il 4% della popolazione, perché quello ti dice ma se per caso si vaccina il 70%, il 90%, che è quello che tu vorresti e chiedi, quanto costa? E questi soldi chi ce li mette? Dove sta? Allora voglio dire, noi, questa volta parlo da cittadino, allora dobbiamo avere una visione che è una visione completa, no? Quindi dire anche quello che, perché quando noi chiediamo dei soldi stiamo togliendo dei soldi da un'altra parte, voglio dire, quindi quando si parla con AIFA e via dicendo, si dice benissimo, io però ho le malattie rare, 100 persone in Italia, non le curiamo quei 100, perché devo togliere i soldi, quindi voglio dire, bisogna avere una visione e capire perché certe cose si fanno in una sanità che ci dà molto, no? Si vorrebbe di più. Detto questo, io guardi che sto lì in prima fila, cioè mi devono abbattere per non riuscire a farmi passare il vaccino per il respiratorio sincizziale.
0: Ma infatti noi ci appelliamo a voi.
2: No, no, se no. No, ma io l'ho percepito in questi sensi, quindi non l'ho. Grazie, neanche, neanche Anna l'ha percepito in maniera diversa.
1: Grazie. Grazie. Allora, un'ultima battuta alla dottoressa, poi purtroppo dobbiamo lasciare. Sì, però no.
3: Allora, con la trasparenza ringrazio il professor Andreoli, mi ha agevolato moltissimo, perché comunque lui sa quanto noi al Ministero lavoriamo per rispondere al MEF, perché noi lavoriamo con le associazioni di pazienti, avete visto Filippo Moschlosser, con cui noi lavoriamo da una vita per la lotta all'HIV e alle infezioni sessualmente trasmesse, quindi noi sicuramente siamo dalla vostra parte e ci facciamo proprio in prima persona, ci metto la faccia, io per tante battaglie che ho combattuto, il professor Andreoni lo sa, e quindi l'RSV è una di quelle battaglie che stiamo portando avanti, ma io penso che il ministro sia molto sensibile a questo tema, quindi bisogna vedere, appunto, come diceva il professor, anche combattere col MEF, perché comunque noi abbiamo fatto delle previsioni di spesa, come ho detto, perché noi vogliamo portare questo vaccino a tutte le regioni, come ho detto prima, non soltanto alle regioni più virtuose, ma a tutte le regioni, perché dobbiamo, non lasciamo nessuno indietro, dobbiamo portare tutti allo stesso livello di prevenzione e di cura, perché poi non dimentichiamoci che ci sono anche persone con patologie croniche che bisogna comunque curare e mantenere. Il nostro paese è all'avanguardia su questo, gli altri paesi non sono come il nostro, quindi siamo dalla vostra parte.
1: Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti, io sono molto positivo, cioè se siamo all'avanguardia non è che su questo che ci faremo sicuramente superare dagli altri, secondo me, quindi speriamo avvenga il prima possibile. Quindi grazie ancora a tutti per essere intervenuti e purtroppo dobbiamo lasciare la sala, grazie ancora.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Sono le 17, un buon pomeriggio da Francesca Rinaldi al microfono. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi a Ceuta, aggiungendo che se non accadrà entro domenica ci saranno risposte proporzionali. Poco fa è arrivata la risposta dell'esecutivo italiano. Federica Ionta.
6: Palazzo Chigi respinge l'ultimatum arrivato da Madrid e rivendica la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, una misura per escludere rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. La risposta arriva in una nota dai toni duri tanto quanto quelli del governo spagnolo. Non accettiamo imposizioni dall'estero, andremo avanti, almeno, l'avverbio lo sottolinea, fino al 15 agosto, quando si attende sempre a Ceuta una nuova ondata migratoria, secondo la Guardia Civile una mobilitazione sul web. La mancata revisione di Schengen, si chiarisce nella sede del governo, non va interpretata come un pregiudizio nei confronti della Spagna, paese amico, si sottolinea, con cui l'Italia è pronta a continuare il confronto. La prova, lo stesso provvedimento è in vigore da tempo con la Slovenia. Ribadita anche la massima attenzione a non ostacolare i flussi turistici estivi di cittadini spagnoli ed europei che, si sottolinea, non sono interessati dai controlli.
5: È iniziata la lunga pausa estiva per il Parlamento. Senatori e deputati rientreranno in aula il 9 settembre, i primi alle 10 per la discussione della riforma della legge elettorale, i secondi alle 13 per la discussione generale del decreto su procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano e alle 15 per il question time. Oggi c'è stata una seduta lampo a Palazzo Madama. Il presidente La Russa ha comunicato la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti 143, 144 e ha commemorato Francesco Guccini. Tra gli ultimi atti parlamentari della settimana la richiesta di sanzioni nei confronti del capogruppo meloniano alla Camera Bignami. La richiesta espressa dai capigruppo di opposizione al presidente Fontana per chiedere di valutare l'applicazione dell'articolo 60 del regolamento di Montecitorio. Il riferimento all'affermazione in aula dell'esponente di Fratelli d'Italia sul presidente della Repubblica emerito Scalfaro, accusato della liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per il regolamento della Camera non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato. Continuano gli echi dell'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid. Botta e risposta tra il leader 5 Stelle e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Daniele Petraroli.
7: Una lunghissima audizione è andata avanti per tutto il pomeriggio, in cui il leader 5 Stelle ha difeso il suo operato durante la pandemia quando era presidente del Consiglio. Non troverete alcun illecito che mi riguarda, ha spiegato, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Quindi ha contrattaccato spiegando di aver presentato un esposto in procura sulla vicenda delle mascherine fornite dalla JC Electronics, che sarebbero state non conformi e su cui il governo ha transato per 100 milioni di euro. I commissari di Fratelli d'Italia hanno precisato che la magistratura si sarebbe già occupata della cosa non riscontrando irregolarità. Uscendo dall'audizione, Conte ha poi attaccato la premier Meloni, sfidandola ad affrontarlo politicamente, non ha sottolineato con questi mezzucci. Ascoltiamolo.
8: Lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid.
7: A stretto giro la replica della Presidente del Consiglio, sentiamo.
6: La verità non è un attacco politico, così Giorgia Meloni sui social replica agli attacchi arrivati in audizione da Giuseppe Conte. La Presidente del Consiglio riparte proprio dalle parole dell'ex premier. Il lavoro della Commissione Covid, scrive, non è un processo a una persona ma un dovere verso la nazione e gli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulla gestione dell'emergenza e sulle decisioni assunte, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, quindi contro il Movimento 5 Stelle. È loro, dice Giorgia Meloni, il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto.
7: Sui social poi la controreplica del leader 5 Stelle. Io ci sono sempre stato e sempre ci sarò in ogni sede per dare dare delle risposte al paese. Quindi il nuovo affondo contro la Premier, ci dica dove sono finite le chat di Del Mastro con un prestanome di un clan mafioso. Si schierano con Conte i commissari di 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva. Ha ristabilito la verità, la destra si arrenda, scrivono in una nota congiunta. Lega e Fratelli d'Italia invece lo accusano di aver gestito male la pandemia e di aver scambiato la commissione per un comizio. Sentiamo da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.
9: Dopo le mascherine e farlocche arrivano le querele farlocche di Conte, già cestinate a magistratura, non una parola sulle vittime o sui suoi amici che hanno lucrato sulla pandemia. Domande a cui lo costringeremo a rispondere. Ha solo offeso gli italiani evocando plotoni di esecuzione. Dovrebbe dimettersi.
5: È in arrivo un nuovo bonus energia che rientra nel piano sociale per il clima presentato dal governo. Interesserà circa 4,7 milioni di famiglie. Giuseppe Di Marco.
10: La misura ha l'obiettivo di sostenere il reddito delle fasce più vulnerabili in una fase di transizione energetica, garantendo la possibilità di sostenere i consumi di energia essenziali. Il bonus sociale Energia Plus è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'importo è determinato considerando alcuni fattori: il livello di vulnerabilità economica delle famiglie, la zona climatica di residenza, la stima dell'impatto dell'ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione sui costi dell'energia domestica. È prevista l'erogazione automatica del contributo in bolletta tra il 2028 e il 2031. Nel complesso, il piano per il clima può contare su 9,3 miliardi di euro e punta ad accompagnare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dall'ETS2. Oltre al bonus, gli interventi del piano si concentrano sulla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese, sul sostegno alle elettrificazione dei consumi domestici, sul potenziamento e la maggiore accessibilità del trasporto pubblico.
5: 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, 262 morti, di cui 136 italiani. Oggi pomeriggio l'inizio delle commemorazioni. Il Parlamento europeo, a seguito degli appelli di diversi stati membri, ha proposto di istituire una giornata europea annuale in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebrerà ogni anno proprio oggi, l'8 agosto. L'inviata Marcinelle, Cecilia Rinaldini.
11: Si cammina in silenzio sull'acciottolato della miniera di Marcinelle come per rispetto per i tanti minatori che hanno lavorato e sudato lì sotto e che nelle viscere di quella terra hanno perso la vita nel gigantesco rogo. Tra loro Rocco Cecco Mancini, 19 anni, partito nel 1956 da Turri Valignani in Abruzzo, strappando a fatica il consenso del padre, ci racconta la sorella Giovanna.
12: Mio padre non voleva, diceva non andare perché se tu vai lì non torni, perché è bruttissimo. Qui era importante il carbone, le persone erano numeri, non erano persone.
11: La miniera di Marcinelle era tra le più antiche e meno sicure della zona, condizioni di lavoro pericolosissime, eppure si partiva perché in Italia c'era la miseria e il nostro governo aveva fatto un accordo con il Belgio, migliaia di uomini in cambio di carbone. Solo due anni fa sono stati identificati i resti di Rocco Cecco Mancini, che ora riposa nel cimitero qui vicino, grazie alla lunga battaglia legale di Michele Cicora, orfano di uno dei minatori, che nel 2021 è riuscito a ottenere la riesumazione di 14 corpi allora sepolti qui senza nome e adesso finalmente riconosciuti tramite il DNA.
5: Poco fa è arrivata la notizia del via libera della Commissione europea alla revisione del PNRR presentata dall'Italia. L'approvazione da parte della Commissione della proposta di revisione del piano consente al governo di rafforzare investimenti strategici per allineare ulteriormente il piano alle sopravvenute esigenze della nazione, di sostenere con circa 2 miliardi e mezzo di euro la competitività del sistema produttivo, l'efficientamento energetico delle abitazioni ERP, la riduzione dei costi energetici delle famiglie e di rafforzare le infrastrutture strategiche come il comparto idrico e ferroviario. Lo ha affermato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti. Sono le 17:09 minuti, il notiziario termina qui, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno domani mattina alle 10. A tutti l'augurio di una buona serata.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ovunque tu sia, carissimo maestro Francesco Guccini, grazie per averci donato la tua arte e la tua musica. Questa è Autogrill, un brano meraviglioso del 1983. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Stavamo parlando con Giuseppe William Lombardo, giovane regista. Buon pomeriggio, sei sempre qui con me, sei contento, ti piace lo studio?
1: No, moltissimo, sono impressionato e poi vabbè, sarebbe dato accompagnare quando ci siamo conosciuti, dicevo che hai questa energia che da quando ci siamo conosciuti hai trasmesso a me, ma tutti a Mara, tutti quindi eravamo lì, ci siamo divertiti tutti, l'ha reso piacevole insieme a Gian Lorenzo che salutiamo.
0: Assolutamente sì, salutiamo a tutti i nostri carissimi amici. Allora facciamo un po' di ordine. Ci hai raccontato come nasce questa passione per il cinema, però quali sono stati in qualche modo i tre incontri più importanti per la tua crescita personale, professionale, fino appunto arrivare a L'Oscuro? E poi anche questo nuovo progetto proprio, no? Targato Rai, so già qualcosina io, raccontaci.
1: Il primo incontro devo dire è stato con Fernando Balestra, che tra l'altro è stato ex dirigente Rai, poi diventato come si dice, sovrintendente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, avevo 17 anni. E ci conosciamo per caso e lui nota qualcosa in me e mi dice: guarda, ok, tu vuoi fare il cinema, però prima voglio farti fare un'esperienza al Teatro Greco di Siracusa come assistente alla regia. E lo feci per Claudio Longhi, avevo 17 anni e mi spedirono a Siracusa.
0: Ma era un... cioè, questo è già un grande, no? Lancio all'interno.
1: È stato bellissimo perché ho vissuto da solo ad Ortigia, quindi immagino a 17 anni c'erano con me le ballerine della Martha Graham di New York e condividevamo lo stesso spazio, e quindi immagino un ragazzino di 17 anni in mezzo ad una macchina gigantesca con Claudio Longhi, Massimo Popolizio, Mauro Avogadro,
0: tanta Albert roba Pazzi,
1: Sì, e lì conosco Roberta Torre, che è l'altro incontro importante della mia vita, perché Roberta poi mi porta a Palermo dopo l'esperienza di Siracusa e lavoro con lei per 2 anni a Palermo, e lì incontro Franco Maresco, tutta quella scuola lì del Cent'anni dei Cipri, quindi mi faccio le ossa sotto di loro. E poi l'incontro più importante è stato, devo dirti, col produttore, l'ultimo incontro importante è stato col produttore dell'Oscuro, Alessandro Regaldo, che è anche il produttore creativo della Paco Cinematografica. E quello è stato importante perché mi ha permesso di esordire al cinema, e quindi questi qua sono i tre incontri importanti che hanno... Uno è stato l'inizio della mia carriera a livello professionale, perché a 17 anni vengo catapultato in una
0: Eri un ragazzino, è piccolo, 17 anni, sei proprio un adolescente ancora.
1: Sì, e poi gli insegnanti sono impazziti per questo, perché poi ogni volta... cioè, una cosa incredibile è che la scuola non ha mai sostenuto questo mio percorso, anzi. Poi a 19 con Roberta e poi col mio produttore, devo dirti, è stato un percorso strano, perché io non ho fatto manco il centro sperimentale, eppure in qualche modo sono riuscito a muovermi.
0: Sei riuscito a dirigere le tue prime opere, però visto che c'è stata questa nostra ascoltatrice che ci ha inviato un detto calabrese, ci vuoi condividere un detto siciliano? Tu sei siciliano.
1: Guarda,
0: dai.
1: Ce n'è una che non mi piace molto sotto certi aspetti, però dall'altro lato ha una grande verità, che è chi ne esce rinesce.
0: Cioè, traduci?
1: Tu sei calabrese, per un
0: sì,
1: po'
0: ma è per i nostri ascoltatori.
1: No, non è perché se tu l'avessi capito. No, chi ne esce rinesce perché vuol dire chi esce fuori dalla Sicilia riesce.
0: Cioè, purtroppo, e se uno sta in Sicilia non riesce?
1: Purtroppo sembra di no, e questa cosa mi ha, da un lato da ragazzino mi infastidiva, ora anche da adulto mi infastidisce, però è pur vero che se io non fossi andato via per certi aspetti, certe cose non le avrei potute fare. Dall'altro lato, se però non tornavo in Sicilia, quindi io la vorrei anche cambiare, lo vorrei integrare, chi esce rinesce, ma poi ritorna.
0: Perché resce. Ritorna, resce.
1: Esatto.
0: Cioè resciuto, come si dice in Calabria, che è riuscito a
1: è
0: fare
1: riuscito,
0: quello.
1: Ma deve tornare, perché il problema è che è vero, sono andato via. Però poi tutte le storie, ma anche devo dirti, i fondi principali vengono dalla Sicilia, cioè io questa cosa non posso mai dimenticarla. Fuori ho imparato, ho conosciuto nuove persone, i miei collaboratori più stretti, ho conosciuto produzioni, ho conosciuto varie persone, però poi il cuore di tutto quello che faccio in realtà viene da dove vengo.
0: Ma questa è una cosa meravigliosa.
1: Cioè, ricordarsi da dove si viene per poter raccontare una buona storia. Cioè, non volevo essere cambiato dal trasferimento.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Se c'è qualcuno, qualcun altro siciliano, oppure che ne sappiamo, altre persone connesse da altre parti d'Italia, mandateci i vostri detti, appunto, proprio veraci della vostra regione. Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
2: Ciao Carmela, anche noi abbiamo dei detti calabresi da darti. Si dice da noi: u gabbu colera e stima resta. Ciao Carmela, ti chiamo dalla Calabria. Stiamo lavorando sotto il sole.
3: Di riccione.
2: Ti ascoltiamo per farci un po' di compagnia. Un saluto.
3: Che rallegri le giornate, Carmela.
0: Grazie carissimi ascoltatori calabresi, proprio sono molto affezionati i miei calabresi, mi ascoltano tutti i giorni, che poi tra l'altro è quel detto è un po' speciale, poi dopo vi dico la traduzione, rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound e continuiamo la nostra discussione con Giuseppe William Lombardo, a tra poco.
4: Invece alla mia sinistra potete notare Albano.

0: Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ascoltate Albano adesso, che conclude il brano. E siamo sempre qui con la voce delle emozioni e io sono veramente emozionata oggi, anche perché è la mia ultima diretta prima della mia pausa estiva, purtroppo, che io non avrei voluto, però purtroppo dobbiamo andare anche noi in vacanza, dico purtroppo. Buon pomeriggio, ciao Giuseppe.
1: Ciao Carmela.
0: Tu andrai in vacanza?
1: Tre giorni.
0: Tre giorni, almeno tre giorni ti fai una piccola vacanza, no? Dove andrai? In quale parte?
1: In Puglia.
0: In Puglia, quindi proprio a fagiolo. In quale parte della Puglia? Il Salento o più su?
1: No, verso Taranto, quindi più su, penso.
0: Sì, sì, sì, verso... no. Taranto è un po' tra il Salento e proprio a metà.
1: A metà, ok, ok, ok.
0: Sì, sì, sì. Ecco, allora, adesso... ci hai raccontato tanto di te, ci hai raccontato come è nata questa passione per il cinema, i tre incontri più importanti. Ora arriviamo all'oscuro. Come nasce? Come nasce? Raccontaci come nasce, ma non solo. Ricollegati anche all'ultimo progetto, dopo che ci hai raccontato come nasce l'oscuro, di cosa parla.
1: Beh, diciamo che il film nasce in realtà da un'esperienza dolorosa. Quando avevo 19 anni, subito dopo il Teatro Greco di Siracusa, è avvenuto qualcosa che mi ha cambiato in qualche modo per sempre, che penso mi abbia influenzato anche nell'uomo che sono oggi. E ad un certo punto mi sono imbattuto in questo romanzo che era uscito ormai da poco, eravamo nel 2013-2014, e scopro questa Sicilia western, è un modo di guardare la Sicilia diverso rispetto a come era stata raccontata prima, e me ne innamoro non tanto per il plot quanto per le suggestioni che sembravano essere in linea con il mio sentimento di quel momento, e soprattutto perché mi piaceva la sfida di raccontare una Sicilia diversa, perché sai, per 30 anni è stata raccontata in un certo modo attraverso la televisione. Io volevo provare.
0: Ed sì, sempre no, collegata sempre agli altri, no?
1: della mafia.
0: Esatto. Invece tu volevi dare, no, un'identità diversa.
1: Volevo rilanciare, non era tanto dargli un'identità diversa, perché in realtà è un'identità che esiste, semplicemente io volevo rispolverarla, farla vedere attraverso la mia macchina da presa. E quindi mi sono divertito a un certo punto a prendere un'esperienza dolorosa e a trasformarla in qualcosa di positivo, creando un thriller psicologico che alla fine appunto è diventato l'oscuro, perché il film si discosta molto dal libro, ne mantiene l'atmosfera e il sapore, ma in accordo con Orazio Labate, l'autore del romanzo, che è edito a Bompiani, e io ringrazio a Bompiani e Orazio per avermi affidato per avermi anzi dato la possibilità di realizzare il mio film, di prendere questa Sicilia magica, mitica, e farla scoprire al pubblico, perché è un viaggio catartico dentro una Sicilia misteriosa, una Sicilia però che esiste, che è qualcosa che ancora oggi non è qualcosa legato al mondo degli anni 60, 70, un mondo ancestrale, è qualcosa che ancora oggi le persone sperimentano, questo
0: cioè?
1: Il mondo del magico, degli esorcismi, delle fatture, perché molta gente, quando facevamo le prime ricerche per il film, scoprivamo che in molti quartieri di Palermo, di Catania, ma anche dell'entroterra, ancora oggi si rivolgevano sia ai preti che alle mare, le chiamiamole fattucchiere, per chiedere...
0: O magare.
1: Esatto, cioè...
0: la magara, no? Pure in Calabria c'erano,
1: esatto,
0: le magare di una volta.
1: In Puglia ci sono, cioè, la tarantella, alla fine, che cosa se non un rito esorcistico? E queste cose che sono state esplorate da Ernesto De Martino, tra l'altro in Sud e Magia, ma che fanno parte ancora oggi del nostro mondo. Molte persone, credimi, ma in qualsiasi estrazione sociale, dalla persona più acculturata a quella più di ceto medio basso, si rivolgono tuttora ai preti per chiedere aiuto, che probabilmente per una questione psicologica, ma mi affascinava molto quella zona grigia del credo, cioè dove tu non hai una risposta certa se è vero o non è vero, soltanto sapevamo che delle persone che soffrivano si rivolgevano a questi santoni, ai preti, perché avevano bisogno di trovare conforto. Ed è molto interessante, perché con un tema universale, tutti quando sperimentiamo del dolore abbiamo bisogno di un appiglio, di qualcosa in cui credere per uscire fuori dal nostro scuro, dal nostro buio.
0: Però ora, dal momento in cui siamo qui nel mio programma che si chiama La Voce delle Emozioni, e in qualche modo io ai miei ospiti almeno quelli che ho avuto fino ad oggi, ho sempre fatto poi una domanda intima, però se sono troppo invadente...
1: Ancora non ho detto di quel progetto, vedi?
0: No, poi dopo lo racconti, però qual era questa cosa dolorosa che hai dovuto esorcizzare e hai dovuto astrarre?
1: L'ansia dopo la morte di un amico. È stato, perché a 19 anni tu pensi che il mondo è davanti a te, cioè non pensi alla morte, a tutto questo, perché comunque a 19 anni chi è che ci pensa?
0: Nessuno.
1: E devo dirti che la sensazione di ansia che ho provato è stata molto forte, è stata terribile, mi sembrava quasi di impazzire. E avevo bisogno di uscirne fuori. Il cinema mi ha aiutato, il cinema è qualcosa di catartico, cioè...
0: Assolutamente sì, è uguale alla catarsi, quella greca della liberazione, no? Dello spirito, che ne parla Aristotele all'interno dell'ottavo della libro, poetica, no? Della sì. Poetica.
1: Eh sì, perché è importante avere una catarsi, cioè il cinema, ma qualsiasi cosa per te, la radio, per qualcun altro la pittura, ma anche banalmente il lavoro manuale, che possa essere quello che fa un muratore o altro, però qualsiasi cosa può essere arte e condurci la catarsi. E in un posto dove si parla di emozioni come questa trasmissione è sempre bello ricordarlo, che tutti la possiamo trovare, non soltanto chi fa il cinema, chi... quello è un modo fortunato di poterlo fare, di poter parlare agli altri e di cercare una connessione. Io in questo sono stato molto fortunato, però è bello ricordare che soprattutto in momenti come questi, no, dove si fa fatica a volte ad arrivare a fine mese, la gente comunque anche prova un senso di sconforto, di rabbia.
0: Vero.
1: E allora sì, queste trasmissioni come la tua ci ricordano che attraverso la musica, il cinema, ma anche i piccoli gesti quotidiani, forse ognuno di noi può trovare una catarsi. Io lo auguro ai tuoi radioascoltatori, perché è importante che tutti la trovino.
0: Ora mi hai lasciato anche con un certo magone in gola, perché comunque adesso che mi hai raccontato questa cosa che comunque ti ha provocato dolore e che grazie comunque al cinema sei riuscito in qualche modo ad esorcizzare, e no, tramite appunto questa catarsi, questa liberazione dello spirito, allora ti faccio questa domanda prima di lanciare il prossimo brano. Che cosa avresti voluto dire al tuo amico che non hai detto e che magari puoi dirglielo oggi qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Mi dispiace di non averlo ascoltato, è il più grande rammarico che mi porto.
0: Siamo sempre qui, noi ci ricolleghiamo tra poco.

0: E noi invece ci siamo, sono le 17:34 minuti e siamo sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Abbiamo veramente toccato delle corde molto intime ed emozionanti del nostro ospite di oggi, Giuseppe William Lombardo, che è proprio qui con me nel metastudio di Via Asiago. Ciao!
1: Ciao Carmela!
0: Io sono veramente onorata perché appunto sei riuscito anche ad astrarre e a dire questa cosa, quindi io veramente ti ringrazio per l'emozione e l'emotività che mi stai donando
1: oggi. Io ringrazio te, se mi posso permettere, perché non è facile parlarne, però dato il rapporto, sai, mi sento più a casa, mi sento a mio agio, quindi non mi sento, ma mi sono pure dimenticato di essere in radio per un momento e ho parlato come stessi parlando ad un'amica.
0: E io è questo quello che voglio dei miei ospiti, proprio che si dimenticano di essere in uno studio radiofonico e quindi si lasciano andare. Ieri anche appunto i Jalis mi hanno raccontato tante cose, ma non solo, ho avuto tantissimi spoiler da ogni ospite, quindi per me è veramente un super super piacere. Però abbiamo parlato del tuo percorso cinematografico, la tua passione, i tre incontri, l'oscuro, come è nato anche da questo dolore astratto, eccetera eccetera. Però adesso c'è un progetto veramente proprio targato Rai che fra poco, cioè nei prossimi palinsesti, verrà proprio presentato.
1: Eh sì, è stato presentato ora, la presentazione dei palinsesti è stata, mi pare, a luglio.
0: È stato il 3 luglio,
1: sì. Il 3 luglio
0: sì.
1: È stata annunciata
0: vicino
1: ad Ancona.
0: Sì.
1: È stato annunciato il mio documentario su Totò Schillaci, Totò inseguendo un gol, si intitola, prodotto da Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Doc.
0: Rai documentari proprio.
1: Sì, ed è... adesso abbiamo ricevuto una bellissima notizia dalla Sicilia, che io ringrazio sempre il direttore Nicola Tarantino e tutta la commissione per aver valutato positivamente il progetto, perché verrà sostenuto anche dalla Regione Sicilia Film Commission. E che è bello, perché ricevere l'apprezzamento della mia terra è
0: certo,
1: per me molto importante.
0: Ma poi anche è una cosa rara e veramente importante la collaborazione con Rai Documentari. Anche,
1: sì, cioè, è una cosa molto importante. Per me è veramente un grande onore, perché devo dire è qualcosa che mi ha stupito. Devo dirti, è stato un processo non troppo lungo. Devo ringraziare tutta la direzione di Rai Doc che sta credendo in questo progetto. Stiamo lavorando, non posso dire moltissimo, però sarà un qualcosa di, spero, speciale per il pubblico, per ricordare uno dei più grandi calciatori italiani, eroe d'Italia 90, delle notti magiche che tutti ancora ci ricordiamo.
0: Notti magiche, ecco. Mamma mia, che bella canzone pure questa.
1: Sì, ed è una bella sfida per me da palermitano, perché comunque sto andando a raccontare una delle figure fondamentali della mitologia palermitana, perché Totò non è stato soltanto un calciatore, è stato un simbolo di speranza sia per tutta l'Italia di quel periodo, ma soprattutto per noi palermitani, perché in un periodo molto buio della nostra storia, perché poi se ci pensi le bombe, le stragi di mafia, ci ha insegnato che un uomo che veniva dal nulla è riuscito comunque per 6 partite a rendere l'Italia, a unire l'Italia, e questo è un messaggio bellissimo, ma anche hai riuscito in qualcosa che per molti era impossibile. Questo è un messaggio bello per i giovani, per i vecchi, per tutti, perché lui ha lottato tutta la sua vita, e questo mi interessa, il mito che però è anche una verità, cioè il fatto che quest'uomo dal nulla si è creato una carriera, è qualcosa di incredibile, per me è bellissimo, cioè è un mito che pochissimi possono vantare nel nostro paese, è un vero self-made man in tutti i sensi, perché è riuscito a credere in quella cosa, a usare il suo talento principale per emergere.
0: E cosa diresti tu, ad esempio, da, e questa è una domanda complicata, spero anche di farla bene, cioè cosa diresti tu da fruitore di questo documentario che ancora devi fare e che devi appunto ancora fare, che cosa diresti tu da fruitore nella tua immaginazione, come diceva Wittgenstein, nelle ricerche filosofiche, sì, nella tua immagine, cioè nella tua immaginazione hai visto questo documentario,
1: okay.
0: Che cosa diresti da fruitore? È una domanda complicata.
1: No, ma è, la sensazione in realtà ce l'ho chiara, perché è quello che vorrei trasmettere alle persone, che a parte emozionarli è dare una speranza.
0: Perché qual è questa speranza che vorresti
1: La speranza dare. È che ognuno di noi può riuscire nel proprio sogno, basta che ci crede.
0: Hai un collegamento anche rispetto a una tua esperienza personale con una legge dell'attrazione, non lo so, con un manifesting, cosa pensi anche su queste cose?
1: Sono figlio di una terra molto particolare, lo sai, tu sei calabrese, io sono siciliano, non è mai facile quello da dove veniamo noi, no? Perché noi siamo nella periferia dell'impero e poi dobbiamo andare fuori per emergere. Però credo che se uno lavora, se uno crede nella propria idea, al netto poi che i fallimenti sono sempre tutto quello che io ho fatto, anche quello che ho fatto fino ad ora, che comunque è poco, è piccolo rispetto, magari sembra per altri una cosa eccezionale, per me è un piccolo tassello, piccole conquiste, però dietro ogni piccola conquista c'è stato anche un momento di fallimento, però dal fallimento io ho tratto più forza, perché volevo sempre imparare.
0: Non mi far sentire questa parola, è perché io proprio ho fatto una puntata dedicata a tutta questa situazione del fallimento. Erano qui con me in studio, che salutiamo, Lia Grieco, Serena Spanò e Federica Torchetti, nella mia seconda puntata della Voce delle Emozioni. Io ho cambiato la parola fallimento in follimento, cioè il fallimento non esiste. Non esiste, esiste il follimento. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco. Fateci sapere cosa pensate. Esiste o non esiste questo fallimento? Per me no.

Che pezzo, questo è uno dei miei pezzi preferiti di Mango, bella d'estate, noi è vero, d'estate siamo tutti più belli perché il sole ci fa più belli, l'estate è proprio quella stagione che ci rende non solo belli esteticamente, ma secondo me ci rende anche belli interiormente.

0: Da studio di Via Asiago su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.
1: Beh, l'estate per me è speciale, è sempre un rito di passaggio, poi è sempre stato così, devo dire, ed è così anche quello che voglio raccontare per tornare a Schillaci nel documentario. Cioè, l'estate italiana è Italia 90.
0: Mamma mia, ma io adesso che mi hai detto l'estate italiana, io ricordo proprio quando abbiamo vinto quei mondiali nel 2006, erano sì. Mamma mia, che estate che abbiamo passato noi italiani. Io avevo quanti anni? Avevo 14 più o meno. Ricordo il mio paese tutto in festa, una cosa meravigliosa.
1: Ed era bellissimo quell'estate lì, che poi guarda, non si è più cioè, a parte il mondiale che non ci andiamo da un bel po' e mi dispiace, però quella sensazione di libertà, perché vivevamo in una transizione tra il mondo analogico e quello digitale ancora, ed era tutto più bello, perché io mi ricordo che erano le estati che passavo fuori con gli amici, le estati dei primi amori.
0: Vero. Adesso mi stai facendo emozionare, perdonami, perché io proprio...
1: Però se ci pensi era quello, cioè quando pensavo a sto documentario dicevo, ma io voglio tornare, perché io non ho vissuto Italia 90, io ho vissuto gli strascichi del mito di Totò Schillaci. Però ricordo che cos'era l'estate italiana, che poi non ho più visto, credimi, non ho mai vissuto un'estate migliore, poi sia quella del 2006 che quella del mio quarto anno di liceo, quando avevo 18 anni.
0: Era il 2011?
1: Sì.
0: Il
1: 2012. Perché sono 94.
0: Esatto, per me era il 2011, perché invece quella è un'estate anche che io ricordo con tanto piacere, quelle vacanze bellissime con i miei amici, andavamo tipo 33 persone in una casa,
1: esatto.
0: E dormivamo per terra.
1: Noi dormivamo
0: così,
1: in spiaggia, cioè... andavamo in giro, cioè io mi ricordo che era anche l'estate del primo amore vero, che è stata una roba che se ci penso a distanza di tanti anni dico, madonna, ma quanto è stato bello, cioè quanto era bello innamorarsi per la prima volta d'estate. E poi pensai, è stata a Palermo, a Mondello, quando andavamo a San Vito Lo,
0: quelle storie estive, no? Quell'amore estivo,
1: l'amore
0: anche,
1: estivo,
0: no?
1: Che è durato
0: sì, che magari durava, però che anche magari ti faceva soffrire, perché quella persona magari era di fuori, partiva
1: però era divertente, credimi, è stato qualcosa che, e poi non è tornato più, cioè non ho più un ricordo di un'estate così bella. E mi sono sempre chiesto, ma come fai a raccontarla? Cioè, c'è bisogno di raccontare di nuovo un po' quella spensieratezza, quella leggerezza, perché oggi sembra che è tutto algoritmo, tutto più pesante, cioè meno spontaneo. Invece quella era, non so perché, se forse forse la mia memoria, non lo so.
0: No, anche per me, non lo so. Carissimi ascoltatori, per voi cosa pensate rispetto a questo argomento che abbiamo tolto fuori? Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640, però... Il tuo progetto, questo documentario targato Rai, che appunto poi verrà lanciato nei prossimi palinsesti, appunto si ricollega tanto al calcio, e mi vorrei ricollegare a quello che diceva un grande critico cinematografico, ma non solo, televisivo, musicale, veramente ha scritto proprio un libro sul calcio, che è Carmelo Bene, e poi mi ricollego appunto anche a quello che ha detto ieri Andrea Faccani, il presidente della Fondazione Dalla, cugino appunto di Lucio Dalla. Lucio Dalla era anche una super appassionato di calcio, ed entrambi dicevano il calcio potrà salvare il mondo. Cosa pensi tu rispetto a questo argomento?
1: Io concordo appieno, ogni volta io non usavo il termine salvare, ma cambiare, ma loro sono maestri, sia Dalla che Carmelo Bene, però c'è una grande verità, cioè Totò, ma tutti i grandi, pensa a Maradona a Napoli, hanno dato speranza alla gente, hanno unito in momenti di crisi, e il calcio come quasi una forma d'arte sotto certi aspetti, non è soltanto uno sport. E quando può lanciare dei messaggi, quando ci sono delle persone simbolo, come può essere stato per noi Schillaci, per altri Maradona, può veramente cambiare le sorti di un paese. E durante Italia 90 Totò l'ha fatto. Totò ci ha dato speranza, ci ha fatto uscire da un momento, era un momento di transizione per tutta la storia mondiale.
0: Vero,
1: perché
0: verissimo.
1: Venivamo dalla caduta del muro di Berlino, cioè il muro di Berlino era caduto qualche mese prima, nell'89. E poi ci sono stati altri eventi, però Totò...
0: Che tra l'altro Lucio Dalla ha ricevuto come regalo un pezzo di muro di Berlino che ha nel suo studio, che ne abbiamo parlato proprio ieri, giusto per ricollegarci.
1: La sincronicità.
0: Esatto.
1: Tu pensa anche all'ex Jugoslavia, se avesse vinto il mondiale non si sarebbe forse separata, dicono in molti.
0: È vera,
1: è potente.
0: È vera questa cosa. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci scrive un

0: Marco da Roma sul fallimento ci risponde su quella cosa che io appunto ho eliminato la parola fallimento e l'ho cambiata in questo neologismo che ho proprio scritto all'interno della mia tesi, il fallimento. Scrive questo nostro ascoltatore: il fallimento non esiste, ognuno di noi può cadere, ma l'importante è rialzarsi. Sembra una fase fatta, ma è la pura realtà. Salute a tutti gli amici di Rai Radio Tutta Italiana, da Marco da Roma. Grazie Marco, grazie.
1: Grazie, è stato grandissimo. Ma se tu ci pensi è come Rocky Balboa, non importa quanti pugni incassi, l'importante è come li gestisci e come ti rialzi.
0: Quindi, morale? Adesso devi chiedere scusa a questa, alla parola che hai detto qui, fallimento, che non esiste. Ecco, il fallimento non esiste, perché ognuno di noi
1: può... ma per me il fallimento ci si rialza, attenzione.
0: No, è proprio una questione di parola che...
1: Però forse è bello il termine errare. Se tu ci pensi, parlavo con Valentino Picone, che salutiamo, sia Salvo Ficarra e Valentino Picone, che ci tengo a salutare. Con Valentino, che è anche un mentore per me, qualche settimana fa parlavamo dell'errore, dell'errare, lui mi ricordava da dove viene errare. A volte devi vagare per poi ritrovare la tua via.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Forse questo è un buon compromesso.
0: Allora, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:52 minuti, manca veramente poco alla fine della nostra diretta di oggi, ma rimanete sempre qui connessi perché ritorniamo tra pochissimo, sempre qui con la voce delle emozioni.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: Cosa faremo da grandi? Io spero di continuare a fare la radio, ecco perché il mio sogno era il mio sogno quando ero piccola, e adesso che sono qui in questo studio di Via Asiago è veramente un super onore, mi sento veramente proprio felice. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:56 e proprio purtroppo siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio. Abbiamo riso, ci siamo emozionati, abbiamo condiviso ricordi, storie, tanti momenti che porteremo nel cuore. Ogni incontro per me è stato proprio un regalo e ci tengo appunto a ringraziare ogni mio ospite che è stato qui presente sia nella prima stagione della Voce e delle Emozioni, come Edoardo De Angelis, Dori Ghezzi, Liliana Fiorelli, Alfonso Pauletta, Steve Della Casa, Paolo Belli, Enrico Melozzi, Dolce Nera, Niccolò Contucci, Maria Grazia Cucinotta, Vincent Riotta, Fabrizio Maria Cortese, Bruno Risasse, Roberto Ciufoli, Federica Torchetti, Lia Greco, Stefano Fresi, Lorenzo Castelluccio, Simone Lemo, Massimiliano Bruno, Giuseppe Roccuzzo, Giorgio Verdelli, Littleton e Family, Pier Davide Carone, Martini Attili, Andy Bellotti, Cainero, Paolo Genovese. Io ringrazio i miei ospiti della mia prima stagione, ma adesso anche ringrazio quelli che sono stati qui oggi, appunto Giuseppe William Lombardo, grazie per essere stato qui con me.
1: Grazie mille Carmela, davvero.
0: E ringraziamo appunto e salutiamo Lino Banfi, Anton Giulio Grande, poi ieri c'è stato appunto Andrea Faccani, veramente sono tantissimi gli ospiti che ho avuto anche in questa proprio prossime puntate. Però allora, che cosa bolle in pentola oltre questi progetti?
1: Sto lavorando ad un nuovo film, ha ottenuto un primo finanziamento, vediamo, sempre dalla Sicilia Film Commission, vediamo cosa succede pure con questo, vediamo dove mi porta il cinema e la vita, stiamo lavorando.
0: Ecco, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ci tengo appunto a ringraziare tutti i miei ospiti di queste mie prime 5 puntate, perché appunto noi adesso ci fermiamo per una breve pausa estiva e ritorniamo il 24 agosto, sempre puntuali dalle 16 alle 18, ma naturalmente il 24 agosto ritorna anche Mattina Tutta Italiana insieme alla mitica, grande, bellissima, meravigliosa Chiara Cacciopoli. Ringrazio tutti i miei ospiti, Edoardo Vianello, Silvia Mezzanotte, Francesco Apolloni, Massimo Galfano, Giuseppe Piccioni, Virginio Simonelli, Carmen Russo, Gabriele Di Marzo, appunto Andrea Faccani, Gerry Calà, Igialis e i miei ospiti di oggi, appunto Andon Giulio Grande, Giuseppe William Lombardo e il grande mitico Lino Banfi. E che cosa dirvi, ragazzi? Adesso si va in vacanza anche per noi di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ma noi non andiamo in vacanza in realtà, perché noi rimaniamo sempre qui, e voi carissimi ascoltatori non ci dovete assolutamente abbandonare, dovete rimanere connessi tutta l'estate su Rai Radio Tutta Italiana, perché appunto c'è sempre anche, no, la top 10 curata da Cristina Zoppa, ma non solo, ci sono tante altre cosine che potete sempre ascoltare in DAB, ma soprattutto vi ricordo tutti i podcast che potete trovare original super su Rai Play Sound. Manca veramente un minuto alla fine della nostra diretta. Giuseppe, saluta di nuovo i nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un abbraccio a tutti i radiospettatori, grazie veramente Carmela per avermi ospitato e grazie per avermi fatto assistere a Lino Banfi, che per me
0: è stato un piacere. Grazie, vi raccomando, se non avete visto L'Oscuro andate a vederlo, perché è veramente un'opera meravigliosa, ma non solo. Giuseppe William Lombardo ci lancerà proprio prossimamente, subito dopo la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, questo nuovo proprio documentario dedicato appunto, dillo tu,
1: a Toto Schillaci.
0: A Toto Schillaci, proprio targato Rai Documentari, e sono adesso in questo momento le 18:00. puntuali. Carissimi ascoltatori, mi mancherete per queste due settimane, ma io vi aspetto qui dal 24 agosto di nuovo con La Voce delle Emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound dalle 16 alle 18 e sempre appunto con Mattina Italiana con la mitica Chiara Cacciopoli. Grazie, grazie, buona estate a tutti. Ringrazio veramente tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie, grazie, grazie. Siete meravigliosi e grazie ancora a voi, carissimi ascoltatori. Ci sentiremo presto, sono emozionata. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa. perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera. Mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
4: intervista. Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: Corretto,
2: Euclide,
6: sì,
2: il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi con una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making Off Short Theater.
2: Making Off è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
12: Rai Radio tutta italiana.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Bentornati a Disco Rai, oggi è una puntata speciale. Voi sapete che il mercoledì e venerdì, in questa lunghissima estate calda, stiamo mandando le repliche degli incontri avuti quest'anno. Questo invece è una puntata speciale per ricordare un incontro molto intenso che 10 anni fa ho avuto con Francesco Guccini, il maestrone che ci ha lasciato ieri. In queste ore su Rai Radio Tutta Italiana ogni ora stiamo ascoltando una delle sue canzoni, volevo lasciarvi qualcosa di più. È stato un incontro a cui mi sono preparata a lungo e lui, come sempre, è stato molto pratico, è stato molto gentile e molto generoso, perché era qualche settimana dopo il terremoto del centro Italia e quindi nelle foto che vedete anche sui social si era unito subito l'associazione Arcuata del Tronto, che tuttora a 10 anni appunto dal terremoto cerca di ricostruire quello che è un borgo, un'identità, una vita in una zona dove c'è stata una grande tragedia. Ecco, Guccini ha sempre raccontato questo, ha raccontato la vita in tutte le sue sfaccettature e senza pregiudizi. Ieri mi ha molto colpito un collega che diceva: devo andare in TV a parlare di Guccini, ma non lo conosco, dimmi due cose velocemente. Ecco, non si può parlare velocemente in maniera sbrigativa di Guccini. Mi ha anche chiesto era di destra o di sinistra, cosa terrificante secondo me come domanda. Era sicuramente un uomo libero e anche libero di stare zitto, che è una cosa preziosissima, quando non sapeva quello che dire, soprattutto non era a conoscenza, non conosceva bene la realtà di cui si parlava. Quindi quando qualcuno lo spingeva anche politicamente a commentare un fatto piuttosto che un altro, ecco, lui interveniva soltanto se era ben conscio di quello che stava dicendo. Questa è una grande lezione in questo momento, perché non era soltanto un cantautore, un artista, uno scrittore che ha saputo mettere le parole insomma accompagnarle alla musica giusta, ma anche ha saputo dare una coerenza ai propri pensieri. Ed è proprio questa coerenza, questa forza anche del pensiero che ci rende malinconici, perché comunque sappiamo che insomma una delle nostre guide in questo momento viene meno. Però la cosa più importante anche per la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, è quella di custodire, di ricostruire, di entrare proprio veramente nell'opera di Guccini e non liquidarla con una letta veloce su Wikipedia casomai. Tant'è che negli ultimi mesi era stata allestita proprio una mostra su Guccini che racconta una parte dell'immensa opera di Guccini, dove è andato lo stesso Guccini a vedere che tipo di lavoro era stato fatto. Ovviamente lui era conscio, aveva seguito con i curatori l'impostazione della mostra, ma era stato un riemergersi in tutto quello che aveva fatto, cercando di capire se quel messaggio era ancora molto chiaro. E io devo dire, se avete la curiosità, la forza morale e anche intelligenza di accostarvi a quest'opera, ecco, voi troverete un messaggio molto facile, molto chiaro, nel quale poi non dico rispecchiarsi, ma trovare la forza, insomma, per andare avanti. Io manderei Maria Cristina Zoppa, sceglie questa canzone, che è la canzone in assoluto che mi ha colpito in tutta l'opera di Guccini, ma anche io quest'estate la dedicherò proprio a riscoprire un po' tutta l'opera di Francesco Guccini, perché non si è mai pronti a comprenderla e a capirla tutta quanta. E quindi è Cyrano, perché credo che ognuno di noi ha qualcosa comunque che lo porta verso una rivoluzione, verso una ricerca di una libertà assoluta e soprattutto sincera. Quindi iniziamo con Cyrano e poi torniamo al 2016 con questa intervista che prevedeva anche dei flashback. E poi pensate, all'inizio, essendo io biografa di Modugno, io ho citato Domenico Modugno e lui è morto proprio lo stesso giorno Domenico Modugno, cioè il 6 agosto. Quindi mi piace pensarli insieme a parlare di musica e soprattutto di libertà e rivoluzione, che sono delle caratteristiche che avevano decisamente in comune.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Radio 7 Live, abbiamo qui nel backstage dell'Auditorium Parco della Musica Francesco Guccini.
1: Eccomi qua.
0: Allora, iniziamo subito con una domanda. Gazzetta di Modena, 1960, un'intervista a Domenico Modugno, di cui mi onoro tra l'altro di conoscere molto bene la moglie, la sento quasi tutte le settimane. Perché le ha ispirato questa prima canzone? E se è vero, se è realtà oppure se è mitologia? È scritto il sociale e l'antisociale, è vero o una bugia?
1: No, non c'entra niente. Non c'entra niente, quello, le due canzoni sono posteriori. Ma no, mi vergogno con un po' di quell'intervista, però giovane, un po' pretenzioso. Ho fatto un'intervista che consideravo pungente, che è una sciocchezza clamorosa. Modugno si è anche arrabbiato un po', con un telefonato in redazione. Ma niente, non c'entra niente il sociale antisociale con quell'intervista, tutt'altro, un'altra cosa.
0: Quindi abbiamo sfatato già una cosa scritta e scritta male. Invece, ascoltando una sua intervista del 1981, era tra l'altro dalle stanze, quindi era a Pavana, lei diceva: le canzoni si sbriciolano, si consumano, almeno molti autori lo ammettono, ma non nel mio caso, soprattutto alcune canzoni io le ho concepite proprio come dei grandi classici, ad esempio La locomotiva, Dio è morto e Auschwitz.
1: Io questo, capite come dei grandi classici, ma no, non ho mai detto questo.
2: Qual è la canzone che in cuor tuo tu spereresti di più che diventasse un classico?
1: Beh, così in maniera molto brutale posso dire che alcune sono già diventate in un loro senso. Rifare per esempio delle vecchie canzoni ha avuto senso, perché soprattutto i giovanissimi, i vecchi che l'avevano ascoltata, le hanno ascoltate la maggior parte con una certa nostalgia, una certa cosa. I giovani le hanno riprese pari pari, sentendo che i tempi sono cambiati, mi hanno dato. Quindi canzoni, guarda, nelle canzoni è molto difficile scrivere delle cose che possano durare, la canzone si sbriciola, si consuma. Molti dichiarano addirittura di scrivere canzoni perché sanno che le canzoni si consumano e quindi sono pronti a fare delle altre, non è il mio caso. Quindi diciamo che già, non so, Auschwitz, Dio è morto, La locomotiva, sono, in un certo modo possono essere considerate già classici nel senso della canzone, parliamo poi di canzone.
3: No, facevo canzoni pensando che potessero durare nel tempo, insomma, che non svanissero come un fazzoletto di carta che si usa e si getta, ma qualche cosa, ma non ho mai pensato come dei grandi classici, per l'amor di Dio, non sono stato mai così pretenzioso, devo dire, no. Ho sempre lavorato seriamente, quindi pensando che queste canzoni, ho messo dentro queste canzoni delle idee che pensavo potessero continuare a trasmettere, e di fatto poi trasmettono ancora, la gente viene a sentire qui che non canto più, quindi va bene questo, ma mai pensato come nei grandi classici, per l'amor di Dio.
0: Ecco, era il 1981 e lei diceva che era a Pavana anche per crescere meglio sua figlia Teresa, che era nata da poco, e tra i suoi ascolti in quel momento c'era la musica popolare barocca, il rock and roll, cioè quello di Little Richard ed Elvis, e poi diceva anche Paul Simon, per me soprattutto nella scrittura a volte supera anche Dylan, e citava The Sound of Silence.
1: Sicuramente.
4: Qui ascolti i dischi?
1: No, perché non ho dischi, ascolto la radio.
4: A Bologna che dischi ascolti preferibilmente?
1: Beh, soprattutto, vabbè, i dischi dei colleghi, direi per dovere e piacere di categoria, insomma. Poi ascolto più che altro musica popolare e musica barocca. Non ascolto più dagli anni 60 così gruppi complessi, ecco, adesso sono rimasto molto indietro. Volentieri ascolto il rock, ma soprattutto per me è quello storico, diciamo.
4: Cioè rock and roll, per esempio, qualche nome?
1: Ma Little Richard, Presley, ecco.
5: Allora diciamo che Brel e Brassens sono stati fra i primi che ho ascoltato e che ho amato e che ho cercato più o meno di imitare. Poi Dylan, che è stato diciamo il secondo dopo questi due personaggi. Paul Simon, che dopo Dylan direi, per me è senz'altro migliore di Dylan, sotto molti aspetti, soprattutto parlo dei testi e delle cose fa. Beh, la Piaf, di Piaf è un grande personaggio della canzone francese.
4: Scegli un disco.
5: Beh, direi uno dei tanti pezzi di Simon, per esempio Going Home, se non sbaglio, Coming Home, oppure Il suono del silenzio.
3: darkness, my old friend. Adesso non so se mia figlia Teresa, che è lì presente in fondo, abbia, come posso dire, assunto delle doti da queste brevi, allora purtroppo, permanenze papanesi. Adesso non so, forse a Parma la odio, ma è un altro discorso questo. Ma non bisogna mai dare credito molto spesso a certe interviste, perché le interviste, voi giornalisti a volte travisate quello che uno dice. E ascoltavo allora quello che mi piaceva, quindi ascoltavo, mi piaceva la musica barocca, mi piaceva anche Paul Simon, è meglio sicuramente, certi Sound of Silence sono canzoni molto belle, migliori di Dylan spesso a volte, insomma. E adesso però non ascolto quasi più musica, quindi sono pari con tutti, insomma. Però quando ogni tanto mi capita di sentire un po' di rock and roll vecchia maniera, anni 50, ancora batto il tempo, ecco, è rimasto dentro quello.
0: E, gli incontri di ieri e di oggi, qui all'Auditorium Parco della Musica, non credo siano fatti solo per amicizia di nomi come Bertoncelli, Castaldo e Assante, ma anche per rincontrare il suo pubblico in maniera diversa, per dire qualcosa, per lanciare qualche messaggio in particolare?
3: Io non lo faccio per Bertoncelli o Castaldo o Assante, anzi li ringrazio di venire qui, quindi non è che lo faccio per loro sono qui per me, insomma. Esatto. Lo faccio anche per incontrare la gente, come giustamente detto, in maniera diversa da quello che è uno spettacolo, da quello che è un concerto. Pare che funzioni, perché sono sempre piene le sale, insomma. E quindi volevo fare, avrei dovuto fare, mi correggo, una serata sola, ne ho fatte due, perché mi hanno chiesto di farne due perché la gente era tanta, e quindi si riempirà anche questa sera, penso. E quindi si vede che la gente è interessata anche a sentirmi raccontare delle storie, sentirmi così, ricordi, varie cose di tutti questi anni di lavoro, di carriera, chiamiamola così. I nostri

0: triste.
1: Ecco, una domanda un po' trasversale, non la prenda proprio alla lettera, ma è quante persone, perché viene da una discussione che abbiamo fatto al premio Bianca da Ponte, c'era anche Mara Maionchi. E Mara diceva che in realtà non proprio tantissime persone sono salite su quella locomotiva, tra parentesi, intesa appunto come l'ideale sviluppato anche in quegli anni. È vero oppure non è vero? Perché credo ad esempio che anche nei giovani di adesso ci sia una forza comunque incredibile, no?
2: Sì, c'è sempre forza nei giovani, se non ci fossero i loro accidenti. Ma la locomotiva è una canzone rievocativa di un periodo più una canzone veramente politica, e quindi è molto difficile salire su quella locomotiva che parla di un'anarchia fine 800 inizi 900, insomma, quindi andiamo indietro nel tempo, e quindi non credo che molti siano saliti su quel treno, che era soltanto un ricordo, un fatto che mi ha colpito e che mi è piaciuto raccontare. Ma così, no? Non pensavo che questa locomotiva continuasse a andare e si caricasse di persone lungo la strada.
1: E penultima domanda, perché il jazz o il jazz, come si dice, la musica popolare è diventata d'élite, e perché anche adesso c'è un po' il tentativo di far passare la musica dei cantatori come musica d'élite quando nascono prevalentemente come musica popolare?
2: No, nascono come musica popolare, giusto, un momento. Il jazz poi ci sono tanti tipi di jazz, quindi c'è una certa differenza fra Dixieland, il jazz dello swing eccetera, il jazz di tipo bebop che è già molto più difficile da ascoltare, il cool jazz e così, quindi popolare il giusto, insomma. Il cool jazz nasce perché quando facevano le jam session arrivavano in 60 a suonare, allora facevano degli accordi più difficili, facevano delle linee melodiche più difficili, così non ci rompono le scatole, insomma. E quindi di popolare poco questo. E anche la canzone dei cantautori non sempre è popolare, c'è la musica pop che è un altro discorso. La musica dei cantautori pretenderebbe di avere dei testi più raffinati, più pensati, più, diciamo. Non, la musica popolare la conosciamo, le canzoni sono le canzonette di vario tipo, di vario colore, amore, cuore, quella roba lì. La musica dei cantatori dovrebbe essere intessuta con una stoffa ben più ruvida, se posso fare una citazione.
1: C'è l'ultima domanda, vorrei andare proprio a Pavana, dove c'è questa sua casa del 1764, giusto?
2: Ma è un forse. Non è proprio un 4, è un 8 o un 5, non si sa bene. È una strana forma, sì.
1: Per dire che l'Italia è fatta anche di, non so se è un borgo, se possiamo definirlo, adesso in senso lato lo vorrei definire, proprio per riportare un po' anche il tema sul centro Italia. Tra l'altro lei dice in questa intervista che appunto lì è nata Canzone per un'amica, sì. Canzone per Silvana Fontana, chiaramente.
2: Sì, sì, certo.
1: Ecco, quindi il borgo in realtà, o meglio le piccole città, i piccoli paesi sono un luogo dell'anima. Perché vengono considerati periferie e non centrali in Italia?
2: Non è periferia, è proprio un borgo isolato, non è periferia di niente. Perché Pistoia 30 km e Bologna 60 km da lì, insomma. E quindi non è periferia, al massimo potrebbe essere periferia di Porretta Terme, ma non c'entra questo.
1: Ma sarebbe importante invece riportarli al centro dell'attenzione proprio in Italia, che vive soprattutto di questi borghi. Non è vero che vive solo di grandi città?
2: Non è questo il discorso. È che purtroppo l'Appennino si sta spopolando. L'Appennino sta morendo, di là il fatto del terremoto dell'Appennino dell'Italia centrale, che se per caso dovesse tirare anche su da noi, crolla tutto anche lì, comunque questo è un altro discorso. No, se vivesse l'Appennino, ci fosse più lavoro, la gente fosse numerosa come era una volta, è che ha dovuto spostarsi, andare via per trovare lavoro, quindi c'erano soprattutto gli anziani in paese, i giovani ce ne sono rimasti pochi, e questo così fa sì che l'Appennino stia lentamente ma inesorabilmente morendo, insomma. E quindi non è questione di periferia o meno, riportare, ci fossero più possibilità di lavoro, più qualche intraprendenza dalla stessa gente, forse la situazione sarebbe diversa.
1: Quindi sarebbe auspicabile un rinnovo anche in questo senso?
2: Auspicabile sì, però È molto difficile.
1: Ci proveranno.
2: Chi?
1: I giovani, dobbiamo incoraggiarli.
2: Ma ce ne sono così pochi di giovani che devono andare via per trovare lavoro, insomma. Qualcosa si riesce a fare, però

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

A te c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio, tutta italiana, un anno in un'ora. Oggi, il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio, il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova-San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia, si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport. Il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i giochi olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il 9° consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas, il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè, il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda, il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto, Sean Connery scompare il 31 ottobre, Gigi Proietti il 2 novembre, Stefano Dorazio il 6 novembre, Diego Armando Maradona muore il 25 novembre, Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre. Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. Mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.